forse la questione che sta più a cuore a chi, come me, cerca di sviluppare la scienza, è una vera scienza, o è stregoneria, o è magia, o è qualcosa di super sofisticato ma che sfugge un po' ai canoni interpretativi e di comprensione. Ecco, sono alcune delle domande a cui cercherò di dare delle risposte, e cercherò di dare risposte in maniera, se possibile, rigorosa, però obiettiva. Intanto è una storia che parte da molto lontano, cioè esplosa tra le mani negli ultimissimi anni, ma in realtà la definizione stessa di intelligenza artificiale ha ormai 70 anni di vita. Nel 1955 questo signore, che all'epoca aveva 28 anni, e questa è una storia di giovani, come vedrete tutti i passi fondamentali sono stati fatti da persone che all'epoca erano dei giovanotti, diciamo. Questo signore si chiama John McCarthy, un matematico americano, e nel 1955 per la prima volta tenta di dare una definizione di intelligenza artificiale, ed è ancora quella che usiamo oggi, sostanzialmente. E la definizione è questa, dice: la scienza e l'ingegneria che rendono le macchine intelligenti. Allora, attenzione, non c'è nessuna definizione di intelligenza, non c'è nessun uso assiomatico di questa, non c'è nessuna impostazione assiomatica, semplicemente si fa riferimento, ed è una grande rivoluzione per la prima volta, si fa riferimento a macchine intelligenti. Allora questo accostamento tra macchine e intelligenza è la vera rivoluzione. Fino ad allora si pensava che le macchine fossero dei meri strumenti esecutivi, no? E per la prima volta si pensa che possano essere intelligenti. In realtà il vero capostipite dell'intera storia è questo signore che diciamo è molto noto, si chiama Alan Turing, è la persona che ha permesso di decrittare Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale, inglese, matematico anche lui, giovanissimo. Nel 1950, quindi 5 anni prima che ci fu la definizione di intelligenza artificiale, ebbe comunque già l'idea di accostare il concetto di intelligenza al concetto di macchina, e scrisse un famoso articolo che pubblicò sulla rivista Mind, che chiamò macchine di calcolo, ovvero calcolatori, e intelligenza. E Turing, che oltre ad essere uno scienziato, diciamo un logico, quindi una persona, come dire, propensa all'astrazione, in realtà introdusse un test di intelligenza per le macchine. E il test, il famoso test di Turing. Allora, cosa dice Turing? Beh, Turing dice: prendiamo una stanza e mettiamoci una persona che fa domande, un interrogatore, e poi in un'altra stanza, separata da una parete, quindi non c'è nessuna comunicazione fra le due stanze, comunicazione visiva né ottica, sono solo collegate ovviamente da cavi, no? Nell'altra stanza ci sono due entità, c'è ancora una persona, quindi un umano, e poi un sistema, diciamo un calcolatore per intenderci, no? Allora l'interrogatore fa domande e le altre due entità rispondono. Allora, quando l'interrogatore riceve risposte e non riesce più a capire se quella risposta è stata generata da un umano oppure dalla macchina, quindi quando la macchina sta confondendo l'interrogatore, beh, l'interrogatore dice: quella è una macchina intelligente. Quindi il test di Turing è un test per sanzionare dei comportamenti, tra virgolette, intelligenti da parte di una macchina. Nessuna definizione di intelligenza, semplicemente, anche questo molto tra virgolette, semplicemente l'idea che le macchine si comportino come gli esseri umani. Questo è il substrato di tutto lo sviluppo, se vogliamo. Allora, veniamo ad oggi. Dopo 70 anni abbiamo delle idee un pochino più chiare, e in particolare gli scienziati hanno introdotto tre diversi livelli di intelligenza artificiale. La prima è quella che è chiamata debole o ristretta, la seconda è chiamata generale, e la terza è chiamata addirittura super intelligenza artificiale. Allora, per tranquillizzarvi, oggi siamo al primo stadio, quindi siamo all'intelligenza artificiale ristretta o debole. Cosa vuol dire ristretta o debole? Vuol dire che lavora per obiettivi. Quindi mi do un obiettivo e chiedo alla macchina, al software se vogliamo, no, di affrontare quell'obiettivo e quindi dare una risposta, trovare delle soluzioni. Quindi intelligenza generale, AGI, Artificial General Intelligence, o intelligenza forte. L'intelligenza generale o forte sarebbe quella in tutto e per tutto confrontabile con l'intelligenza umana. Quindi vogliamo, come dire, simulare in tutto e per tutto l'intelligenza umana nella sua completezza. L'America, la Cina soprattutto, stanno investendo risorse incredibili, come mai nella storia si è fatto, neanche forse quando si è sviluppata l'energia nucleare, per sviluppare intelligenza generale. Ogni tanto trovate sui giornali che sì, si è raggiunta intelligenza generale, oppure qualcuno che dice 2 mesi, 1 anno avremo intelligenza generale, ma diciamo non c'è nessuna, in questo momento nessuna consapevolezza che sia effettivamente possibile questo. Poi c'è addirittura la superintelligenza, quella che supererebbe l'intelligenza umana. Questo, allo stato dei fatti, resta ancora, come dire, un sogno,
o un incubo, se vogliamo, no? Ma ci sono persone che ci lavorano. Quindi parliamo dell'intelligenza di primo tipo, l'intelligenza debole o ristretta. Allora, che cosa vuol dire che uno strumento, un sistema è dotato di intelligenza artificiale? Qual è l'elemento caratterizzante? Allora, l'elemento caratterizzante è il fatto che usi degli algoritmi, delle procedure matematiche che diventano autonome, cioè sono in grado di svilupparsi senza necessariamente l'intervento umano. Quindi c'è una capacità di adattamento degli algoritmi al contesto che sta evolvendo. Questo li differenzia molto dagli algoritmi tradizionali che sono deterministici, ovvero sono scritti con un certo numero di istruzioni, danno sempre lo stesso tipo di risposta se la domanda è la stessa. Quindi sono prevedibili, se vogliamo. Allora, se accettiamo questa idea, che quello che caratterizza l'intelligenza artificiale siano algoritmi con la capacità di apprendere autonomamente, ci sono tante cose che vengono spacciate per intelligenza artificiale che non lo sono. Qui c'è moltissima confusione nella stampa, ma anche da parte di chi dovrebbe fare, come dire, informazione scientifica. Qui vi faccio degli esempi tra mille cose che sono intelligenza artificiale e altre che non lo sono, anche se possono sembrare. Cos'è intelligenza artificiale? Alcuni esempi. L'antispam della nostra, il filtro antispam della nostra posta elettronica. La nostra posta elettronica capisce quali sono i messaggi che ci sono graditi e quelli che ci sono sgraditi, perché ci ha capiti, ha capito chi siamo. E quindi quali sono le nostre abitudini, le nostre tendenze, le nostre preferenze. E ci ha capito osservandoci e sviluppando in maniera adattiva un algoritmo che risponde in maniera dinamica a queste cose. Quasi intelligenza artificiale. Gli algoritmi di churn analysis, voi sapete, ci sono le aziende telefoniche, le aziende energetiche, all'inizio di ogni anno devono fare il loro budget e devono in particolare prevedere quanti clienti abbandoneranno. Succede normalmente, no? Che ci siano nuovi clienti e vecchi clienti che abbandonano perché non sono soddisfatti o perché hanno trovato un'opzione migliore, eccetera, eccetera. Quindi nel budget annuale si deve fare una previsione di clienti che abbandoneranno. Questa è intelligenza artificiale, perché questo vuol dire che questi algoritmi hanno capito che tipo di clientela ha quella specifica azienda e quindi cerca di prevedere quelli che sono i loro comportamenti. Naturalmente i riconoscimenti facciali, se andate in aeroporti, in tanti aeroporti, come sapete, avete poi dei sistemi di rilevamento facciale e questo anche è intelligenza artificiale. Le autoguide autonome, ancora in fase di evoluzione, però quelle sono intelligenza artificiale, perché avete tanti sistemi a bordo, le telecamere, i radar, il LiDAR, eccetera, eccetera, e sulla base dell'osservazione, dinamicamente, dentro c'è un sistema, un algoritmo, che simula il comportamento del guidatore virtuale, quindi ha imparato dalle esperienze pregresse dei guidatori di tutto il mondo e cerca di imitare, se possibile, quello che potrebbe essere il comportamento del guidatore di fronte all'evento che si sta verificando. E infine, ma non per importanza, l'intelligenza generativa, quella degli LLM, del Large Language Model, ChatGPT per intenderci, ovvero quegli algoritmi sono capaci di generare testo, generare immagini, eccetera, eccetera. In maniera creativa, diciamo. Poi molto spesso sulla stampa si fa una confusione terribile, a volte addirittura qualcuno identifica intelligenza artificiale con algoritmi e naturalmente c'è subito una demonizzazione degli algoritmi, no? Come se gli algoritmi fossero tutte l'intelligenza artificiale. Questo è il quadro d'insieme. Allora, è un'immagine un po' complessa, ma cerca di mettere a fuoco lo stato dell'arte della cosa. È una, come vedete, una configurazione a cipolla, e c'è uno strato esterno e lì ho messo in evidenza solo i domini nei quali oggi l'intelligenza artificiale ha un successo straordinario. Alcuni di questi, diciamo, la robotica, i sistemi esperti, la visione dei computer, la visione artificiale, l'NLP, cioè il trattamento del linguaggio naturale, e poi il riconoscimento della voce, il riconoscimento dell'immagine, e poi lo scheduling nelle aziende, la rappresentazione della conoscenza, l'etica, eccetera, eccetera. Questi sono domini molto importanti nei quali l'intelligenza artificiale, diciamo, attenzione, quando si parla di intelligenza artificiale si parla di algoritmi matematici, ok? Quindi di sistemi matematici. Quindi l'intelligenza artificiale ha raggiunto progressi notevoli. Ma come fa una macchina ad essere intelligente? E questa è la vera questione, no? Cioè, ok, abbiamo capito che l'ambizione nel 1955 era quella di sviluppare macchine che fossero intelligenti, ovvero che si comportassero come gli umani. Ma come fa una macchina ad essere intelligente? La macchina è un
pezzo di metallo, se vogliamo, complicato, costoso, ma insomma qualcosa di completamente amorfo. Come fa una macchina a essere intelligente? Lo è perché impara, e questa è la caratteristica fondamentale. Quindi la macchina, per diventare intelligente, deve imparare, esattamente come facciamo tutti noi. Nasciamo potenzialmente intelligenti, però se fossimo lasciati in un bosco per tutta la vita, no? Probabilmente non saremmo delle persone intelligenti, se non imparassimo niente. Quindi la macchina impara, machine learning, apprendimento automatico da parte delle macchine. Adesso li vedete tante parole che, diciamo, caratterizzano il machine learning, ma dimenticateli un attimo. Ma come fa a imparare? Quindi, per essere intelligente deve imparare. Ma come fa a imparare? Beh, lo fa attraverso algoritmi molto sofisticati, di cui poi voglio darvi un'idea, no? E questi algoritmi molto sofisticati, oggi, quasi sempre, non sempre, si chiamano reti neurali. Le reti neurali, lo vedremo, sono degli strumenti matematici puramente virtuali che cercano di imitare le reti neurali biologiche, cioè quelle che stanno nel nostro cervello. Quindi questi algoritmi, che sono poi il vero cervello dell'intelligenza artificiale, sono imitazioni delle reti neurali biologiche, quelle che abbiamo nel nostro cervello. In particolare, quelle che hanno molto successo oggi sono le cosiddette reti profonde, deep learning, deep neural network, reti neurali profonde. Poi vedremo cosa vuol dire. E in particolare, ancora un di cui, abbiamo l'intelligenza generativa, le reti neurali che permettono di avere l'intelligenza generativa, quelle di ChatGPT per intenderci. Quindi questo è un po' il quadro d'insieme. Se vogliamo categorizzare l'intero dominio dell'intelligenza artificiale, credo che questo sia un punto di riferimento importante. L'intelligenza artificiale impara solo dai dati, solo dall'esperienza, senza nessuna teoria. Questo è un salto straordinario che è stato fatto alla fine del secolo scorso. Quanti sono questi dati? Quanto big sono questi big data? Allora, vi do una cifra. Si stima che per la fine di quest'anno, 2025, ci saranno 175 zettabyte di dati. Allora, intanto cos'è un dato? Beh, adesso io spero di non sconvolgere nessuno, ma tutta la conoscenza dell'universo è codificabile in numeri. Per cui può sembrare strano, ma è effettivamente così. Pensate un'immagine, foto, beh, questa ha tanti pixel, ogni pixel ha una intensità di grigio, se è una foto in bianco e nero, oppure un'intensità di rosso, blu e verde, che sono i tre colori fondamentali. Quindi se voi avete un'immagine, che so, di 2 milioni di pixel, ogni pixel sarà caratterizzato da 3 valori, che sono l'intensità del rosso, del blu e del verde, quindi 3 valori per 2 milioni di pixel, 6 milioni, 6 milioni di numeri permettono di scrivere perfettamente la sua foto. In questo modo potete immaginare che tutto sia codificabile attraverso i numeri. Anche l'intelligenza generativa, quando usate ChatGPT, poi alla fine dietro le quindi ci sono delle vettorizzazioni, si chiamano così, e alla fine c'è una codifica in numeri. Quindi immaginatevi per il momento, diciamo, datemi fiducia, credetemi, che tutta la conoscenza dell'universo è codificabile in byte, ovvero in numeri, o parole, che è la stessa cosa, numeri o parole poi si traducono in numeri. Allora, vi dicevo prima che gli algoritmi di intelligenza artificiale sono quelli che permettono a un computer di imparare. Allora, come impariamo noi, esseri umani? Facciamo un esempio, no? Allora, possiamo imparare andando a scuola o possiamo imparare per esperienza diretta. Come insegniamo ad un bambino a riconoscere un cane? Bambino piccolo. Non è che potete dargli la definizione di cane. Il cane è un animale, quattro zampe, con la pelliccia, cioè non esiste, no? E come insegniamo a un bambino a riconoscere un cane? Ma magari lo portiamo in giro, portiamo al parco, quando vediamo un cane magari diciamo cane, bau, e poi dopo un po' di volte che diciamo cane, bau, il bambino vedrà un cane nuovo, che non ho mai visto prima, dirà bau. Noi abbiamo capito che lei ha capito che quello è un cane. Nessuna teoria, nessuna consapevolezza. Quindi impara per esperienza. L'esperienza sono i dati, il numero di volte che hai visto un cane e che hai detto cane, anziché gatto, piuttosto che albero, piuttosto che altro. Come imparate una lingua? Andando a scuola, teoria. No? Oppure uno prende su, si è appena laureato, appena finito il diploma e va in Inghilterra, fa il cameriere in qualche bar e dopo 3 mesi non ha studiato niente, ma parla perfettamente, 5 mesi, 6 mesi, dipende, insomma, no? Parla perfettamente quella lingua, senza nessuna teoria, solo per esperienza. Sono due paradigmi completamente diversi, no? Ecco, l'intelligenza artificiale funziona solo col secondo modo, esperienza, senza teoria. Infatti vi dicevo che lo sviluppo gigantesco è stato fatto alla fine degli anni 2000. Prima si pensava di, per far imparare i computer, si pensava di istruire il computer con la teoria, cioè mandandolo a scuola, dandogli le regole di comportamento, insegnandogli il dizionario per una lingua, no? Oppure, e poi la grammatica, e poi la sintassi, e non funzionava. Forse qualcuno di voi ricorderà che fino a
15 anni fa circa. Ridevamo quando andavamo sui siti qualche eminente politico che scriveva, doveva scrivere il suo curriculum anche in lingua inglese sulla sua pagina, insomma, del Parlamento, e c'erano degli sproloqui assurdi, no? Perché magari non sapeva l'inglese, utilizzava un traduttore automatico, i traduttori automatici facevano degli errori incredibili. Erano stati addestrati con la teoria. Poi hanno capito che non funzionava. La lingua si impara praticandola, no? Senza teoria. I dati sostituiscono la teoria nella logica dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Guardate che è un'affermazione non banale, perché tutti noi siamo stati educati pensando che, diciamo, ci creiamo il nostro futuro imparando, andando a scuola e studiando, eccetera, eccetera. No, qui è tutto fatto su base esperienziale. Allora, come faccio a spiegare un computer a riconoscere un cane? Esattamente come un bambino, no? Prendo il computer, lo porto al parco e quando vedo un cane gli dico cane, e poi lui impara a riconoscere i cani. Questa è una metafora, no? Come faccio nella

uso i dati, quindi le 100 foto sono i dati del problema. La seconda fase è quella degli algoritmi, ricordatevi lo schema di prima, quando c'era dati, algoritmi, computer, algoritmi. Beh, lì io a questo punto devo, io umano, devo scrivere un modello di apprendimento, perché il bambino, quando gli dite 10 volte quello è un cane, nella sua testa si scatena un meccanismo di ragionamento che probabilmente nessuno, neanche i più grandi scienziati, riescono a codificare in maniera precisa, ma le sue reti neurali biologiche, i suoi neuroni, i suoi assoni, gli permettono di generalizzare. Cosa vuol dire? Che quando vede un nuovo cane che non ha mai visto prima, lui capisce che è un cane. Ecco, gli algoritmi di intelligenza artificiale sostituiscono questa cosa qui, quello che il cervello del bambino farebbe, e poi vi dico come fanno, e dopodiché danno la risposta. Quindi è tutto su base esperienziale, non c'è nessuna teoria. Allora, 100 foto di cane, 1-0, questo è un insieme di addestramento, poi metto a punto un modello matematico, che è l'algoritmo che simula il comportamento del cervello umano, e a quel punto lì, quando avrò una nuova foto di qualunque tipo di foto, la farò leggere al computer e il computer mi dirà 1-0. 1 se pensa che sia un cane, 0 se pensa che non sia un cane. È chiaro il concetto? Questa è l'idea di base. Ma come sono questi algoritmi che in qualche maniera simulano il comportamento del cervello umano? Allora, qui c'è una descrizione estremamente semplice di quello che il cervello umano fa dal punto di vista semplicemente strutturale. Il cervello umano ha tanti neuroni. Un neurone è un corpo, poi delle dendriti che lo collegano con gli assoni, e gli assoni collegano questo neurone con un altro neurone, e così via. Quindi abbiamo un insieme di neuroni e di assoni che collegano, diciamo, i neuroni fra di loro. Sapete quanti sono questi neuroni? Quanto i neuroscienziati stimano che siano? 10 alla 20. 10 alla 20 vuol dire 100 miliardi di miliardi. E gli assoni, cioè canali di collegamento, sono 10 alla 21, sono 10 volte di più, sono 1000 miliardi di miliardi. Questa è la complessità del nostro cervello, dal punto di vista puramente strutturale, no? Non pensiamo a cosa poi facciano queste cose, ma questa è la complessità del cervello. Allora, nel 1943, due signori, due neuroscienziati americani, ebbero l'idea di introdurre per la prima volta l'idea di un neurone matematico, una cosa di questo tipo, puramente virtuale, no? Che riceve informazioni. Allora, come funzionano i neuroni nella nostra testa? Ricevono informazioni dei neuroni vicini, la elaborano con meccanismi elettrochimici e poi ogni neurone decide se quello che ha elaborato, se quell'informazione lì è meritevole di essere propagata agli altri neuroni oppure se deve essere fermata lì. Quindi il cervello ha un criterio di ottimizzazione energetica straordinario. Il neurone matematico fa la stessa cosa. Il neurone matematico prende informazioni dai neuroni vicini. Le informazioni sono numeri. Vi ho detto prima che tutta la conoscenza è esprimibile in numeri, quindi questo non vi sorprenderà a questo punto, no? Sono numeri. Questi numeri vengono frullati da qualche operazione matematica, non è importante questo, potete dimenticarle. Però, diciamo, per un matematico sono operazioni banali in rapporto alla complessità del problema che deve risolvere. E poi quando ho fatto queste operazioni, sostanzialmente consistono nel decidere quale peso deve dare questo neurone a tutti i neuroni precedenti, e questo è fondamentale, però è un criterio di valutazione, no? Quindi fa questa operazione e poi decide se l'informazione che risulta è meritevole di essere trasmessa oppure no. Quindi c'è una nuova funzione, si chiama funzione di attivazione, che ha questo tipo di ruolo, decide se quell'informazione lì è rilevante oppure no. Questo è un neurone matematico. Poi li mettete insieme i neuroni matematici, fate le schiere di neuroni, sono questi oggetti blu, no? Ricevono un input dall'esterno, ricordate le famose 100 foto di cane, se dobbiamo decidere, se dobbiamo addestrare il computer a riconoscere i cani, qui ci saranno 100 pallini gialli, che sono le 100 foto di cane che fanno parte dell'insieme addestramento. Questi sono i neuroni matematici, tutti collegati fra loro, come vedete, e alla fine manderanno l'informazione ai neuroni di uscita, questo è l'output, e queste saranno le famose 0-1 nel caso del cane. È un cane o non è un cane. Quindi questa rete qui si chiama rete neurale. Quindi una rete neurale è un insieme di oggetti assolutamente virtuali, diciamo di pallini, così capite, diciamo, vi raffigurate anche dal punto di vista grafico la situazione, no? È un insieme di pallini che rappresentano virtualmente il comportamento dei neuroni biologici. È una struttura semplicissima rispetto alla complessità della struttura neurale biologica vera, che però è in grado di fare delle cose straordinariamente complesse, cioè di imitare il comportamento del cervello umano per certi problemi in maniera sorprendente. Queste sono le reti neurali, che sono gli algoritmi che stanno alla base della capacità di apprendimento dei computer. Vorrei fare qualche considerazione. Diciamo, questa è la fine della parte dello spiegone, se vogliamo, no? Adesso vorrei fare alcune considerazioni. Ci saranno molti lavori, questa è una cosa che ovviamente sta molto a cuore a tutti, no? Ci saranno molti lavori che saranno letteralmente suppiantati dall'intelligenza artificiale. Ci saranno altri che saranno creati
tantissimi. Tutti verranno trasformati. Pensate a una rivoluzione.

0: molto più morbida rispetto a quella dell'intelligenza artificiale è quella dell'energia elettrica, e immaginatevi la società senza energia elettrica, immaginatevi la società e pensate alla nostra società con l'energia elettrica, potete fare uno sforzo di immaginazione e capire che tutto quello che facciamo, se non ci fosse l'energia elettrica, sarebbe diverso. L'energia elettrica è quella che ci permette di vedere, piuttosto che di spostarci, piuttosto che di far funzionare le macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche la rivoluzione digitale, quella dei computer. Se non avessimo i computer, i telefonini, il web e così via, la nostra vita sarebbe completamente diversa. No, quindi non sorprende che molti lavori verranno soppiantati e altri verranno creati, tantissimi verranno creati, ma non sorprende nemmeno che tutti i lavori verranno in qualche maniera trasformati. Quindi è un processo trasformativo e bisogna accettarlo così com'è, perché diciamo, non possiamo opporci a questi grandi diciamo, movimenti epocali, la rivoluzione, è stata la rivoluzione agricola, quella industriale, quella elettrica, quella digitale, adesso arriva questa. No. Quello che è veramente nuovo e sorprendente è la velocità. Ed è quello che ci spiazza, perché molto spesso ci mette la condizione di non capire. Allora, questo qui è una sorta di, come dire, di fumetto, no? La prima curva, quella blu, è quella dei cavalli. E lui dice, perché questo ci parla di cavalli? Ma giusto per darci l'idea di come è trasformata la nostra società. Nel 1910 in Italia c'erano 27 milioni di cavalli, più o meno, no? Che servivano soprattutto per il tiro, ma per tante altre cose, insomma, in agricoltura, eccetera, e anche per gli spostamenti. Poi sono arrivate le automobili e nel 1910 c'erano, questa è la curva rossa, no? Circa 3 milioni di automobili. Oggi, questo è il 2010, oggi le curve sono un pochino cambiate, ma non troppo. Oggi in Italia sono circa 33 milioni di automobili e circa 4 milioni di cavalli. Si è invertito letteralmente il rapporto, no, tra le due cose. Ma quello che è incredibile, che vale la pena sottolineare, è che diciamo dal momento del picco, 1910, al momento in cui c'è stata l'inversione delle curve, 1950, sono passati 40 anni. E ChatGPT è uscita nel novembre 2022, e dal novembre 2022 ad adesso gli algoritmi che sono alla base di ChatGPT sono stati trasformati molte volte e gli algoritmi che si usano oggi sono estremamente sofisticati rispetto a quelli che si usavano già 2 anni fa o 2 anni e mezzo fa. Allora il passo di questa rivoluzione è qualcosa di completamente nuovo e vorrei dire unico per ora nella storia dell'individuo, e quindi la nostra fatica di starci dietro anche da parte degli scienziati è notevole, e quindi il problema della spiegabilità, poi lo riprenderò questo problema, no? Spiegare che cosa sta succedendo, è molto difficile capire il fenomeno perché ogni giorno abbiamo un'evoluzione che ci spiazza in qualche maniera, quindi questo ci rende effettivamente un pochino diciamo spiazzati. È una cosa buona o una cosa cattiva? E qui ovviamente dipende molto da come vogliamo porci, ma io vi invito ad abbandonare degli atteggiamenti preconcetti o diciamo di pregiudizio. Guardiamola com'è e poi ognuno si farà l'idea che vuole, no? Allora, qui ho messo in fila alcune delle recenti diciamo successi dell'intelligenza artificiale, qualcosa che è veramente unico, no? Questa è una storia di premi Nobel addirittura. 2024, come forse avete sentito, per la prima volta si dà un premio Nobel, anzi se ne danno due, una alla chimica, l'altra alla fisica, a persone che hanno sviluppato intelligenza artificiale. E questo non è un passo da poco, eh? Attenzione, non è un passo da poco. In particolare c'è il premio Nobel ad Assabis e a Jumper per l'unfolding delle proteine, cioè per essere riusciti a prevedere, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, come le proteine che sostanzialmente sono generate dal nucleo, dall'RNA in maniera lineare, come se fossero dinastie lineari, poi si avvolgono, riavvolgono e danno luogo a strutture nelle tre dimensioni molto complesse, e la loro struttura, la loro conformazione è quella che determina poi anche le loro proprietà. Se pensate alle medicine, pensate ai farmaci, ma probabilmente pensate anche a mille altre applicazioni. Allora, grazie all'intelligenza artificiale, quindi a quello che si chiama AlphaFold, che è diciamo un algoritmo introdotto da una piattaforma introdotta da Assabis nel 2010 e poi sviluppato ulteriormente da Jumper, si è passati da una capacità di previsione di come sarebbero sviluppate diciamo, le proteine del 40%, no? Gli scienziati sono capaci di prevederli solo nel 40% dei casi, a oltre il 90%. E questa è una scoperta sensazionale, perché tutti ne beneficiano. Siamo fatti di proteine, no? Tutti ne beneficiano. Questa scoperta è grazie all'intelligenza artificiale. Attenzione, nessuna teoria, solo esperienza. Quindi negli insiemi di addestramento sono state messe dentro migliaia di proteine allora esistenti, con le loro rispettive capacità, proprietà, e poi gli algoritmi sono capaci di prevedere per una nuova proteina come sarà lo sviluppo. Un altro esempio, nel 2020, piena pandemia, all'MIT recenti gli scienziati hanno scoperto un nuovo antibiotico, hanno chiamato alicina, che ha delle proprietà che nessun altro antibiotico esistente esiste, e delle proprietà sorprendenti, nel senso che poi a posteriori gli scienziati hanno detto ma mai e poi mai avremmo potuto immaginare che questa roba qui avrebbe potuto avere queste proprietà. Quindi attenzione, intelligenza artificiale non solo percorre i tempi, ma ci stupisce, nel senso che trova soluzioni che anche gli scienziati, anche le persone più esperte di dominio non avrebbero mai pensato che potessero esserci. Vengono usate per trovare nuovi materiali, vengono usate per, questa è una dichiarazione che ha fatto recentemente il CEO di Nvidia, che è la società più capitalizzata al mondo, quella che costruisce le GPU. Le GPU sono, diciamo, le vecchie CPU, ma fatte inizialmente per la computer graphics, che adesso sono quelle utilizzate per gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Lui ha detto che è riuscito, Nvidia è riuscita a sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale che saranno in grado di simulare gli eventi estremi. Gli eventi estremi a livello climatologico sono quelli che nessun modello previsionale meteorologico è mai riuscito a prevedere. L'evento estremo è quello che ti fa arrivare, diciamo, in un giorno la precipitazione di un mese in una singola regione. Poi qui siamo in una regione che è molto esposta a queste cose, no? Questo, anche questo, è qualcosa di assolutamente straordinario. E poi la cosa che noi abbiamo usato durante il Covid, eravamo in contatto con la tavola di regia del governo all'epoca per fare le previsioni di evoluzione della pandemia giorno per giorno, usando i dati che venivano comunicati ogni giorno alle 5 del pomeriggio dall'Istituto Superiore di Sanità. Essendo io matematico, la cosa che è anche molto sorprendente è questa: ogni anno ci sono le Olimpiadi della matematica, possono partecipare soltanto i ragazzi, diciamo, alla scuola secondaria, c'è una selezione che parte dal basso, per dire a livello italiano sono 36.000 bambini, ragazzi, che incominciano a partecipare, e poi di questi alla fine se ne selezionano 2-3, dipende dagli anni, poi vanno a fare la competizione in un posto che si, in una città che si muove da un paese all'altro, da un continente all'altro. Nel 2024, per la prima volta, un sistema di intelligenza artificiale ha vinto la medaglia d'argento. Nel 2025, due mesi fa, ha vinto la medaglia d'oro. Quindi stiamo assistendo a una capacità di penetrazione di questi sistemi nella scienza con dei risultati assolutamente sorprendenti. Quindi queste sono cose che noi non possiamo negare, no? Questo è un altro... E poi naturalmente ci sono delle cose, cioè ci sono i punti di vista che possono cambiare molto, perché ci sono anche tanti aspetti che sono invece forse che hanno un segno differente. Adesso ve ne faccio uno di transizione, e c'è una domanda apposta provocatoria. Forse avete visto sui media circa un mese fa che si è parlato di questo ospedale della Tsinghua University in Cina, un ospedale completamente gestito dall'intelligenza artificiale, quindi non c'è più nessun medico. Sia gli assistenti sanitari che i medici sono stati sostituiti da intelligenza artificiale. Allora, una cosa buona o una cosa cattiva? Beh, qui ovviamente non possiamo essere troppo dogmatici. La realtà non è quasi mai di tipo 0 oppure 1, no? È una cosa cattiva, perché tutti noi vogliamo avere la possibilità di parlare con un medico, e quindi che tra le altre cose dimostrerà la sua empatia nei nostri confronti, perché non siamo soltanto la nostra malattia, ma siamo anche noi stessi, e quindi vogliamo avere qualcuno che entra in risonanza anche con noi, no? È una cosa buona, nel senso che, come voi sapete, il problema soprattutto dei medici, ma soprattutto del personale paramedico, è un problema cruciale. Non ce n'è abbastanza in Italia, non ce n'è abbastanza nei paesi più evoluti, e quindi, voglio dire, anche pensabile che poi gli strumenti di intelligenza artificiale possano surrogare queste mancanze, che sono mancanze, diciamo, estremamente importanti. E qui veniamo al discorso del buono o cattivo, o della relazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ricordatevi all'inizio che vi ho detto ci sono tre tipi di intelligenza artificiale: quella ristretta o debole, che è quella attuale, e poi c'è l'intelligenza generale, e poi c'è la superintelligenza. Allora, possiamo pensare che l'intelligenza artificiale oggi sia un competitor dell'intelligenza umana? Punto interrogativo, se vogliamo giocarla così, o per essere un pochino più tranquilli, possiamo cercare di mettere in evidenza delle differenze tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana, intelligenza naturale, diciamo, artificiale versus naturale? Allora, qui naturalmente si può aprire un dibattito che non finisce più. Io mi limito a fare qualche considerazione, per questione di tempo, molto, diciamo, codificata, se vogliamo. Ci sono delle cose che l'intelligenza artificiale fa benissimo e che gli umani fanno molto male, ci sono delle cose che gli umani fanno benissimo e l'intelligenza artificiale fa malissimo. Cominciamo da questa seconda cosa, no? Così è più rassicurante. Se spiegate a un bambino di 8 anni, 10 anni in casa vostra a caricare la lavapiatti, glielo fate vedere 2-3 volte, lui impara, poi magari non lo farà in maniera ottimale, ma insomma riesce a farlo questo lavoro. Non esiste nessun robot al mondo oggi ancora che sappia caricare una lavastoviglie. Uno dice, ma com'è possibile? Sì, è possibile, no? Se avete 18 anni dovete fare la patente, fate 10 ore, 20 ore di lezione di guida e poi più o meno la macchina sapete guidare, no? Poi dipende dalle persone, ma insomma, questo è un dettaglio. Non esiste oggi una macchina guida autonoma di livello 5, che è il livello massimo, no? Esistono dei prototipi. Io ero qualche mese fa negli Stati Uniti a Austin. Austin è una delle poche città in cui ci sono, con San Francisco, con credo Atlanta, in cui ci sono automobili a guida autonoma. Sono dei taxi di Uber, quindi voi utilizzate l'app di Uber e la domanda che uno vi fa, dice, uno deve andare da A a B e dice, vuoi un autista umano o vuoi una macchina guida autonoma? Quindi voi avete la possibilità, se cliccate macchina guida autonoma arriva la macchina da sola, vi mettete su e funziona benissimo. Sono dei prototipi, li ha fatti una società di Google e per esempio Tesla non funziona per niente bene ancora, nonostante tutti gli investimenti che ha fatto. Quindi possiamo dire che non esiste ancora oggi sul mercato, a disposizione di tutti, una macchina guida autonoma di livello 5. Eppure, ripeto, 20 ore di scuola guida permettono a un bambino, un ragazzo, una ragazza di imparare a fare questo tipo di cose. Se andate in vacanza per una settimana, dite al vostro vicino di casa, guarda, per favore daresti da mangiare al mio gatto, al mio coniglio, non lo so, che io sono via, il vostro vicino di casa, anche se non è mai entrato in casa vostra, se gli date le chiavi, insomma, se la sfanga, no? Riesce a capire che deve andare a prendere il latte nel frigo piuttosto che in camera da letto e poi l'acqua dal rubinetto e magari la carota anche lì nel frigo, eccetera, eccetera. Non esiste nessun robot che sappia fare un'operazione di questo tipo. Quindi ci sono delle cose che a livello puramente strumentale ci rendono ancora assolutamente superiori. Però ce ne sono altre che rendono i sistemi di intelligenza artificiale straordinariamente più performanti. Oggi sono delle reti neurali artificiali che permettono di esaminare delle immagini cliniche e scovare, classificare tumori della pelle piuttosto che del cervello, eccetera, con una grandissima precisione, più di quella che un dermatologo o un neurochirurgo potrebbe fare, per fare un esempio. Riesce a tradurre testi in maniera quasi perfetta, non perfetta naturalmente, ma benissimo, no? Come tutti abbiamo sperimentato. Riesce alla fine di questa cosa, no? Se facessimo un collegamento Zoom, no? O Meet, o quel che volete, no? E chiedessimo, mi fai un resoconto di quello che è stato detto in quest'ora? No? In una frazione di secondo avreste la sintesi perfetta. Oppure potreste chiedere, cosa ha detto Mario Rossi durante la... E lui ti dice, va a pescare cosa ha detto Mario Rossi durante l'intervento, dice le cose più rilevanti, eccetera, eccetera. Gli date un PDF di 200 pagine di un libro e gli chiedete di fare una sintesi di una pagina, vi dà una cosa ragionevolissima in una frazione di secondo. Noi dovremmo leggere il libro e poi sforzarci di insomma, capite che ci sono degli ambiti nei quali l'intelligenza artificiale fa delle cose incredibili che gli uomini non sanno fare e viceversa. Infatti c'è questo paradosso, si chiama paradosso di Moravec. Paradosso di Moravec dice l'intelligenza artificiale fa cose che l'intelligenza umana non sa fare e viceversa. Quindi codifica questo tipo di dualità tra l'intelligenza naturale e l'intelligenza umana. Ora, se devo chiedere a qualcuno di fare una sorveglianza a una centrale nucleare, per dire, forse lo chiedo a intelligenza artificiale piuttosto che ad un umano, perché non si stanca, non gli viene sonno, è vigile e quindi se è stata addestrata correttamente farà questo lavoro in maniera diciamo perfetta, no? Se devo esaminare il profilo di... Qui ci sono 300 persone che vanno a chiedere un prestito in una banca perché devono fare un investimento, devono comprare la casa, eccetera, eccetera. E voi andate davanti a un operatore di banca e questo deciderà se meritate il credito oppure se non lo meritate, no? Sulla base di qualche considerazione di carattere più o meno oggettivo, ma forse anche più o meno soggettivo, di intuizioni, del suo stato d'animo in quel momento, eccetera, eccetera. Se avete uno strumento di intelligenza artificiale adeguatamente addestrato, riuscirà a capire molto bene se siete meritevoli di credito oppure se non siete meritevoli di credito, senza sbagliarci sostanzialmente, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, attenzione che in questa sua superiorità si nasconde anche una potenziale criticità. Se qui non c'è teoria, ma tutto è regolato di dati di addestramento, se questi dati sono scelti male, tutto quello che viene dopo, garbage in, garbage out, tutto quello che viene dopo sarà fasullo. Quindi se voi l'addestrate male, con dei dati che sono incompleti, inaccurati o addirittura falsificati, no? Se volete convincere qualcuno a votare per il vostro partito e addestrate la vostra rete neurale con informazioni fasulle, fake, eccetera, eccetera, sul vostro computer arriveranno delle indicazioni che vi faranno pensare che quel candidato lì che pensavate di votare è invece un mezzo criminale o comunque una persona che non vale niente, eccetera, eccetera, e viceversa l'altro, che magari voi non stimavate, l'altro è. Questo è molto facile. Tutto dipende dal dato e se i dati sono stati scelti male, anche in maniera involontaria, se l'addestramento è stato fatto in maniera scorretta, le cose non andranno bene. Vi dico una cosa che ha niente a che vedere con la politica, se avete un'automobile comprata di recente, magari avete un piccolo piccolo sistema che capisce quando voi siete stanchi. Sulla mia, insomma, viene fuori la tazzina di caffè, no? E mi dice, fermati a prendere un caffè. Sarà capitato anche a voi, forse, no? Cioè, prendi il caffè, va bene. E ci prende, eh? Cioè, lui capisce, di solito mi viene fuori quando faccio dei viaggi molto lunghi, insomma, quando me lo dice, perché effettivamente io sono stanco. Perché evidentemente c'è una telecamerina che ti guarda negli occhi e vede se la fessura è più stretta del solito, eccetera, eccetera, quindi capisce che... quando hanno usato queste macchine nei paesi orientali, ogni 3x2 usciva, fermati a prendere il caffè, fermati a prendere il caffè, e invece era semplicemente perché erano stati addestrati su maschi americani e quindi con delle aperture, diciamo, delle fessure diverse da quelle degli interlocutori in quel momento. Quindi è chiaro che è uno strumento potentissimo e dovete dargli il carburante giusto. Se io ho in mano una Ferrari e vado al distributore e ci metto il diesel, il gasolio e anche la mia Ferrari, no? E, insomma, capite che questo è un problema. Ma dare i dati giusti non è banale, perché questa è scienza, non è improvvisazione. Quindi c'è una, diciamo, intrinseca debolezza dovuta al fatto che se non c'è teoria c'è solo esperienza, codificata attraverso i dati. Se l'esperienza non è buona a sufficienza, oppure, ma quello lo vedete, quando vedete i bugiardini dei farmaci, no? Che danno le controindicazioni, qui non c'è nessuna intelligenza artificiale, molto, molto, molto spesso tutto il training è stato fatto su individui maschi e molto spesso queste indicazioni sono, diciamo, se non fasulle, non certamente corrette per femmine, no? Lì si capisce che se la fase di addestramento non è stata fatta correttamente, non dovete aspettarvi nulla. Non ho dei riferimenti teorici, questo è un punto importante. Poi ci sono molte altre cose, no? Non c'è nessuna consapevolezza. Un computer, un'intelligenza artificiale traduce dall'italiano in una qualunque lingua straniera, traduce benissimo, ma non sa quello che sta facendo. Così come c'è GPT, non ha nessuna consapevolezza, nessun concetto di valore, nessuna conoscenza del fine, nessuna coscienza. Quindi sono degli strumenti matematici. Quindi bisogna stare molto attenti a non pensare, a non voler attribuire loro delle capacità che non possono avere per costruzione. Non hanno intuizioni, non hanno esperienza vissuta. E qui ci sono tanti problemi, no? Perché questo fa capire anche come mai noi, davanti a questa, all'emergenza di questo fenomeno, possiamo sentirci un po' spiazzati, no? E qui a volte si parla della ipotetica unicità dell'essere umano a sviluppare capacità linguistiche, no? E la capacità di linguaggio. Questi erano attribuiti a, come dire, erano considerati segni di intelligenza avanzata che ci caratterizzavano rispetto ad altre specie non umane, no? Alcuni hanno proposto questa idea della quarta ferita narcisistica, no? Per l'umanità. Abbiamo rinunciato al geocentrismo con Copernico, poi con Darwin allo stato speciale di specie, poi il controllo della nostra psiche con Freud, e adesso non abbiamo più nemmeno il monopolio del linguaggio. E quindi è chiaro che in qualche modo ci siamo messi in discussione come esseri unici in questo universo. Il linguaggio è quello che è stato messo in discussione da questi algoritmi di tipo ChatGPT, che, come vi dicevo prima, sono una parte molto particolare dell'intelligenza artificiale, eh? Poi intelligenze artificiali sono, come avete visto prima, i robot, le immagini, i sistemi esperti e mille altre cose. Allora, Papa Francesco dice che l'intelligenza artificiale non potrà mai, diciamo, pareggiare l'intelligenza umana, perché l'intelligenza umana è fatta anche di esperienza, di emozioni, di sensazioni, di gioia, di capacità di esprimere gioia, dolore e partecipazione. E questo mi sembra del tutto evidente. Non dimentichiamo mai che dall'altra parte dello schermo non c'è un essere umano che ci risponde, anche se a volte abbiamo questa sensazione, ma ci sono semplicemente gli algoritmi matematici. Poi ci sono altre questioni fondamentali che non sono ancora state risolte. E qui le ho messe in fila. È la riproducibilità, l'interpretabilità e la spiegabilità. Cos'è la riproducibilità? Beh, noi vorremmo che, se poniamo la questione a un super esperto, no? Se poniamo la stessa questione in due ambienti diversi, il super esperto mi dà la stessa risposta, perché è un super esperto. Se usiamo l'enciclopedia di Britannica o l'enciclopedia Treccani e andiamo a chiedere, che so, cos'è la definizione di Volt, no? E ci dà la stessa definizione. Che la guardiamo adesso, tra un'ora, tra tre settimane, la risposta è sempre la stessa, cioè riproducibile. Questa non lo è. L'intelligenza artificiale, per sua costruzione, non ha un approccio riproducibile. Dà risposte diverse in diversi momenti. Non perché sia ubriaca, ma perché questi algoritmi sono algoritmi stocastici, non deterministici. Usano la teoria della probabilità, tra le altre cose. E quindi è normale che sia così. Qui ci sono alcuni esempi, no? Puoi generare un'immagine di un robot che sta scrivendo? Glielo faccio a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro e mi dà due immagini diverse. Tutte e due ragionevoli, però diverse, no? Oppure dico, traduci in inglese quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, eccetera, eccetera, glielo dico a distanza di 30 secondi e mi dà dei testi che sono entrambi ragionevoli, ma diversi, li ho messi in evidenza le cose diverse. Pure più imbarazzante, gli faccio una domanda di matematica, lui mi dà due risposte diverse, e una è completamente fasulla, se non vi sto a spiegare perché, ma una è completamente sbagliata. Quindi qui non c'è più nemmeno la ragionevolezza. Quindi in particolare non è riproducibile. E quindi questo ci toglie molte certezze, no? Attenzione, questa è l'intelligenza generativa, è fatta per non essere riproducibile, è fatta per non essere accurata. Quindi quando gli insegnanti mi dicono, professore, cioè, mi aiuti a spiegare ai miei ragazzi di non risolvere, come faccio a dire di non usare la ChatGPT per risolvere i compiti a casa? E dico, guardi, dico semplicemente che ChatGPT sbaglia per costruzione, quindi magari il ragazzo sta attento prima di farlo, no? Cioè è costruita per sbagliare. Se invece vogliamo usare degli algoritmi di intelligenza artificiale per esaminare immagini, non deve sbagliare, deve sapere quelle immagini corrispondono al suo quartierone, non un altro, o quello è un tumore di questo tipo e non di un altro tipo. Quindi non confondiamo l'intelligenza generativa non è tutta l'intelligenza artificiale. Quindi quando quelli che vogliono distruggere l'intelligenza artificiale fanno esempi o contraesempi, sempre invariabilmente parlano di questa cosa qui, ma questo è un aspetto, non è stata costruita per rifare l'enciclopedia Treccani, è chiaro? È stata costruita per generare cose, quindi vogliamo avere la libertà di usarla perché ci aiuta a generare cose, a darci idee. Quindi la riproducibilità non c'è, ma non c'è neanche l'interpretabilità. Interpretabilità vuol dire, no, capire come un certo sistema di intelligenza artificiale ha trovato una certa soluzione. Io vorrei essere in grado di capirlo questo. Gli algoritmi tradizionali sono perfettamente interpretabili. L'intelligenza artificiale non è nemmeno spiegabile. Anche se sapessi come ha fatto a trovare una certa soluzione, io non so perché, non posso capire perché certi dati di addestramento sono stati utilizzati e altri no. Quindi questi tre elementi, la non riproducibilità, la non interpretabilità, la non spiegabilità, è quello che tante persone induce tante persone a pensare che questo qui sia un mondo troppo inesplorato ancora per essere credibile, per essere utilizzabile. Eppure, qui ve lo dico, il fatto che non sia spiegabile e non sia interpretabile è perché dietro c'è una complessità tale dal punto di vista matematico che permette a queste reti di scoprire la licina piuttosto che il folding delle proteine, eccetera eccetera. Cioè la non spiegabilità non è sempre un disvalore nell'evoluzione della scienza. Tante volte si è arrivate a trovare delle scoperte incredibili e valide senza che fossero spiegabili, ma che sono rivelate poi straordinarie. Magari le hanno spiegate molto tempo dopo, per non andare troppo lontani, stare in Italia, la pila di volta che è stata scoperta da Volta nel 1800, cambiato il mondo, perché da quel momento lì in poi, per spedire un pacco, una lettera da, che so, Milano a Madrid, dovete farlo con delle quadriglie di cavalli che ogni tanto si fermavano a cambiare, eccetera, eccetera, e poi con l'elettricità ci impiegavate una frazione di secondo, per dire. Eppure, soltanto oltre 60 anni dopo, che Maxwell, un scienziato scozzese, ha trovato l'equazione dell'elettromagnetismo, quindi ha spiegato perfettamente l'energia, la teoria dell'elettricità, no? Quindi non è che uno dice, pure faccio un altro esempio ancora più clamoroso, no? 1903 i fratelli Wright fanno il primo saltino con l'aereo. Vi posso assicurare che la prima volta che io come matematico ho visto dei calcoli fatti, spiegati in maniera completa su un aereo tridimensionale, un aereo vero, no, è stato fatto alla fine degli anni 80, 1980. Quindi sono passati quasi 80 anni, eppure noi siamo andati tranquillamente sugli aerei senza porci il problema che non ci fosse una spiegazione teorica. Nella prima guerra mondiale gli aerei sono stati utilizzati, no? E hanno fatto dei danni pazzeschi, eccetera, eccetera. Quindi la non spiegabilità non è sempre un disvalore. A volte ci sono delle rivoluzioni che non riuscite a spiegare. Questo non necessariamente non vuol dire che non siano importanti, efficaci e trasformative. Come vedete, non vi mando a casa con delle opinioni fortissime, perché non sono qui a dirvi è fantastica oppure è da demonizzare, no? Perché è una fase storica in cui ci sono tantissime cose straordinarie, tantissime cose non capite, e credo che l'atteggiamento più giusto sia quello dell'umiltà, di porsi davanti a questa cosa e anche, io come scienziato, avere la disponibilità a farmi sorprendere positivamente anche da quello che non capisco. Ovviamente nella sanità è importante che questa cosa sia spiegabile. Se io ho davanti un paziente e gli dico, guarda, secondo me devi operarti, no? E quella conclusione sono arrivato perché ho utilizzato una grande intelligenza artificiale, se il paziente mi dice perché, e io non so spiegarglielo, io medico non so spiegarglielo, questo, come capite, è un problema, no? Quindi bisogna contestualizzare queste cose in rapporto alle diverse situazioni. Allora, sostenibilità ambientale, problema gigantesco. Si stima che solo per i data center, che sono quelli che devono ospitare i computer, che fanno risolvere questi algoritmi matematicamente complicatissimi, no? Alla fine del 2026, solo i data center consumeranno una quantità di energia che è pari a tre volte quella che l'Italia consumerà integralmente per soddisfare i bisogni di quasi 60 milioni di cittadini. Quindi è una curva che sta crescendo in maniera insostenibile. E qui ci sono due soluzioni possibili, non ne vedo altre. La prima è che cambi il paradigma dell'energia da usare, no? Infatti, come avete sentito, si incomincia a pensare al nucleare. E la seconda è che gli algoritmi migliorino, quindi diventano sempre più efficienti. Due cose, come sempre, vanno avanti di pari passo. Ho fatto un dialogo con ChatGPT per farvi capire come ChatGPT sia evolutissima nel farvi credere che sia un umano, ma non lo è, no? Ma anche che abbia, diciamo, poi la consapevolezza di dirvelo, no? Infatti alla fine dico, ma non ve la leggo tutta perché non ho tempo, quando dico, pensi che gli umani dovrebbero sentirsi minacciati dall'intelligenza artificiale, e ChatGPT dice, l'intelligenza artificiale di per sé non è di per sé una minaccia, ma può diventarlo a seconda di come viene sviluppata, controllata e usata. I rischi reali sono automazione del lavoro, bias, discriminazione, sorveglianza e privacy, disinformazione per l'autonomia umana, eccetera, eccetera. E poi conclude, non è l'intelligenza artificiale il problema, ma l'uso che ne facciamo. Come sempre, l'intelligenza artificiale è uno strumento, ChatGPT lo dice, è l'intenzione dell'essere umano determinare l'impatto. Serve etica, governance, trasparenza e inclusività, l'AI può essere un enorme alleato, ma va trattata con rispetto e cautela. Allora, se ci muoviamo verso una società di intelligenza artificiale abbiamo tantissimi problemi da risolvere. Abbiamo il problema della sicurezza. Se un robot che è governato di sistema di intelligenza artificiale, invece di prendere un pacco, prende per il collo un operaio, di chi ha la responsabilità? Se un'auto guida autonoma investe un bambino, un pedone, eccetera, di chi ha la responsabilità? Di chi ha fatto letteralmente l'automobile, di chi ha fatto l'algoritmo, della società che gestisce in background la rete? I problemi con la privacy, abbiamo specialmente l'intelligenza generativa utilizza dati di tutti, senza chiedere il permesso a nessuno, questo è un problema gigantesco per gli individui, ma anche per le società. Problema della sostenibilità, ve l'ho detto, sostenibilità ambientale. Vorrei chiudere dicendo questo. Vi ho detto all'inizio che l'intelligenza artificiale non ha teoria, parte dall'esperienza. Poi c'è molta teoria matematica dietro, ma nel trattare quei dati, ma è alimentata solo dai dati dall'esperienza. Eppure noi siamo andati sulla Luna, abbiamo sconfitto delle malattie fondamentali, abbiamo fatto una quantità di cose straordinarie grazie alla teoria. Grazie a Newton, a Galileo, a Copernico, a Keplero, e poi a quelli più recenti, eccetera, eccetera, no? Allora, perché pensare ad un approccio duale? Perché pensare ad un approccio alternativo e non complementare? Se le due intelligenze sono effettivamente complementari, come vi ho detto prima, perché non cercare di recuperare tutta l'intelligenza sviluppata dall'umanità prima dell'intelligenza artificiale e metterla in sintonia o in sincronizzazione con l'intelligenza artificiale? Questo è quello che porta a, non ho il tempo di spiegarlo, ma insomma, questo è il cuore umano, no? Dal punto di vista matematico. Qui non c'è niente l'intelligenza artificiale, qui è solo matematica. Questo è il primo esempio di cuore umano al mondo, modello matematico del cuore umano che abbiamo fatto, no? Allora, questo permette di ritrovare il comportamento di un cuore umano in tutto e per tutto. Cuore umano fisiologico, sano, ma anche un cuore umano malato, no? Quindi aiutiamo i medici a sviluppare nuove terapie, a fare nuove operazioni, eccetera, eccetera. Tutta questa è intelligenza naturale, non c'è nulla di artificiale qui. Però c'è una nuova disciplina che si chiama machine learning scientifico, che cerca di mettere in sintonia questi due mondi. Il mondo della teoria, quello che ha consentito al genere umano di arrivare a dei progressi fantastici fino alla fine del secolo scorso, è il mondo dei dati, il mondo dell'esperienza. Questo si chiama scientific machine learning, e in particolare questo porterà ai cosiddetti gemelli digitali, digital twin, che saranno delle repliche virtuali in tutto e per tutto di esseri umani o di processi industriali o di sistemi di qualunque natura. A me sembra che questa sia la prospettiva di sviluppo più straordinaria, e credo che nei prossimi anni vedremo degli sviluppi assolutamente inimmaginabili. Mi scuso per questa lunghezza, però magari vi lascio con questa citazione che ho visto il maggio scorso, ero a Washington DC e ho trovato questa, diciamo, scolpito nel marmo del memorial di Franklin Delano Roosevelt, questa frase. Allora, noi abbiamo il problema di portare questa intelligenza artificiale a beneficio non di pochi ma di tanti. Come abbiamo fatto con l'elettricità, come abbiamo fatto con i motori termici, come abbiamo fatto per tutta la rivoluzione del passato, col digitale, eccetera, eccetera. E Roosevelt scrive nel 45, il test del nostro progresso non è se riusciamo ad aggiungere tanto a chi già vive nell'abbondanza, quanto piuttosto se riusciremo a dare a sufficienza per quelli che hanno troppo poco. Mi fermo qui.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per

0: noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
3: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Chi salirà il monte del Signore? Chi sarà nel suo luogo santo?
0: Popoli, benedite il nostro Dio. È Lui che salvò la nostra vita. Alleluia. Acclamate a Dio da tutta la terra. Cantate alla gloria del suo nome.
5: Date a Lui splendida lode.
6: Dite a Dio, stupende sono le tue opere. Per la grandezza della tua potenza, a te si piegano i tuoi nemici.
5: A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, mirabile nel suo agire sugli uomini.
6: Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume, per questo in Lui esultiamo di gioia.
5: Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni, i ribelli non rialzino la fronte.
6: Benedite, popoli, il nostro Dio, fate risuonare la sua lode. È Lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi.
5: Dio, Tu ci hai messi alla prova. Ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Ci hai fatti cadere in un agguato. Hai messo un peso ai nostri fianchi.
6: Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste. Ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua. Ma poi ci hai dato sollievo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Popoli, benedite il nostro Dio. È Lui che salvò la nostra vita. Alleluia.
0: Ascoltate, voi che temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia. Entrerò nella tua casa con olocausti. A te scioglierò i miei voti, i voti pronunziati dalle mie labbra, promessi nel momento dell'angoscia. Ti offrirò pingui olocausti con fragranza di montoni. Immolerò a te buoi e capri. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui ho rivolto il mio grido. La mia lingua cantò la sua lode. Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato. Si è fatto attento alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio, non ha respinto la mia preghiera. Non mi ha negato la sua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Ascoltate, voi che temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia.
0: Viva ed efficace è la parola di Dio.
4: Più penetrante che una spada a due tagli.
1: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Jesse, il betlemita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re». Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore soggiunse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti indicherò quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «È di buon augurio la tua venuta?» Rispose: «È di buon augurio. Sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete a purificarvi, poi venite con me al sacrificio». Fece purificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: «È forse davanti al Signore il suo consacrato?» Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore». Jesse fece allora venire Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: «Nemmeno su costui cade la scelta del Signore». Jesse fece passare Samma e quegli disse: «Nemmeno su costui cade la scelta del Signore». Jesse presentò a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Jesse: «Sono qui tutti i giovani?» Rispose Jesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele ordinò a Jesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore: «Alzati e ungilo, è lui». Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele poi si alzò e tornò a Rama.

0: Ho portato aiuto a un valoroso. Ho innalzato un eletto tra il mio popolo.
1: La mia mano è il suo sostegno.
0: Ho trovato Davide, mio servo. Con santo olio l'ho consacrato.
1: La mia mano è il suo sostegno.
2: Dal Trattato sulla Trinità di Faustino Luciferiano, sacerdote. Il nostro Salvatore divenne veramente Cristo secondo la carne e nello stesso tempo vero re e vero sacerdote. Egli è l'una e l'altra cosa insieme, perché nulla manchi al Salvatore di quanto aveva come Dio. Egli stesso afferma la sua dignità regale quando dice: «Io sono stato consacrato re da lui sul suo santo monte Sion». Il Padre, inoltre, attesta la dignità sacerdotale del Figlio con le parole: «Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec». Nell'antica legge, il primo ad essere consacrato sacerdote col crisma dell'unzione fu Aronne. Non si dice però secondo l'ordine di Aronne, perché non si creda che anche il sacerdozio del Salvatore gli sia stato conferito per successione. Il sacerdozio di Aronne si trasmetteva per via ereditaria, non così invece quello del Cristo, perché egli stesso resta eternamente sacerdote. Si dice infatti: «Tu sei sacerdote in eterno», secondo l'ordine di Melchisedec. Il Salvatore dunque, secondo la carne, è re e sacerdote. L'unzione però da lui ricevuta non è materiale, ma spirituale. Infatti coloro che presso gli israeliti erano i consacrati re e sacerdoti, con l'unzione materiale dell'olio, diventavano re e sacerdoti non però tutte e due le cose insieme, ma ciascuno di loro era o re o sacerdote. Solo a Cristo compete la perfezione e la pienezza in tutto, poiché era venuto ad adempiere la legge. Quantunque tuttavia nessuno di loro fosse re o sacerdote insieme, quelli che erano consacrati con l'unzione materiale o re o sacerdoti erano chiamati Cristi. Il Salvatore però, che è il vero Cristo, fu unto dallo Spirito Santo perché si adempisse quanto era stato scritto di lui. Per questo Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. La sua unzione eccelle al di sopra di quella di tutti i suoi compagni, perché egli è stato unto con l'olio di letizia, che altro non significa se non lo Spirito Santo. Che questo sia vero lo sappiamo dallo stesso Salvatore, il quale, preso il libro di Isaia e avendovi letto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione», proclamò davanti a quelli che lo ascoltavano che la profezia si era adempiuta allora nella sua persona. Anche Pietro, principe degli apostoli, dichiara che quel crisma da cui il Salvatore è stato manifestato è lo Spirito Santo, cioè la stessa potenza di Dio, quando negli Atti degli Apostoli, tra le altre cose, dice al centurione Cornelio, uomo pieno di fede e di misericordia: «Incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo». Anche Pietro, dunque, come hai potuto renderti conto, afferma che Gesù uomo è stato unto di Spirito Santo e di potenza. È vero perciò che lo stesso Gesù è diventato Cristo in quanto uomo, perché con l'unzione dello Spirito Santo è stato consacrato re e sacerdote in eterno.

0: Contemplate la gloria del Signore. Egli entra nel mondo per salvare i popoli.
1: È il re della giustizia. Il suo regno non avrà fine.
0: Gesù è entrato per noi come precursore, divenuto sommo sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec.
1: È il re della giustizia. Il suo regno non avrà fine.

0: Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Il brano evangelico di oggi è parte del secondo discorso che viene presentato dall'Evangelista Matteo nel suo libro. Il primo discorso è quello celeberrimo della montagna. E questo secondo discorso che Gesù fa è rivolto non alle folle, ma al gruppo dei discepoli che hanno seguito lui. E questi discepoli sono inviati in missione. Chiaramente questo discorso è conservato da Matteo perché non è rivolto a quel gruppo sparuto che Gesù stava formando, è rivolto oggi a chiunque si sente vero discepolo di Gesù di Nazareth, ha un compito da svolgere ed è inviato per una missione. Siamo noi quindi questi discepoli inviati. E Gesù dà loro delle indicazioni prima che partano. Dice qual è il messaggio che devono andare ad annunciare al mondo. Molto semplice. Il regno dei cieli è vicino. Vicino non vuol dire che sta per arrivare. Vicino lo puoi prendere. È già qui. Non perdere questa opportunità di accogliere il regno di Dio, cioè il mondo nuovo che è stato introdotto da Gesù di Nazareth. Poi il compito che devono svolgere, scacciare i demoni, curare tutte le malattie. Cosa significa demonio? Tutta quella forza del mondo vecchio, della mondanità antica che vuole perpetuare un regno che è quello del maligno, non è quello dell'amore, non è il regno nuovo, e questo demonio, questi demoni, perché sono tanti i demoni, devono essere scacciati ed è compito dei discepoli. Puoi curare tutte le malattie, non le malattie organiche, quelle ci pensano i medici. Sono tutte quelle malattie che impediscono la realizzazione dell'autentica vita umana in una persona. Le conosciamo tutti bene, queste malattie, questi demoni, pensiamo all'orgoglio, l'invidia, le gelosie, la voglia di accumulare beni di questo mondo. Questi sono i demoni che impediscono che nel mondo si instauri il regno di Dio. Compito dei discepoli quindi annunciare che il regno di Dio è qui e poi, secondo compito, scacciare demoni e curare tutte le malattie. Quindi siamo di fronte a un mondo malato, quello al quale siamo inviati. E poi, terza indicazione, come si devono presentare i discepoli, e vale per noi oggi se vogliamo che sia efficace la nostra missione. Niente borse con denaro, niente due tuniche, ne basta una, non i sandali e nemmeno il bastone che era l'arma di difesa del povero. No, il discepolo non ha alcuna arma. Si presenta, lo dirà Gesù tra poco, come agnello in mezzo ai lupi. Insomma, questi discepoli si presentano privi di tutto ciò che sarebbe indispensabile ad un movimento che volesse affermarsi, a un partito che volesse avere successo in questo mondo. Ha bisogno di denaro, di tutte queste cose. È il messaggio che il discepolo è chiamato a introdurre nel mondo, che ha in sé una forza divina irresistibile, e se tu ti affidi a queste risorse che sono quelle del mondo, vuol dire che non hai fiducia nella forza che in sé ha questo messaggio. E poi ha detto Gesù chiaramente ciò a cui il discepolo va inevitabilmente incontro se vuol svolgere la sua missione. Quale accoglienza avranno i discepoli? Dice Gesù, non preparatevi ad accogliere, ad essere accolti con applausi, no, sarete come agnelli in mezzo ai lupi, quindi siate prudenti come serpenti, semplici come colombe, quindi leali, non avete nulla da nascondere. E il discepolo non è certamente più grande del maestro. Il maestro è stato chiamato Belzebul, non aspettatevi di meglio. Quando Gesù ha detto queste cose, sto riassumendo la parte del discorso, il contesto in cui poi è inserito il brano di oggi. Sentendo queste cose, i discepoli devono essere rimasti allibiti, devono essersi chiesti, ma se le cose stanno così, varrà la pena portare avanti una causa che prevediamo sarà fallimentare? Beh, noi abbiamo seguito il Messia, ma non ci aspettavamo questo. Forse è meglio se molliamo tutto, torniamo a Cafarno e riprendiamo la nostra vita, quella di tutti, buona, ma non è il mondo nuovo. È una vita inserita ancora in una realtà vecchia. Gesù chiaramente ha letto negli loro occhi la paura. La paura di accogliere questa missione. Beh, la paura, lo sappiamo, ha una funzione vitale positiva, perché è guai se uno non ha paura. La paura ti segnala il pericolo e quindi impedisce che tu faccia delle scelte errate, gesti avventati, temerari, che ti possono costare la vita. Difatti lo si dice, i giovani sono i migliori soldati, i peggiori autisti, perché non hanno paura del pericolo e quindi rischiano facilmente la vita. Però, se la paura sfugge al controllo, diviene un ostacolo, perché ti impedisce di compiere gesti coraggiosi. Allora la paura ti paralizza. Ecco, se vuoi seguire Cristo, metti in conto che la prima reazione che tu proverai sarà la paura. Se non sperimenti la paura, vuol dire che non hai capito cosa Gesù ti chiede, dove ti vuole condurre. Anche lui ha avuto paura. Ma se vuoi essere discepolo, non puoi lasciarti dominare dalla paura, altrimenti metti via il pensiero. Sarai un ammiratore di Cristo, praticherai qualche devozione, qualche opera pia, anche opere buone, ma non ti lascerai coinvolgere pienamente nella sua proposta di diventare un costruttore del mondo nuovo. Il tema del Vangelo di oggi è cosa ci dice Gesù sulla paura, paura che il discepolo sperimenta. Ascoltiamo.
2: Non abbiate paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze.
1: Nel brano evangelico di oggi, Gesù ripeterà per 3 volte non lasciatevi guidare dalla paura. Sperimenterete la paura, l'ho sperimentata anch'io, dice Gesù, ma io non mi sono lasciato guidare dalla paura. Ho fatto scelte coraggiose e voi dovrete fare altrettanto. La prima paura che Gesù prende in considerazione è quella che il discepolo sperimenta di un pericolo che non viene da fuori, viene da dentro. È la paura che ognuno sperimenta. È questa. Io devo andare ad annunciare un uomo nuovo, un mondo nuovo, ma io lo sto realizzando o ho paura di accogliere questo regno di Dio, questo mondo nuovo? Come faccio ad andarlo ad annunciare agli altri se io stesso non l'ho assimilato? Ho paura di fare questa scelta. In pienezza, qualche cosa sì, ma proprio consegnare la mia vita a Cristo non me la sento. Ho paura di rinunciare al mio egoismo, continuo ancora a pensare a me stesso quando faccio delle scelte. Ho paura di aprire il mio cuore all'amore incondizionato, anche al nemico. È troppo. Poi, quando si tratta di accumulare un po' di beni mentre il fratello è nel bisogno, non ce la faccio a rinunciare. E poi il perdono incondizionato. Poi c'è il fatto che accanto a me, attorno a me, vedo che le persone fanno delle scelte opposte a quelle che Gesù propone, e io stesso sono coinvolto in questo modo di ragionare, non mi stacco. E poi sono colto anch'io dal dubbio: non sarà meglio che anch'io mi adegui a fare quello che fanno tutti e cerchi di godermi la vita senza fare cose proprio cattive, ma senza pensare troppo agli altri? Non sarà meglio che anch'io accetti qualche compromesso? Se faccio certe rinunce, alla fine non avrò anche dei rimpianti? Ecco la paura di fare la scelta sbagliata accogliendo la proposta di Gesù di Nazareth. Si ha paura di finire tra i perdenti della storia. È a questa paura che Gesù dà la prima risposta, che è questa: ricordati, non rimarrà nascosto nulla, tutto sarà svelato, nulla rimarrà segreto, tutto sarà conosciuto alla fine. Alla fine la vita verrà valutata non alla luce dei criteri degli uomini, ma alla luce del cielo, alla luce di Dio, e allora apparirà chiaramente quella che è stata la vita indovinata e la vita sbagliata. Il teatro dell'effimero di questo mondo si chiude, rimane la verità. Le tue opere di amore oggi sono nascoste, le persone ammirate, le persone di successo sono altre. Non avere paura di scegliere ciò che io ti propongo, perché un giorno le tenebre si dissolveranno e quando brillerà la luce del giudizio di Dio sulla vita di ogni uomo, tutti vedranno che hai fatto la scelta giusta, avevi ragione. E non è solo la tenebra interiore che ti fa paura, ma anche la tenebra fitta che sai che incontri quando tu sei chiamato a portare questa luce nella tenebra del mondo vecchio. Tu hai paura di confrontarti con la tenebra esteriore, perché incontrerai diffidenza, chiusura, rifiuto, ostilità anche. E in questa condizione tu preferirai tacere, tenere per te la speranza che hai nel cuore, preferisci rimanere tranquillo, in silenzio. È la paura che ti porta a nascondere, a celare anche la tua identità di cristiano. La paura di ragionare da cristiano fra persone che seguono altri principi, che fanno discorsi che non sono coerenti con quello che tu pensi. Hai paura di rivelare la tua identità di discepolo. Paura perché temi di essere ritenuto un retrogrado, un sorpassato, uno sprovveduto che non ha ancora assimilato ciò che la maggioranza approva, uno che non ha capito la mentalità moderna quando si ragiona sulle scelte, dei valori della vita, sul valore stesso della vita, dal suo concepimento fino alla conclusione naturale. Forse tu non hai il coraggio di presentarti come discepolo di Cristo perché temi di essere ridicolizzato. Gesù dice: ciò che io vi ho detto nella tenebra, portatelo alla luce. Voi eravate nella tenebra quando avete accolto la mia luce, adesso siete luce. Portate questa luce nel mondo senza paura della tenebra del mondo. Non è la luce che deve aver paura, è la tenebra che deve aver paura. E perché se una stanza è illuminata, anche se la luce è un po' fioca, è debole, tremolante, come tante volte lo è la nostra fede, e se nella notte noi apriamo la finestra, non è la tenebra che entra, è la luce che esce. La tenebra perde sempre, alla peggio. Gesù rassicura il discepolo: nonostante tutte le prove e le difficoltà, il Vangelo si diffonderà e trasformerà il mondo. E adesso ci dice la seconda ragione per cui il discepolo non si deve lasciare guidare dalla paura.
2: E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo.
1: Quando noi abbiamo paura, c'è sempre qualche amico ottimista che si avvicina per rassicurarci e ci dice: vedrai che non ti capiterà nulla. Gesù invece dice a chi vuole essere suo discepolo: metti in conto che qualcosa ti capita di sicuro. Preoccupati addirittura se non ti capita, perché vorrebbe dire che ti sei adeguato al modo di ragionare e di vivere di tutti. Non hai disturbato nessuno, per questo ti lasciano in pace. Tu lo sai che se predichi certi valori infastidisci chi non ci crede e infastidisci ancora di più se poi li vivi con coerenza. Ricordiamo cosa dice il libro della Sapienza al capitolo secondo: la vita del giusto è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le strade che percorre. Metti in conto, dice Gesù in modo chiaro, che chi si oppone al mondo nuovo non vuole che si instauri un mondo nuovo, gli va bene il mondo vecchio. Bene, costoro ricordati che ti possono anche uccidere. Sono i martiri del Vangelo e oggi sono tanti e i più li conosce soltanto Dio. Però lo sappiamo che chi denuncia ingiustizie, chi in nome del Vangelo si schiera dalla parte dei deboli, dei poveri e sfida anche i poteri forti della finanza mondiale, sa che la paga. Pensiamo ai vari Romero. Ecco allora la paura. Oggi non verrà messa in causa la nostra vita, almeno qui nel nostro contesto. Ma certo ci troveremo di fronte a delle opposizioni di chi la pensa in un modo diverso da Cristo. Saranno forse false accuse, derisioni, emarginazioni. Pensiamo per esempio a certe incomprensioni dolorose all'interno della stessa famiglia, certi sorrisini bonari, ma che fanno molto male. Tutti abbiamo ascoltato la confidenza di mamme che ci dicono: mio figlio, quando mi ha visto uscire alla domenica, mi dice: ma cosa ci vai a fare in chiesa? Resta a casa, riposa. Queste storie della religione sono rimasugli, vestigia del Medioevo in cui oggi più nessuno crede. È roba senza senso. Questi sorrisini fanno molto male e uno li deve mettere in conto, naturalmente, se sta praticando i valori evangelici. A volte i sorrisini possono anche essere per delle cose che dovremmo evitare, perché a volte non è il Vangelo e la vita evangelica che viene derisa, ma certe pratiche religiose obsolete, certe credulonerie che non hanno mai avuto senso. Ma quando c'è una testimonianza di vita evangelica autentica, mettiamo in conto anche l'incomprensione dei familiari. Anche Gesù l'ha sperimentata. Ci dice il Vangelo di Giovanni che nemmeno i suoi familiari credevano in lui. Bene, Gesù invita a riflettere. Quando ti perseguitano in modi drammatici, togliendoti la vita, come può accadere, oppure anche altri modi come ridicolizzarti, emarginarti, fenderti. Bene, pensa, che male ti possono fare i nemici del Vangelo? Potrai perdere delle posizioni vantaggiose, non fare carriera, ma nessuna violenza potrà privarti dell'unico bene che rimane, che è la vita dell'Eterno che ti è stata donata. La tua identità di discepolo nessuno te la può toccare ed è quello che conta, è la vita che rimane. La vita biologica non dura poi tanto. Quello che è importante è che la vita vera, la vita divina del Figlio di Dio che è in noi, questa non deve essere toccata. Il discepolo quindi non può aver paura. Dice Gesù, se tu hai paura di qualcuno, tu non puoi essere mio discepolo. Perché? Perché se hai paura di una persona, tu la consideri pericolosa, un nemico, e quindi stai in guardia. Come fai ad amarlo? Tu non puoi avere paura. Ti potrà far del male, certo.

0: porta a ragionare e a vivere senza tener conto di quello che Cristo ci dice. È questa parte negativa presente in ognuno di noi che va controllata. Di questa sì dobbiamo aver paura perché ci può rovinare la vita. Va tenuta sotto controllo, altrimenti ci porta nella Geenna, dice Gesù. La Geenna non è l'inferno, è l'immondezzaio, era l'immondezzaio di Gerusalemme ed è un'immagine cruda quello che Gesù impiega, dice, se tu segui il maligno che è dentro di te, tu butti nell'immondezzaio la tua vita. Di questo maligno devi avere paura, non dei nemici esterni. E adesso ascoltiamo la terza ragione.
1: Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo sappia. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
0: Abbiamo forse impiegato anche noi l'espressione molto nota, non si muove foglia che Dio non voglia. Questo detto è l'interpretazione che risale al Medioevo del detto del Signore riguardante i passeri che abbiamo appena ascoltato. È un'interpretazione scorretta perché non è vero che non accada nulla senza che Dio lo voglia. Ci sono tante cose che Dio proprio non vuole e non può nemmeno impedire. Bene. La terza ragione per cui il discepolo di Cristo non deve avere paura è presentata da Gesù con due immagini, la prima quella dei passeri e poi quella dei capelli del capo. Dice Gesù, due passeri non si vendono forse per un denaro? Curioso, tra parentesi, il modo come Luca ci riferisce questo detto del Signore. Non dice due passeri per un denaro, ma cinque passeri per due denari. C'era il 5 per 4 in quel tempo. Chiusa la parentesi. Il passero, che cosa rappresenta? Era la creatura più insignificante al tempo di Gesù. Pensate che nel trattato delle Berakot della Mishnah ci sono le benedizioni per tutte le creature fatte dal Signore, tutte, eccetto i passeri. Perché un popolo di agricoltori non aveva alcuna simpatia per i passeri che rovinavano i raccolti di grano. Bene, dice Gesù, tu hai paura, ma se Dio si prende cura delle creature più insignificanti, come sono i passeri, vuoi che non si prenda cura dei suoi figli. La ragione per cui Gesù introduce questa immagine è che la scelta di seguire lui non coinvolge soltanto la persona che fa questa scelta, ma anche chi gli sta vicino. Per esempio, se un padre di famiglia decide di gestire i beni secondo la proposta del maestro, quindi non accumula, si accontenta del pane quotidiano e ciò che ha in più lo dona a chi è nel bisogno. Questa scelta non coinvolge solo lui, ma anche tutta la sua famiglia. Forse non potrà dare ai figli tutto ciò che invece gli altri danno. Il superfluo è escluso in quella casa. Forse i figli o anche la moglie potrebbero non essere d'accordo con questa scelta. Gesù dice non avere paura, sii coerente, non preoccuparti delle conseguenze.

che ci potrebbero essere e che ti possono spaventare, perché Dio è un padre che si prende cura perfino dei passeri, tanto più si prenderà cura di te e della tua famiglia se tu sei fedele al suo Vangelo. Oppure, se uno svolge una professione che lo costringe a venire a compromessi con la sua coscienza, per esempio una fabbrica d'armi, dove guadagna tantissimo, fa la rinuncia, accetta di scegliere un'altra professione molto meno remunerata. Non avrà successo, forse i suoi stessi familiari non condivideranno questa scelta perché hanno altri sogni di realizzare la loro vita. No, dice Gesù, tu sii coerente, non avere paura. Se sei onesto, forse non avrai certi scatti di carriera. Sii coerente con la tua coscienza, non avere paura delle conseguenze. A questi interrogativi Gesù risponde richiamando la fiducia nel Padre del cielo. Non promette ai suoi discepoli che non succederà nulla, che verranno sempre tratti in salvo con miracoli, con prodigi, no. Promette al discepolo una cosa soltanto: tu, seguendo il Vangelo, hai fatto la scelta giusta, sii coerente con le tue convinzioni. Poi l'altro esempio, il richiamo ai capelli della testa, il cui numero sfugge a tutti, e se anche li contassimo, il giorno dopo già il numero è cambiato. Al Padre non sfugge nulla. Se si interessa anche del numero dei capelli del tuo capo, si interessa di un capello del tuo capo, vuoi che non si prenda cura di te, che ti sei impegnato ad accogliere la sua proposta e diventare il costruttore di un mondo nuovo. Il brano si conclude con una promessa: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre che sta nei cieli. Che cosa accade quando noi ci troviamo in mezzo alla gente e a un certo punto sentiamo pronunciare il nostro nome da una persona? Veniamo tirati fuori dall'anonimato, ci sentiamo un po' più importanti. Prima eravamo nessuno, adesso qualcuno ci ha riconosciuto. Ma chi è la persona che ci ha riconosciuto? Se è un personaggio importante, ci sentiamo orgogliosi e la gente che sta attorno a noi dice: costui è del giro di quella star, per esempio. Potrei essere magari nel giro, se è conosciuto come un mafioso, del giro di quelle persone poco raccomandabili. Ecco l'importanza, dice Gesù, al termine della tua vita, di essere riconosciuto da me come uno che mi assomiglia, come uno del mio giro. Per questo, in questo mondo, fatti riconoscere come uno che conosce me. Lo ricordiamo Pietro quando è stato interrogato, dice: ma io non lo conosco, cioè non appartengo a quel gruppo, non appartengo a coloro che assomigliano a quella persona. Ecco l'importanza, dice Gesù, fatti riconoscere come mio discepolo in questo mondo, non avere paura di farti riconoscere, perché ciò che sarà importante alla fine è che ti riconosca io come uno che mi assomiglia, perché se assomigli a me sei figlio del Padre celeste.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
5: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore. Alleluia.

0: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore. Alleluia.
1: Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia.

0: al Signore. Alleluia.
1: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

0: detto: predicatelo sui tetti, dice il Signore.
1: Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, denominato il Cavaliere dell'Amore. Quindi comincio a parlare proprio di questo, di amore. Ricordo innanzitutto una cosa. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Dice Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso, la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema. Tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. Così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

0: la grandezza del perdono.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.
0: Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo. Eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che oseremo definire fisico. Cominciamo proprio da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce, e questo procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Si potrebbe obiettare, ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa: meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocinio. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a voler evidenziare la necessità della costanza del perdono, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo.

Il caro e indimenticabile padre Mariano da Torino notava con profonda amarezza che gli italiani hanno purtroppo un triste primato, quello della bestemmia. È un'espressione oltraggiosa la bestemmia, che degrada qualsiasi uomo e lo rende vile. Per il cristiano poi costituisce in particolare la gravissima trasgressione ad uno dei 10 comandamenti del buon Dio. Le persone che bestemmiano si possono suddividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro che lo fanno per pessima educazione, per cattiva abitudine, derivanti da tutta una serie di circostanze. Della seconda categoria fanno parte frequentemente persone di levatura sociale e intellettuale, per le quali la bestemmia costituisce la manifestazione di una volgare protervia negatrice di Dio. Come combattere la bestemmia assolvendo un dovere che ogni vero cristiano deve avvertire e compiere? Nei confronti di quelli della prima categoria, la maniera è una sola: spiegare ad essi pazientemente l'insulsaggine di tale modo di esprimere e il danno che recano, nell'opinione di tanti che li possono ascoltare, all'immagine sia di loro stessi che del proprio ambito familiare. Quale impressione si può avere, infatti, dinanzi alla trivialità di chi bestemmia? Verso gli appartenenti alla seconda categoria è necessaria un'aggiunta. Domandiamo loro, pacatamente, affidandoci proprio al classismo intellettuale che rivendicano, ma la bestemmia, sia pure nell'oltraggio, non è anch'essa un riconoscimento di Dio, dato che non si avversa qualcuno che non esiste? E come si può giudicare allora, sotto l'aspetto intellettivo, chi nel dire di negare una verità, nel contempo, la riconosce con l'inveire proprio contro essa? È un controsenso che rende i secondi abissalmente peggiori dei primi. A riguardo di quest'ultimi, voglio narrarvi brevissimamente un episodio a me capitato. Conoscevo un onesto uomo che aveva la brutta abitudine di bestemmiare. Cominciai col fargli notare che ciò che mi addolorava profondamente è che ogni volta che lo sentivo ingiuriare Dio, dovevo chiedere nel mio intimo perdono per lui. Comprese, e le sue bestemmie si fecero sempre più rare, finché un giorno seppi che dopo tanti e tanti anni era andato anche a fare la comunione. Vedete, quando appena si porge la mano al buon Dio, qualunque cosa sia avvenuta prima, il buon Dio ci prende per mano e ci conduce verso l'amore.

Com'è possibile vivere senza Gesù? Una persona la cui fede è veramente ammirevole mi ha detto con toccante spontaneità: ma com'è possibile vivere senza Gesù? Poche parole che si impongono prepotentemente all'attenzione e alla meditazione di quanti hanno, anche escludendo un determinato patrimonio di sentimenti, un certo raziocinio. Teniamola dentro di noi, questa domanda, perché essa basta a renderci consapevoli dell'immenso privilegio che si possiede col credere in Cristo. Com'è possibile vivere senza Gesù, unico e solo rivelatore dell'amore totale nell'arco dell'intera storia degli uomini, con il suo «ama il prossimo tuo come te stesso»? Gesù dona a chi crede veramente in Lui la straordinaria facoltà di entrare nell'interiorità più profonda di chiunque. Perché tutto si può rifiutare, anche le cose più preziose e allettanti, ma non l'amore

quando si inspira amore, si finisce con l'espirarlo. A meno che non si voglia che il proprio cuore scoppi nel male, come i polmoni possono scoppiare nell'asfissia. Ma allora c'è il suicidio dell'anima, come il suicidio del corpo. Certo, ci si può anche uccidere fisicamente, come ci si può dannare spiritualmente. Non è però una regola che vale. Gesù privilegia quindi chi crede davvero col fargli ricevere tanto amore, perché tanto amore si riesce a donare. E poi, in questo mondo stracolmo di egoismo, dove di norma non ci si può attendere alcunché senza contraccambio, come riuscire a vivere se non si ha di che ricambiare, senza quella speranza che significa avere fiducia che qualcosa avvenga secondo un lecito desiderare? E chi è stato a donare agli uomini, insieme all'amore, proprio la speranza? Sul piano del pensiero, anche pagano, badate bene, non si è potuto fare a meno di riconoscere che nella storia dell'umanità costui è stato Gesù di Nazareth. Amore e speranza. Riuscire ad amare per poter essere amati. Riuscire ad avere dall'amore ciò che non sarà mai possibile avere dall'egoismo. Amore e speranza, due cose essenziali per chi vuol vivere in pienezza la vita, che si possono avere soltanto se si ha Gesù come fratello e amico. Ecco la domanda che deve restare sempre in noi, perché la risposta non ci sfugga mai. Come è possibile vivere senza Gesù?

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti voi grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 317. E io saluto chi ci accompagnerà in questa puntata, la teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttrice dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno, Lorella Parente. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, Lorella ci accompagnerà in queste puntate e noi abbiamo pensato, Lorella, di ritornare su un argomento che era stato già trattato, ma insomma la gente ce lo chiede, sono arrivate anche delle email, dei messaggi al 335 12 43 722 per farci ritornare su quello che era il documento firmato ad ottobre del 2025 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Mater Populi Fidelis, nota dottrinale su alcuni titoli mariani che sono riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. È un documento molto importante perché fa riferimento come primo punto alla corredenzione, la corredentrice, il titolo di corredentrice, che io ti pregherei di spiegare un pochino perché hanno preferito, come dire, mettere dei punti importanti su quella che era un po' la tradizione della Chiesa, che era un po' anche, come dire, una prassi che però è stata un po' ricalibrata, direi, no Lorella?
1: È stata ricalibrata, è un titolo, quello di corredentrice, che indubbiamente ha conosciuto una certa diffusione, veniva tranquillamente usato, è stato usato da parroci durante le omelie, ma anche da vescovi. È capitato a me anche di sentire voci autorevoli della Chiesa usare questo titolo, quindi è conosciuto, ecco, nell'idea e nella conoscenza, nella confidenza del popolo fedele a Maria, quindi nell'idea dei cristiani c'è questo titolo, è presente questo termine. Bene ha fatto però il Magistero della Chiesa a dare queste chiarificazioni attraverso questo documento che tu hai citato, Mater Populi Fidelis, perché è effettivamente un termine che genera e genererebbe confusione su alcuni punti fondamentali della nostra fede. Il nodo chiaramente è tutto teologico. Diciamo che tutte le resistenze a questo titolo avvengono perché si vuole custodire il fondamento cristologico della nostra fede. Mi spiego. Al centro del discorso c'è sempre Gesù Cristo, l'unicità di Cristo, e il punto fermo chiaramente è la Sacra Scrittura, dove noi, per esempio, faccio un esempio tra tanti, nella prima lettera a Timoteo leggiamo: uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questa è un'affermazione come tante altre del cuore della nostra fede, cioè Gesù Cristo è l'unico mediatore, è il solo mediatore, è colui che ci ha redenti, l'unico redentore. Questo uso di questa particella co, no? Questo co corredentrice, come se si volesse attribuire a Maria un qualcosa che in realtà però appartiene oggettivamente solo a Cristo. Il discorso è molto delicato perché non è tanto un problema appunto di uso di un termine, il problema è che la teologia e quindi la nostra fede, quindi l'insegnamento della Chiesa, è fatta di termini. Le parole sono strumenti di precisione nella nostra fede, in teologia soprattutto, e il termine corredentrice intrinsecamente è ambiguo. Il problema è semantico e comunicativo. Che cosa mi comunica il termine corredentrice? Questo co davanti a questo aggettivo, possiamo dire, o a questo nome, redentore, al femminile redentrice, potrebbe indurre a pensare che la redenzione provenga anche da Maria. E questo il nodo, e questo l'errore, detto proprio in parole semplici, che questo titolo di corredenzione poteva far nascere. Quindi non è tanto un qualcosa di punitivo, oppure una risposta, una rivendicazione, un divieto da parte della Chiesa, uno stop così per presa di posizione, ecco, su un uso di termine, no, è invece una sfida educativa, direi, è un messaggio di educazione al linguaggio, che nella Chiesa è stato sempre un elemento prezioso. I dogmi giocano proprio sui termini da usare, quali termini sì, quali termini no. Allora, corredentrice potrebbe effettivamente trarre in confusione, se non in inganno, su un dato fondamentale, che è proprio l'unicità di Cristo e l'esclusività della sua azione.
0: Ecco, e quindi si è sentito il bisogno con questo documento, che insomma va letto, va approfondito, va anche meditato, della Congregazione per la Dottrina della Fede, che sostanzialmente, come dire, si chiede appunto di non usarlo più, perché si cita anche Papa Francesco che era contrario a questo uso, no, Lorella? E quindi il documento, diciamo, mette in evidenza il fatto che non si deve più usare, è giusta questa affermazione, no?
1: Non è opportuno usarlo e tra l'altro anche San Giovanni Paolo II, che diciamo è conosciuto come il Papa più mariano, no? Il Papa del Totus Tuus, ha usato talvolta questo termine in contesti omiletici, attenzione, non dommatici, non magisteriale, però attenzione, lo stesso San Giovanni Paolo II ha sempre ricondotto tutta l'idea di Maria al Concilio Vaticano II, perché un punto chiave, secondo me, per capire la delicatezza della decisione è proprio tener presente il Concilio. Per Giovanni Paolo II Maria ha cooperato alla redenzione, seppur abbia usato il termine appunto di corredentrice, ma attenzione, intendeva sempre questo profilo, cioè di un'azione che lei ha ricevuto da Cristo e ne è stata pienamente coinvolta, però è comunque colei che riceve, non è il soggetto di questa azione. Poi abbiamo avuto Benedetto XVI, che aveva il dono veramente, aveva un rigore di chiarezza notevole, un grande teologo, Ratzinger, anche lui si è espresso contrariamente al titolo di corredentrice. Perché? Perché c'è il rischio che oscuri la sufficienza della grazia di Cristo. Spiegava tra l'altro in più occasioni che nel Nuovo Testamento non c'è alcuna autorizzazione a questa sovrapposizione terminologica. Perché? Perché corredentrice si allontana sicuramente dal linguaggio della Scrittura, ma anche dei padri della Chiesa, che sebbene abbiano riflettuto tantissimo su Maria e abbiano dato anche dei titoli mariani, non hanno considerato ecco questo aspetto. Tutto viene da Cristo, questo ci insegna la Scrittura, questo ci insegnano i padri, e come dicevi tu, Papa Francesco, che ha criticato apertamente, si è espresso chiaramente contro l'uso è stato forse il più diretto a livello di linguaggio, che usava spesso in modo, come sappiamo, colloquiale, ecco, ha voluto chiaramente smontare alcune pretese di qualche dogmatista che insisteva magari per l'uso di questo titolo. Ma Maria non ha bisogno di titoli da ufficio, Papa Francesco disse una cosa del genere. La santità di Maria è soprattutto appunto in una categoria concreta, quella di donna, quella di madre, quella di discepola, più che in una categoria teologica astratta. È come se il Papa Francesco avesse sottolineato che Maria non vorrebbe per sé alcun titolo che appartiene a Gesù. Lei ha ricevuto altro tipo di doni. Maria non pretenderebbe mai di avere una stessa definizione, ecco, del figlio che è il Salvatore. Quindi sicuramente Francesco in particolare riporta il discorso molto sul piano pastorale, ha riportato così: Maria è soprattutto la mamma, la madre di tutti, non ha bisogno di altre onorificenze dommatiche che rischiano di allontanarla in qualche modo dal popolo. Inoltre ci fu anche una commissione di teologi che nel 96 votò già all'unanimità contro la definizione di un nuovo dogma sulla corredenzione, perché teologicamente inadeguato. Ecco, quindi l'espressione che mi sento di trattenere appunto è che questo titolo, che io ne sono pienamente convinta, lo dico anche da docente di Mariologia, è teologicamente inadeguato, perché io di Maria ho l'idea appunto dei pilastri della tramandata dai pilastri della nostra fede, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione. E questo dividere la redenzione, l'opera della redenzione in due, non si legge da nessuna parte.
0: C'è una domanda che è arrivata anche in questa redazione, che è la domanda un po' del popolo, di domanda che arriva dai fedeli, che a questo punto si continuano a domandare: ma qual è allora il ruolo di Maria nella redenzione?
1: Il ruolo di Maria nella redenzione possiamo dire sicuramente importante e anche centrale in un certo senso, ma come dice la teologia mariana italiana soprattutto, ma non è il centro. La nostra fede resta cristocentrica. Gesù Cristo è il centro. Maria rappresenta una cosa importantissima, perché sicuramente lei coopera a questa azione, a quest'opera di redenzione, ma in che modo? Innanzitutto offrendo la propria libertà. Maria rappresenta la risposta alla domanda: può l'infinito aver bisogno del finito? Allora, noi sappiamo dalla storia cristiana e dalla scrittura che Dio non ha invaso la storia umana. Dio ha bussato a una porta, la porta della libertà, perché Dio ha concesso il libero arbitrio. Maria, che è una donna, ribadiamolo, Maria è una creatura, è una persona umana, non è una semidea. Maria è una creatura privilegiata. Privilegiata perché? Perché scelta per questa speciale missione, unica nel suo genere, irripetibile, cioè l'accogliere nel proprio grembo. Ecco, il frutto della salvezza del mondo, della redenzione, della riconciliazione universale, che è l'uomo Gesù Cristo. Quindi la cooperazione di Maria si è attuata innanzitutto nel suo sì. Il sì di Maria, però, attenzione, non è un atto di corredenzione, nel senso che va ad aggiungere valore a ciò che è già, nel caso di Dio, è già nella condizione appunto di perfezione, di infinito, no? Ma Maria ha permesso, ha fatto sì che ci fosse la condizione della possibilità che l'Eterno entri nel tempo. Cioè Maria è quel punto in cui la libertà di Dio e la libertà dell'uomo si abbracciano, si baciano. Allora la sua vera forza sta sicuramente nella gratuità di una creatura che accoglie l'incomparabile, accoglie l'onnipotente. È da quel sì che parte che comincia il ruolo istituzionale, se vogliamo dire così, di Maria. Maria certo che coopera mettendosi a disposizione, coopera credendo, coopera seguendo poi il figlio, che sa provenire dall'infinito, sa provenire direttamente dalle braccia del Padre, di Dio. Ecco, quindi corredentrice in questo senso, se pensiamo a Maria come donna, come essere umano, come noi, perché Maria non è, tecnicamente non è la quarta persona della Trinità, anche se ci sono tante belle definizioni, ma che sono espressioni d'amore, anche poetiche se vogliamo, per esprimere la grandezza di Maria, che però possono indurre in una certa confusione. Maria è un essere umano, sebbene e immacolata concezione, sebbene è assunta in cielo anima e corpo, Maria resta un essere umano toccato in modo privilegiato, in modo speciale dalla grazia. Questo è il mistero che la avvolge. Lei aveva già, era predestinata, lei era l'eletta, colei che Dio ha scelto per motivi a noi ignoti, per motivi che solo Dio sa. Ecco perché si parla di mistero, d'altronde la nostra fede ruota attorno al mistero, cose che noi non possiamo sapere, appartengono alla logica di Dio, non ci possiamo entrare. A noi quello che veramente deve interessare, deve stare a cuore, è ciò che è successo. È successo che una ragazza di Nazareth ha detto sì a qualcosa di molto più grande, ha detto sì al trascendente e l'ha reso anche immanente attraverso il suo corpo. Ecco perché spesso viene invocata come porta dell'alleanza, porta dell'umanità. Maria la porta, una porta di carne, perché lei è un essere umano, attraverso cui anche Dio viene a farsi carne, attraverso cui il Verbo entra, fa ingresso nella storia concreta, quotidiana dell'umanità, con la sua storia e tutto il mistero grande, grandioso, di sofferenza e di gloria che si porta dietro. Quindi Maria, in questo senso, e a me questo è un aspetto che sta molto al cuore, è anche nostra sorella, se ci pensiamo. Normalmente noi la invochiamo come madre, giustamente, ma è anche nostra sorella, sorella in umanità, sorella come una che, come tutti noi, ognuno a suo modo proprio, affronta un percorso di vita con le sue caratteristiche, il suo carattere, il suo temperamento. Da essere umana affronta questo cammino grandioso per cui è stata chiamata, quindi è anche nostra sorella.
0: Nel documento si mettono in evidenza altri titoli mariani, no? Cerchiamo di metterli anche in relazione, perché come dicevi tu sono in relazione. Ecco, c'è il titolo di mediatrice e il concetto di mediazione si utilizza nella patristica orientale a partire dal VI secolo. Ecco, che cosa vuol dire mediatrice? Qual è questo concetto di mediazione di Maria?
1: Sì, la grandezza di Maria è ovviamente proprio nell'essere stata colei che accettando, in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi accettando questo figlio, accettando quindi il suo destino e unendosi a lui fino alla fine, Maria l'ha sempre seguito e come discepola, quindi come credente e come madre che vegliava su di lui, ma soprattutto come umile serva di Dio. Ecco, ha occupato questa posizione unica, privilegiata. Per i meriti del figlio, per cui lei è stata scelta, preservata, mantenuta vergine, assunta in cielo, ecco, Maria occupa sicuramente nella storia della fede, quindi nella storia della Chiesa, un posto particolare, speciale. Il mediatore è colui che intercede in qualche affare, colui che si fa portavoce di qualcuno presso qualcun altro. In questo senso sicuramente Maria è mediatrice nel senso che con la sua posizione esprime sicuramente una forza per tutti i fedeli, una possibilità. Noi veneriamo Maria, anzi per Maria noi nutriamo una speciale venerazione, la veneriamo come colei che sicuramente può pregare per noi presso il figlio, può chiedere le grazie per noi al figlio, ma soprattutto è colei che indica il figlio. Quindi oltre l'idea, diciamo, più comune di colei a cui io mi affido per raggiungere il figlio, che è un'idea assolutamente corretta, c'è anche quest'altro aspetto bello, interessante da considerare. Maria è colei che indica a me, lei compie questa azione di indicarmi il figlio, così come fece durante le nozze di Cana, che sappiamo, secondo il Vangelo di Giovanni, tra l'altro, essere il primo miracolo pubblico, il primo segno di Gesù, il primo segno miracoloso. fate ciò che vi dirà, fate come dice. Ecco, le parole di Maria sono sempre rivolte in qualche modo a porgere tutta l'attenzione, a porgere il proprio sguardo e quindi il proprio cuore, quindi tutti noi stessi, sul figlio, su Gesù. È bella questa idea, la mediazione. La mediatrice nel senso che è colei che ti indica il figlio, è colei che porta te e i tuoi bisogni, le tue preghiere dinanzi al figlio, perché lui, in quanto Dio, in quanto Verbo, in quanto seconda persona della Trinità, che può cambiare, può guidare il tuo destino. Ecco, in questo senso lei ci accompagna in questo percorso verso il figlio, verso Gesù.
0: E qui c'è un passo di questo documento interessante proprio riguardo a questo titolo che io ti leggerei, ti chiederei anche un po' di entrare nel dettaglio, perché dice: quando ci sforziamo di attribuirle a Maria funzioni attive parallele a quelle di Cristo, ci allontaniamo da quella bellezza incomparabile che le è propria. L'espressione mediazione partecipata può esprimere un senso preciso e prezioso del posto di Maria, ma, continua ancora questo documento, se non compresa adeguatamente potrebbe facilmente oscurarlo e persino contraddirlo. La mediazione di Cristo, che per certi aspetti può essere inclusiva o partecipata, per altri aspetti è esclusiva e incomunicabile. Ecco, e quindi questo è un rischio che potremmo avere, no, Lorella?
1: Sì, perché la divinità di Gesù Cristo, quello che noi consideriamo appunto il nostro unico Salvatore e Redentore, chiaramente non è comunicabile, così come è un discorso chiaramente che si può fare a Dio, nel senso a Dio uno e trino, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, è un discorso che vale per la nostra idea personale e relazionale di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci sono caratteristiche che sono proprie di Dio, che non sono comunicabili. Gesù Cristo non può trasmettere la propria natura divina a Maria, e qui sta il mistero. Per questo il mistero è ciò che alla nostra logica inevitabilmente è destinato a sfuggire. Allora, Maria ha un suo proprio ruolo, la sua grandezza sta nell'aver accolto l'opera di Dio e averne partecipato. La sua grandezza è stata la fede innanzitutto, e la sua grandezza sta proprio in questo suo ruolo di madre, di sorella, di discepola. Ma attenzione, lei non è una fonte autonoma di grazia che scorre parallelamente a quella di Cristo, cioè ogni azione, quella di Maria, è essa stessa un effetto della grazia di Cristo. Ecco perché il termine corredentrice, dice il documento, poi rischia di suggerire forse un dualismo addirittura, che la teologia cattolica evita assolutamente. Ogni rischio di parallelismo, questo ne parlava anche il teologo Karl Rahner, che voglio dire è una figura delle più attive nel contesto del Vaticano II, c'è il rischio di trasformare così Maria in una sorta di divinità accanto a Dio, ma non è così. Maria è innanzitutto una donna che è stata libera di amare Dio fino a tal punto appunto da essere scelta per questa missione. Maria ha ricevuto solamente, e colei che riceve, e in virtù dei doni che lei ha ricevuto, ecco, può fungere da mediatrice per noi, mediatrice nel senso che ci mostra quanto è grande Dio. Attraverso la sua esperienza noi vediamo la grandezza dell'opera di Dio. Questa credo sia l'aspetto più bello e toccante di Maria, non un aspetto che ce la pone su un piedistallo irraggiungibile, lontanissima da noi, no, Maria, se davvero, come noi sappiamo che è l'icona della Chiesa, è l'immagine di ciò che il popolo di Dio deve essere, non può essere resa così distante. Maria è un esempio concreto per noi, ci fa vedere il cammino da intraprendere e come attraversarlo, ci insegna quell'umiltà, quella mitezza e quell'accoglienza di cuore che tutti possiamo avere. Certo, nessun essere umano avrà i suoi meriti in virtù di quelli del figlio, chiaramente, nessuno riceverà le sue grazie, lei è unica rispetto a noi, è un essere umano toccato da una grazia speciale, ma è un essere umano e questo per noi deve essere fonte di gioia, per noi è meglio che sia così. Tutti i titoli che la allontanano troppo e la dogmatizzano troppo rischiano oggettivamente di strapparcela via, di portarla troppo su, ma è questo che Maria vorrebbe, conoscendola da quello che sappiamo dai Vangeli?
0: Bene, allora Lorella, io ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, vi ricordo che troverete Lorella Parente anche in altre trasmissioni di questo ciclo. Grazie Lorella, a domenica prossima.
1: Grazie a tutti quanti, a presto.
0: Federico Piana vi dà appuntamento appunto a domenica prossima, vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 con le vostre, i vostri suggerimenti, i vostri commenti. Grazie da Federico Piana, a domenica prossima.
2: Hashtag Pop Theology.

0: chi è in ascolto, un cordiale benvenuto al nostro appuntamento settimanale con l'Africa. Io sono Dulce Araújo e questa è naturalmente la Radio Vaticana. L'afrofonia di oggi ci porta in due arcipelagi africani, São Tomé e Principe e Capo Verde, in entrambi per parlare essenzialmente di letteratura, in particolare della poetessa santomense Conceição Lima, recentemente scomparsa, e del Festival delle Letteratura Mondo di Sal, che è in corso all'Isola del Sale a Capo Verde e in cui partecipa tra altri Elisa Alberane, docente all'Università Statale di Milano e studiosa della linguistica e della letteratura capoverdiana. Cominciamo da São Tomé e Príncipe, dove la rinomata scrittrice e giornalista Conceição Lima aveva a suo carico l'organizzazione della parte culturale della conferenza internazionale che il paese ha in programma dal 2 al 6 luglio prossimo per ricordare Alda Spirito Santo nel centenario della nascita. Alda, anche lei poetessa, figura storica del paese, rimasta conosciuta come matriarca della nazione, ebbe un importante ruolo sociopolitico e governativo nel periodo della liberazione e dopo l'indipendenza. Conceição Lima è invece venuta a mancare improvvisamente il 15 maggio scorso all'età di 65 anni, lasciando tutti increduli e nostalgici. I social si sono riempiti in poche ore di reazioni da varie parti del mondo, reazioni di docenti, studiosi, saggisti, connazionali, colleghi nell'arte della letteratura e del giornalismo, tutti esprimendo apprezzamento per l'eredità che lascia e amarezza per la sua prematura e inaspettata scomparsa. Secondo la sua connazionale Inocência Mata, docente di letteratura all'Università di Lisbona, Conceição era una delle voci più lucide, etiche, panafricaniste, poeticamente dense dello spazio letterario. Ha saputo trasformare racconti tradizionali in narrativa d'autore e elevare l'esperienza dell'arcipelago santomense a livello di una riflessione universale sulla cultura. La sua scrittura, sono ancora parole di Inocência Mata, si situa tra speranza e disincanto per il percorso del paese nel periodo prima e dopo l'indipendenza. Maria da Conceição Lima nacque nel 61 a São Tomé, iniziò a scrivere poesia in giovane età e nel 79 partecipò alla sesta conferenza degli scrittori afroasiatici che si tenne a Luanda, capitale dell'Angola. Nei primi anni 80 studiò giornalismo in Portogallo e al suo ritorno a São Tomé ebbe importanti ruoli in giornali e nella radio nazionale e fu corrispondente per l'agenzia di stampa portoghese Lusa e più tardi del giornale Pubblico, sempre del Portogallo, e anche di RFI, Radio France Internationale. Lavorò anche con l'UNDP nella formazione di giornalisti per il suo paese. Nel 93 fondò il settimanale O País Hoje. Dal 95 al 2008 è stata giornalista e produttrice per la BBC, realizzando programmi e serie televisive su temi politici, sociali e culturali. Durante il periodo trascorso a Londra ha conseguito una laurea in studi portoghesi, brasiliani e africani al King's College di Londra e un master in studi africani presso la School of Oriental and African Studies. Il suo primo libro, Toro da casa, il grembo della casa, del 2004 è stato una rivelazione clamorosa, anche se molte delle sue poesie fossero già state pubblicate in alcune antologie e riviste letterarie. Da questo libro alcune delle sue poesie più emblematiche includono Matria, che Antonella Palermo ci legge in una traduzione di Anna Fresu.
1: Voglio svegliarmi se torno all'utero della casa per toccare la penombra del giorno, delle pareti, sulla pelle delle mie dita rivedere la morbidezza dei giorni sotterranei, i momenti passati. Credo in questa vastità di spiaggia, forse, o di deserto. Credo nell'insonnia che spezza questo teatro di ombre. E se mi chiedo, è per spiegarti, ruscello di dolore, cascata di furia perché la pioggia ritarda e l'oboe si attrista a mezzogiorno. Non rimpiango la morte dei baobab, la piazza vedova di dita cinguettanti e ridenti. Un gradino di basalto emerge dal mare e nelle danze delle viti rampicanti abito di nuovo il tuo corpo, tempio materno, mio castello malinconico di tavole dure e piombo.
0: Un'altra poesia di Conceição Lima è Afro-Insularità, che molto tempo dopo avrebbe vinto il concorso Poems in Translation 2021, promosso negli Stati Uniti dalla rivista Words Without Borders e dall'American Academy of Poets. Molte dunque le sue opere letterarie e giornalistiche. Nel 2009 ha fondato e diretto il programma televisivo In Diretta, dedicato al dibattito politico sull'emittente pubblica di San Tomé e Principe. Il programma, il più seguito in televisione nel suo paese, è stato riconosciuto come un punto di riferimento per il dibattito democratico. Nel 2010, tuttavia, il governo ne ordinò la chiusura, provocando proteste da parte di giornalisti nazionali e stranieri. Poetessa, narratrice e drammaturga, Conceição Lima è la scrittrice più tradotta della letteratura di San Tomé e Principe, con libri e poesie tradotti in tedesco, arabo, spagnolo, ceco, francese, galiziano, italiano, inglese, shona, serbo-croato e turco. È stata membro fondatrice dell'Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti di San Tomé e Principe, UNEAS, e nel 2021 è stata nominata coordinatrice nazionale per San Tomé e Principe del Movimento Poetico Mondiale. Rimarrà la voce poetica trascendente dell'afroinsularità, secondo l'editore poeta Filintilisio, e la professoressa Innocencia Mata ricorda le persecuzioni politiche di cui Conceição è stata vittima nel suo paese. Ascoltiamo ora altre due poesie sue, sempre nella voce di Antonella Palermo, traduzione di Anna Fresu.
1: Ho strappato le cartoline. Ho strappato le cartoline. Niente è così reale come stare qui. Niente è così reale come questa casa. Niente è così reale come questa casa di splendore e solitudine dove ci rifiutiamo di tradire la promessa della luce. Fummo annunciati prima degli errori, di inganni e di perfidie. Una ad una spegneremo le false stelle. Rimuoveremo dai cammini le scorie, i blocchi, abbracceremo le fatiche, scuoteremo la polvere dai libri. Nessun vestigio degli altari eretti a dei assurdi. Ricominciamo, artigiani della nostra redenzione. Come una preghiera. No, non credo in funesti vaticini. Non credo nell'annuncio di nuove tempeste. Non credo nello sterminio del verbo. Credo nella fragile ala della farfalla. Credo nella luminosità del proverbio. Credo nella convocazione dalla nostra sede di urgenza e di chiarezza. E credo in te, madre, nel biancore delle tue trecce, nel tuo gruzzolo di amore e nostalgia, nel tuo antico risveglio, nel suono delle ciabatte in cucina, nell'odore del caffè sparso per la casa, nel cibo giustamente diviso. Credo nel sole che bagnerà sempre il tuo profilo, limpido riflesso della città cercata.
0: Interpellata sulla scelta di un'opera di Conceição Lima che meglio rispecchi la complessità della sua scrittura e la sua convinzione che, nonostante le deviazioni dagli obiettivi dell'indipendenza, São Tomé e Príncipe fosse ed è un paese promettente, Inocência Mata ha risposto: tutte, perché lei ha costruito una geografia affettiva e storica molto particolare di São Tomé e Príncipe. Ciò nonostante, questa docente universitaria indica alcuni titoli, a cominciare da Il mondo visto dal centro, un libro di cronache su São Tomé e Príncipe e sul mondo, oppure Il grembo della casa, il paese di Akendengue, quando le salambage fiorirono sul tetto di Pico, o quando i cani smisero di parlare, ognuna delle quali enfatizza un aspetto diverso, ma tutte permeate di un'etica di vigilanza critica, costruendo un'archeologia del potere, ma anche della cultura, ha concluso Inocência Mata.

E da São Tomé e Príncipe, sull'Equatore, nel Golfo della Guinea, saliamo fino a Capo Verde, al largo dell'Africa occidentale, e più precisamente all'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal. È promosso dalla casa editrice Rosa de Porcelana e ha come scopo fare dell'isola una centralità letteraria a Capo Verde e scrivere il paese nella rotta internazionale degli eventi letterari. Creato nel 2017 e sospeso solo negli anni della pandemia di Covid-19, il festival si propone anche di riflettere sui canoni letterari mondiali e ogni anno omaggia due scrittori, uno capoverdiano e uno straniero. Nel 2023, insieme alla linguista Dulce Almada Duarte, capoverdiana, fu omaggiato lo scrittore italiano Antonio Tabucchi. Quest'anno, nel centenario della loro nascita, tocca al poeta brasiliano Manuel de Barros e alla cantastoria sociale capoverdiana Nyanacia Gomi, che ascoltiamo in queste breve note del suo canto Dio non è vendicativo.

0: festival che raduna una trentina di scrittori, critici, studiosi, docenti, si svolge tra momenti scientifici, coinvolgimento delle scuole, presentazioni di libri, fiere di libri, scambi, dibattiti e recite in locali turistici come Le Saline di Pedrellum, patrimonio nazionale. È il tentativo di portare il festival fuori dalle sale di conferenze, coinvolgendo la popolazione e i turisti in quest'isola, Isola del Sale, dall'aspetto desertico e con belle spiagge bianche e una delle principali mete turistiche a Capo Verde. Tra i diversi partecipanti nel festival ci sono due italiani, una di loro è la ricercatrice dell'Università di Milano, Elisa Alberani, che abbiamo contattato venerdì pomeriggio già all'Isola del Sale in questa sua prima volta al festival e anche all'isola, crediamo.
1: Bene, allora, non è la prima volta a Salma, è la prima volta a questo festival. L'organizzazione, devo dire, che è di altissimo livello. Ieri abbiamo aperto i lavori con la prima giornata ed è stata una giornata molto molto intensa, molto partecipata. È stato molto interessante soprattutto la partecipazione delle scuole, e non pensavo una partecipazione così veramente importante e attiva delle scuole di vari ordini e gradi dell'isola. E quindi gli studenti sono proprio, ci hanno coinvolto con le loro danze, le loro presentazioni, e hanno presentato loro i due poeti che omaggiamo in questo festival, che sono il brasiliano Manuel de Barros e la poetessa e cantante in realtà capoverdiana Nassia Gomi. Quindi è stato un inizio veramente molto molto interessante e ben riuscito. Io insegno appunto a Milano, all'Università Statale, dove sono ricercatrice, e insegno lingua, traduzione, linguistica portoghese. E mi occupo soprattutto, una delle mie linee, diciamo così, di ricerca è proprio sulla letteratura capoverdiana, sia in creolo che in portoghese. E ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura capoverdiana ormai tanti tanti anni fa, quando per la prima volta sono venuta per un periodo a Capo Verde, ero sull'isola di San Vicente, a Mindelo, e lì ho iniziato a lavorare su un poeta italo-capoverdiano che si chiama Sergio Frusoni. Questo lavoro su Frusoni in realtà mi ha accompagnato un po' per tutta la mia carriera accademica e sta continuando ad accompagnarmi, perché oltre ad aver studiato appunto la sua opera, quella che era scritta in creolo e in portoghese, ma soprattutto in creolo, l'ho tradotta in italiano e ho pubblicato l'opera appunto di Frusoni con la casa editrice, che è Rosa de Porcelana, che è praticamente la casa editrice che sta organizzando questo festival. Poi mi occupo anche un pochino più in generale di altri autori, ho studiato l'opera, soprattutto le cronache di Fatima Bettencourt, e adesso sto portando avanti invece un lavoro con una collega di Bologna che si chiama Alessia De Eugenio sulla poesia di Manuel Braga Tavares, che è un poeta quasi completamente inedito, e stiamo provando a vedere se riusciamo a portare avanti, far conoscere, ecco, meglio questo poeta anche a Capo Verde, nel senso che è conosciuto, però l'opera è quasi completamente inedita, quindi vediamo se riusciamo a pubblicare qualcosa anche di questo grande poeta.
0: E i nostri ascoltatori e ascoltatrici si staranno domandando come mai un poeta come Sergio Frusoni, di origine italiana, abbia scritto in creolo, nella lingua capoverdiana. Ci dica un po' di più su chi era Sergio Frusoni.
1: Sergio Frusoni era nato a Mindelo, ma i genitori erano italiani. E tutta la sua vita in realtà è stata proprio divisa tra l'Italia e l'isola di San Vicente, Mindelo. Quindi in realtà la sua era madrelingua sia in italiano che soprattutto in realtà però la sua lingua principale era proprio il creolo capoverdiano, anche perché le prime scuole, le prime insegnanti l'aveva fatto l'infanzia proprio, l'aveva vissuta a Mindelo, quindi la lingua principale che parlava era il creolo. E l'italiano lo conosceva molto bene, quindi era un poeta assolutamente poliglotta, conosceva anche il portoghese. Ed è stato uno, perché è così importante questo autore? Perché è stato praticamente quasi il primo in assoluto a scrivere in creolo, quindi a scrivere poesia ovviamente in creolo. Cosa voleva dire? Che per la prima volta questa lingua aveva una forma scritta, ovviamente molto soggettiva, del poeta. Tant'è che se adesso andiamo a leggere questo creolo, è un creolo che ovviamente è quasi ormai quasi un secolo fa, quindi è un crollo molto diverso da quello di oggi. Però l'importanza, al di là ovviamente di quello che è della sua poetica, che è molto interessante, che ci fa conoscere questo suo essere anche a metà tra Capoverde e l'Italia, questa importanza è proprio anche l'aver scritto in creolo, nella variante ovviamente delle isole del nord, quindi di Barlavento, dove appunto era cresciuto.
0: Lei insegna appunto la lingua capoverdiana all'Università di Milano insieme alla letteratura, alla traduzione e mi diceva che c'è molto interesse da parte degli studenti. Che cosa suscita in loro questo interesse e lei come si pone di fronte a questa problematica della lingua capoverdiana?
1: Sì, gli studenti sono molto incuriositi. Sia dalla letteratura capoverdiana, comunque è molto importante far capire che c'è una letteratura molto viva, partecipata, molto attiva, molto sentita, e questo, come dire, ovviamente dallo sguardo eurocentrico che abbiamo, soprattutto nella scuola italiana, come dire, uno sguardo un po' oltre aiuta sempre. Sono sempre molto attenti, devo dire, gli studenti a queste dinamiche, a capire anche, no? Il perché si scrive in un certo modo, perché alcuni autori scrivono in portoghese, altri scrivono in creolo e cosa significa. E quindi poi è facile in un certo senso attaccare il discorso con loro del perché c'è il creolo capoverdiano, perché la lingua in realtà nazionale è il creolo capoverdiano, come nasce, come si sviluppa. E quindi come dire, è un discorso molto, se vogliamo dire, per loro molto lontano, ma che una volta spiegato, una volta suscita tanto, tanto interesse. Poi è chiaro che all'università insegno la lingua portoghese, però qualche testo, il perché, come nasce questo creolo, il come si sta evolvendo, cosa succede come politiche linguistiche, apre sempre abbastanza dibattito, ecco, in aula, quindi è molto interessante, no? Se noi fossimo al loro posto, vorremmo che la nostra lingua venisse riconosciuta ufficialmente, o invece ci va bene la situazione com'è? Allora c'è sempre il dibattito che si apre in questo modo.
0: Ritornando al festival, noi stiamo facendo questa intervista venerdì pomeriggio, il festival è cominciato giovedì 18 e si conclude domenica 21, che cosa c'è ancora davanti a lei, quale sarà il suo intervento esattamente?
1: Un po' una maratona divisa tra momenti scientifici, momenti di riflessione, di dibattito, e ancora prevedono la partecipazione delle scuole e poi il lancio di alcuni libri. Andremo alle Salinas di Pedra del Lume, come però ci saranno della lettura di testi in queste Salinas, che è patrimonio culturale del Capoverde, e si alterneranno nel pomeriggio sempre momenti scientifici a momenti più di riflessione e dibattito. E per poi chiudere con domenica, io sarò nell'ultima mensa di domenica dei momenti scientifici, che si intitolerà Oralità, corpo e ritmo della terra, insieme alla mia collega di Bologna, Alessandro Eugenio, altri due ospiti che sono Lish Almeida e Lourdes Rodriguez. Il tema principale del festival è poetiche della terra, e quindi le tavole rotonde, i momenti scientifici hanno a che vedere con un qualcosa che ha a che fare appunto con queste poetiche della terra declinate in vario modo. E io sarò appunto nella mesa, nella tavola rotonda, Oralidad, corpo e ritmo da terra.
0: E è anche qualcosa su cui lei fa ricerca anche in questo senso?
1: Sì, parlerò soprattutto di come alcune ritmi della terra, in particolare mi vengono in mente alcuni ritmi angolani, mozambicani, a un certo punto sono arrivati in Italia e attraverso fotoreporter, giornalisti italiani che sono andati ovviamente in queste zone durante le lotte di liberazione e hanno portato questi ritmi in Italia, e gli italiani hanno visto e capito cosa stava succedendo durante le lotte di liberazione attraverso le immagini, ma attraverso anche questi ritmi. Sono stati pubblicati dischi, nei documentari vediamo proprio momenti in cui ci sono queste danze. Alla fine l'italiano che sentiva, guardava, vedeva, aveva un legame con i canti della resistenza. Parlerò un po' di questo legame che non è molto conosciuto.
0: Voci dall'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival delle Tradizioni.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità.
2: Un caro saluto da Monia Parente, eccoci all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. Vi lascio all'ascolto della puntata conclusiva di questa serie.
3: Siamo arrivati all'ultima puntata del nostro viaggio nel testo del primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Questo testo sapiente, questa pedagogia che ci ha fatto partire dalla fede per farci vedere che la fede ha bisogno di atti, slanci, concretizzazioni, e queste concretizzazioni devono essere accompagnate e riempite di consapevolezza, di conoscenza, e questa conoscenza deve diventare disciplina, questa temperanza, e la temperanza deve diventare continuità. Questa disciplina non può essere occasionale, e questa disciplina costante diventa stile di vita, e questo stile di vita, vedevamo nella puntata precedente, è fraternità. Tutto ciò che è cristiano è fraterno. E questo è un punto di arrivo già grande, ma la prima lettera di Pietro, in questo versetto settimo, giunge al punto più alto. Bisogna aggiungere all'amore fraterno la carità, l'amore. Ecco, in una puntata non potremmo certamente esaurire il senso, la proprietà, il peso specifico di questa espressione. Dobbiamo un po' capire qui, all'interno di questo nostro percorso, cosa significa, e ricordare le cose fondamentali. Dobbiamo ricordare appunto che il termine che viene usato, l'agape, è un termine greco abbastanza raro, che intendeva un certo tipo di amore che, appunto, quando i traduttori della 70, cioè dell'antica versione greca dell'Antico Testamento, dovevano esprimere l'amore come veniva diffusamente espresso, formulato all'interno dell'Antico Testamento, dovevano prendere questo termine perché non era ambiguo come altri termini greci. Dobbiamo capire appunto che tipo di amore è quello a cui si arriva con questo percorso, perché ne esistono altri. Allora ricordiamo questa distinzione di tre terminologie principali per l'amore nella lingua greca. L'amore classico greco è il verbo erotao, che è un amore passionale, possessivo, demonico, cioè l'uomo è come agito da un impulso che lo porta all'estasi. Il centro di questo amore è il piacere, il centro di questo amore è una estasi che può essere anche molto, come dire, etica, alta, divina, religiosa, ma comunque è centrato questo amore sul piacere. C'era poi l'amore più bello, che era l'amore del verbo fileo, che è l'affetto premuroso, caldo, affettuoso appunto, e selettivo, personale, diretto a qualcuno in maniera specifica. E poi c'era un verbo che veniva usato poco, agapao. Il verbo non era molto frequente e però aveva una strana natura. La sua etimologia, che ci fa dividere in tre parti la parola, aga, che vuol dire molto, apo, che è un movimento che va verso qualcosa, e la aggiunta del suffisso ao, che indica il tipo di verbo che crea una situazione, che indica una situazione, è situazionale. Allora il molto verso qualcosa è un movimento che non tende a prendere
4: come è con Erotao. O a prediligere, selezionare, come Fileon, no? È tendente a dare. Nello stesso tempo noi abbiamo il fatto che in ebraico il verbo amare è il verbo ahab. E già nel dirlo si sente il respiro, si sente proprio la realtà tipica di qualcosa che è l'aria che esce dall'uomo, il soffio che ha ricevuto da Dio, è lo spirito stesso di Dio, vedremo poi più avanti, ma l'amore è abbastanza il centro. Nell'Antico Testamento l'amore è personale, è relazionale, è poderoso e fondamentalmente appunto è verso le persone, non è tanto usato questo termine per le cose ed è vitale. Può essere di due tipi, è profano immanente, cioè tocca l'istinto, il sesso, l'affetto, l'impulso, e può essere anche religioso ed è questo il cuore del rapporto con Dio. Cioè è il contenuto dell'alleanza, è il rapporto autentico con Dio, è fatto di atti religiosi e diventa sempre sociale, cioè tende a ripercuotersi su tutte le relazioni e Dio lo riversa sul popolo, non sui singoli. Questo è molto interessante. Il punto è che l'amore di Dio è orientato a tutto Israele. Se qualcuno viene amato con predilezione, viene eletto, è in funzione di tutto il popolo, non è mai una questione individuale. E dobbiamo vedere una cosa contemporaneamente, sempre stando all'interno dell'Antico Testamento: l'amore di Dio ha ben altra qualità rispetto a quello umano. Ci sono dei passi come il profeta Osea che dice: io sono Dio e non uomo, cioè io non amo come ami tu, tu smetti, io continuo, perché eterno è l'amore di Dio. Amare Dio a sua volta vuol dire stare nell'alleanza, cioè non è un amore sentimentale, è un amore fattuale, oggettivo, concreto, che si realizza negli atti d'obbedienza. Ecco, questa è la base, e dobbiamo anche rispondere in questo momento a delle idee un po' bislacche sull'amore. Noi pensiamo che l'amore abbia due polarità che, anche se inconsapevolmente, teniamo da conto un po' troppo. Da una parte che sia un sentimento, e questo è vero solo in parte. L'amore non è un sentimento e basta. Perché se è quell'amore lì, che è quel molto verso qualcuno, c'è il qualcuno che è lo scopo vero dell'amore, vale a dire il sentimento è solo parte dell'amore. Se l'amore non diventa atto che arriva all'altro, se è solamente intrinseco e non estrinseco, e allora non è amore. Quindi è un atto molto più che un sentimento, non scisso e non contrario al sentimento, ma il sentimento è una parte della realtà dell'amore. L'altra grande classe di malintesi sull'amore, che sono un po' più datati, sono quelli che riconducevano l'amore a un atto di volontà, a uno sforzo. Mi devo sforzare di amare. E qui il sentimento spariva del tutto, qui partiva del tutto l'origine dell'amore e diventava semplice fattualità. Ecco, questo pure è sbagliato. Nello stesso tempo, un amore sforzato, che è una costruzione, una fabbricazione di un'attitudine, suona falso ed è irreale. E infatti qui dobbiamo capire come funziona tutto questo e dobbiamo vedere nella prossima parte della puntata come il Signore Gesù risolve questo tema, come lo esplica e come arriviamo alla nostra seconda lettera di Pietro.

Logicamente, l'amore è un tema centrale in tutto il Nuovo Testamento. Noi dobbiamo considerare alcune cose e ancora una volta rivediamo come potremo mai, in una breve trasmissione, esaurire questo tema. Gesù connette completamente l'amore fraterno e l'amore divino, cioè fra l'amore di Dio e l'amore dei fratelli c'è perfetta connessione. Questo non è così nuovo. In realtà già i rabbini dicevano queste cose, abbiamo dei testi bellissimi dei rabbini che preparano e sono antecedenti all'epoca di Gesù. Ma non c'è questa esclusività. Cioè, in Gesù l'amore risolve, spiega, centra, orienta tutto. Cioè, non c'è nessun atto che abbia riferimento al Signore Gesù e alla sua salvezza che non sia connesso col tema dell'amore. Cioè, il tema dell'amore ha una sua predominanza su ogni tipo di argomento. Togliamo l'amore, togliamo tutto, niente ha più senso. Qui è un po' il punto essenziale. L'amore in sé però ha una gerarchia netta. Mentre è connesso totalmente fra amore di Dio e amore dei fratelli, però l'amore esclusivo di Dio è primario e contiene il resto dell'amore. Cioè, non possiamo scindere l'amore dei fratelli dall'amore di Dio e il rapporto con Dio fonda il rapporto con i fratelli. Quindi, quando il rapporto con i fratelli è esente dalla sua radice in Dio, inizia a suonare falso e incompleto. Perché? Perché diventa amore umano e l'amore umano ha i limiti dell'uomo. Mentre qui la connessione con Dio ci permette di contemplare una cosa che, partendo da Dio, resta di Dio e resta con le sue qualità, ma è in noi. Questa è una cosa grandiosa. Qual è il nemico dell'amore, noi potremmo chiederci? Curioso, perché questo è un argomento che dovrebbe essere molto più approfondito di quanto potremmo fare in questo momento, un po' come tutti gli argomenti di questa trasmissione. Il nemico numero uno dell'amore è il denaro. Sorpresa, tutti avrebbero pensato altro, ma il nemico del rapporto con Dio, del servire Dio, dell'amare Dio, è l'amore alle cose. Infatti l'amore richiede distacco. Dobbiamo ritornare a quella matrice, quel verbo agapao che i cristiani prediligono usare, questo molto da me a te, questo movimento di quantità e di qualità che è oblazione. Quindi nell'amore il centro non è l'amante ma l'amato. Il centro è il bene dell'altro, quindi la regalia, la donazione, l'oblatività. Per questo il nemico è il pensiero ansioso, avaro. Noi crediamo che da una parte ci sia l'amore e dall'altra l'odio. No, da una parte c'è l'amore, dall'altra c'è il possesso. Per questo i cristiani hanno evitato accuratamente il verbo erotao, questo amore possessivo passionale, perché non poteva assolutamente esprimere ciò che veniva da Dio e che era una generosità infinita, commovente, straordinaria. La regola d'oro, tutto ciò che gli uomini volete che facciano a voi, anche voi fatelo a loro, che è espressa nel capitolo 7 del Vangelo di Matteo, non la si capisce come filantropia, ma secondo la parabola del buon samaritano la si capisce come accoglienza che però è radicata in quel buon samaritano che è Cristo, che è colui che ci si è fatto vicino e ha versato i sacramenti, vino e olio, nelle nostre piaghe e ci ha curato e ci ha portato alla locanda che è la Chiesa. Il nostro compito è prenderci cura delle persone che Dio ama e saremo ricompensati al ritorno
di questo samaritano che ha capacità di tornare come Cristo che tornerà alla fine della storia. Il punto è che se il nemico è il possesso e la sua attività autentica è la cura dell'altro e il centro dell'altro, dobbiamo capire che in questo amore, pur suonando in questa maniera, non ci sono utopie o sentimentalismi. Tutto viene tagliato alla radice dalle persecuzioni con cui viene espresso spesso nei sinottici la condizione, l'impatto di valutazione. L'amore veramente compare quando compare la croce, quando compare la difficoltà, quando compare ciò che mette colui che segue Cristo nelle condizioni di essere in difficoltà, in opposizione. Ecco, questo verifica che l'amore di cui stiamo parlando ha capacità di essere più forte del nulla, del male, della morte stessa. E infatti questo amore è nuovo, non è lo stesso dei pagani, è solo in Dio, che è eterno e che può amare oltre la morte, compare questo amore. Di fatto, nei Vangeli di Luca, Matteo e Marco, cioè i sinottici, si usa poco il verbo agapao e molto tutti i termini che fanno riferimento alla misericordia, alla compassione. Cioè, attraverso questa chiave, noi vediamo che è il perdono la radice dell'amore di Dio in noi, la sua misericordia, l'esperienza di un amore scandalosamente paziente nei nostri confronti, genera il nuovo amore, quello che solo Dio può mettere in noi. Ma notiamo una cosa che ci servirà fra poco: chi è l'amato per eccellenza? È Cristo. Nei sinottici compare che Gesù è l'amato. Tutto ciò che spiega la sua missione è contenuto, per esempio, nella scena del battesimo, dove Gesù è l'amato, il Padre lo ama. Questo spiega tutto di Cristo, perché Cristo ci ama tanto, perché è l'amato, perché lui corrisponde all'amore del Padre. E infatti possiamo venire a San Paolo, che nelle sue lettere pone l'amore di Cristo, lui sì, ne parla proprio tanto esplicitamente, come radice di tutto. La radice di tutto ciò che è cristiano è l'amore di Cristo, ma l'origine di questo amore è il Padre. Cioè niente di ciò che è cristiano può essere separato da questa origine. Se un atto singolo cristiano, come dicevamo nella trasmissione precedente, è sempre comunque fraterno, la sua concretizzazione fraterna però ha un'anima, un'origine, una sostanza, un peso specifico, che è l'origine del Padre. Viene dal Padre, è arrivato a noi in Cristo, ed è Cristo che amandoci ci ha dato di sperimentare l'amore del Padre. Quindi questo implica un'elezione dell'uomo straordinaria e meravigliosa, che mira all'uomo nuovo. L'uomo nuovo è l'uomo che ha l'amore di Cristo. Non è diverso per forma, non è diverso per caratteristiche. È diverso perché anche lui è diventato l'agapetos, cioè l'amato. Anche lui è l'amato. L'uomo è nuovo perché è amato. Questo ci connette con Giovanni, dove comparirà il discepolo amato, che è il vero discepolo di Cristo. È colui che conosce l'amore perché è stato amato, ed è colui che annunzia il Vangelo, è colui che ci dà testimonianza. Ma prima ancora dobbiamo considerare che in Paolo l'amore è ciò che c'è in mezzo fra il momento in cui veniamo salvati e la vita eterna, cioè ciò che ci porterà dalla redenzione, dal battesimo, fino al cielo, è l'amore.
è l'amore, la strada che porta al telos, alla meta. Quindi ci resta di vedere un pochino cosa è questo amore nella letteratura di Giovanni e quindi cosa significherà nella nostra lettera.

0: Vangelo di Giovanni sottolinea che l'amore del Padre verso il Figlio è la luce di tutto, cioè tutto parte da Dio Padre, che esplica, attua la sua paternità generando, non creando, della sua stessa sostanza il Figlio. E questo Figlio è il nostro Signore, ma Lui è nostro Signore in quanto della stessa sostanza del Padre, e quindi è colui che ha ricevuto tutto. Quindi l'essenza di Cristo è la gratitudine. Lui vive perché è amato, come abbiamo già detto, e l'amore del Figlio verso il Padre contiene tutto l'amore per noi. Cioè il Padre genera il Figlio e lo ama come noi non possiamo dire con parole umane, e il Figlio ama il Padre e per amarlo ama noi, compie la sua santa volontà che è orientata alla salvezza, la gioia, la redenzione di noi povere creature per quello che siamo. L'amore fraterno che noi ci usiamo fra di noi è ciò che chiude il cerchio del rapporto fra il Padre e il Figlio. Noi entriamo dentro le robe appunto che ci sono fra il Padre e il Figlio, dentro la Santissima Trinità, secondo un amore che è più grande del nostro pure, appunto, si esplica in cose molto concrete, si verifica nelle persecuzioni, è distacco dai beni, è fedeltà alla sua parola. Ma dobbiamo ricordare che la prima lettera di Giovanni dice: non siamo stati noi ad amare, ma Cristo ci ha amato, Dio ci ha amato. Appunto, tutto questo parte da Dio. L'amore di cui parliamo è un'opera di Dio in noi. Noi abbiamo da lasciarci prendere, coinvolgere da questo amore. Guardiamo un pochino al percorso fatto. La nostra fede, che è la nostra fiducia, il nostro abbandono, il nostro poggiarci in Dio, ha bisogno di slanci, di consapevolezza, di disciplina, di continuità, di stile. Si esplica nella fraternità, ma tende tutto all'amore. Se non è qui che arriva, non è arrivato da nessuna parte. Tutto questo percorso, con questa ultima parola, la carità, che è appunto la forma italiana che abbiamo di esprimere un amore un po' diverso, un amore che non è l'amore istintivo, spontaneo, possessivo che gli uomini tendono ad avere nella loro immaturità e nella loro incompletezza. Ecco, questo amore è il centro di ogni percorso. Non è nessun perfezionismo quello che ci interessava raggiungere, non è nessuna migliore condizione o miglior sicurezza spirituale o cose di questo genere o tutte le altre mete che ci possono apparire, solo l'amore che Dio può mettere in noi. Questo è lo scopo di tutto, tutto il resto è vanità.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità. Realizzazione di Monia Parente.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

non abbiate paura di loro. Nulla v'è di coperto che non debba essere svelato e di nascosto che non debba essere conosciuto. Ciò che dico a voi nelle tenebre, proclamatelo nella luce. Ciò che udite nell'orecchio, annunciatelo sui tetti. Non vi spaventate, inoltre, per quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Non si vendono forse due passeri per un asse? Ebbene, uno solo di essi non cadrà senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti numerati. Non temete, dunque, voi valete ben più di molti passeri. Perciò, se uno mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Se invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

Terminato il tempo pasquale, dopo le feste della Santissima Trinità e del Corpus Domini, riprende il ciclo del tempo ordinario. L'avevamo interrotto prima dell'inizio della Quaresima con l'ottava domenica. Lo riprendiamo adesso con la dodicesima domenica del tempo ordinario. E quindi da questo momento fino all'inizio del prossimo avvento seguiremo la lettura semicontinua del Vangelo secondo Matteo. Siamo nell'anno liturgico A che dà la preferenza al primo evangelista. E riprendiamo la lettura poco dopo dove l'avevamo interrotta nel mese di febbraio. Ripartiamo dalla fine del capitolo 10, che nella struttura del Vangelo secondo Matteo contiene il discorso missionario. Gesù dà delle indicazioni ai suoi discepoli mandandoli in missione. E l'indicazione che ci viene proposta nel brano liturgico di questa domenica è un incoraggiamento, un invito a non avere paura, che implica però una situazione di difficoltà. Gesù preannuncia ai suoi discepoli che troveranno opposizione e persecuzione, ma la loro vita è al sicuro nelle mani di Dio. Non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura di quelli che possono uccidere il corpo, abbiate il timor di Dio, non una paura come terrore del giudice, ma come rispetto d'amore per colui che è il Signore della vita. Abbiate quel timore riverenziale di Dio perché perdendo Lui perdete tutto. Meglio perdere la vita e salvare la fede che perdere tutto nella Geenna. Gesù adopera questo termine un po' strano, era un luogo geografico. A Gerusalemme la valle di Innon, Geinnon, grecizzato in Geenna, era l'immondezzaio di Gerusalemme, dove veniva portata la spazzatura e lì bruciata. Finire nella Geenna vuol dire essere rottamati, buttati nella spazzatura. Non abbiate paura delle difficoltà. Conservate la fede e l'adesione al Signore. Riconoscete il Signore Gesù anche se vi può costare persecuzione, perché altrimenti si incorre in un rischio peggiore di finire anima e corpo nella spazzatura eterna. La prima lettura, nel tempo ordinario, abitualmente è collegata col Vangelo e riprende lo stesso tema, anticipando con una figura dell'Antico Testamento quello che viene proposto da Gesù. Perciò ci è proposto un brano dal profeta Geremia, un uomo che è stato perseguitato per la sua fede. Il testo proposto è una delle cosiddette confessioni di Geremia, cioè un lamento con cui il profeta, in un atteggiamento lirico e confidenziale, si rivela davanti al Signore come sofferente, angosciato perché molti lo calunniano, lo perseguitano, si aspettano la sua caduta. Ma nello stesso tempo il profeta riconosce con grande confidenza che il Signore è al suo fianco. Il Signore è un prode valoroso, per cui
Geremia è sicuro che saranno gli avversari a vacillare e non riusciranno a prevalere. Arrossiranno di una vergogna eterna quelli che si sono mossi contro di me. E poi chiede al Signore, invocandolo con un tipico titolo della liturgia di Gerusalemme, Signore degli eserciti, che vuol dire Signore delle schiere celesti, di tutti gli ordinamenti, noi potremmo dire meglio Signore dell'universo, tu che provi il giusto, cioè che conosci il suo cuore, che saggi la sua profonda realtà, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro. La parola vendetta suona male, effettivamente per le nostre orecchie è antipatica e negativa, ci dà un po' fastidio trovarla nella parola di Dio. Sarebbe stato meglio adoperare un altro vocabolo italiano che rende lo stesso concetto e urta meno, rivendicazione. Geremia chiede al Signore che vengano rivendicati i propri diritti, cioè che si faccia giustizia. Signore dell'universo, possa io vedere il tuo intervento di rivendicazione dei miei diritti, perché a te ho affidato la mia causa. Geremia è proposto come un discepolo fedele, nonostante tutto. Non ha paura della persecuzione e affida la propria causa al Signore, lasciando che sia Lui a compiere l'opera. Il Salmo 68, che ci è proposto come responsoriale, contiene un altro lamento di una persona perseguitata che chiede con fiducia l'aiuto del Signore. E noi ripetiamo questo motivo confidenziale. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Mi fido della tua bontà e aspetto la tua risposta. Non ho paura degli uomini. Ho il timor di Dio e mi fido di te, Signore. La seconda lettura, nel tempo ordinario, è staccata dalle altre letture. In questo periodo seguiremo la lettera ai Romani. È stata iniziata qualche domenica precedente e adesso proseguiamo per diverse altre domeniche l'ascolto di questo testo fondamentale dell'Apostolo Paolo, un autentico Vangelo, cioè l'annuncio di una salvezza operata da Dio, che giustifica l'empio. Il brano che ci è proposto, tratto dal capitolo 5, è il testo fondativo della dottrina del peccato originale. A causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo. E di conseguenza il peccato ha rovinato l'umanità. La legge è intervenuta, ma non ha riparato al peccato, ha semplicemente rivelato il peccato e quindi ha reso colpevole il peccatore perché sa di violare la legge, ma non dà la soluzione. Il dono di grazia viene attraverso Gesù Cristo. Gesù, nuovo Adamo, con la sua obbedienza capovolge la situazione del primo Adamo disobbediente. Ma l'Apostolo ci tiene a dire che non è semplicemente un passaggio dal negativo al positivo, come se fossero uguali la colpa di Adamo e la grazia di Cristo. L'intervento di Gesù Cristo è infinitamente superiore. La grazia si riversa in modo enormemente abbondante su tutti.
è una bella notizia. La grazia è più abbondante del peccato e nonostante la rovina causata dalla disobbedienza, la grazia di Cristo porta una grande, grandissima salvezza. Non abbiate quindi paura.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

di me. Voglio parlare con Dio, voglio sentirlo anch'io. Voglio parlare con Dio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Volti a limitare il programma nucleare di Teheran e considerare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Rimane aperto anche il fronte del Libano, dove almeno 7 persone sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro, nel sud del paese dei Cedri, come riferisce l'agenzia nazionale di stampa che cita il Ministero della Sanità di Beirut. 5 persone, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, sono morte in seguito al bombardamento sulla città di Somor nel Libano occidentale, mentre altre 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. Tra qualche minuto noi ci collegheremo con Perugia, perché la Santa Messa questa domenica sarà trasmessa dalla Cattedrale di San Lorenzo. Il commento liturgico sarà a cura di Orazio Coclite. Ora linea alla regia e noi torniamo subito dopo in diretta con Papa Leone XIV e la recita dell'Angelus.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Perugia. Adagiata sul profilo morbido delle colline umbre, la città si presenta come un gigantesco affresco dove ogni angolo svela un frammento di bellezza. A vegliare su questo scenario senza tempo si ergono le antiche mura etrusche che, come un anello di pietra, l'avvolgono e ne custodiscono la memoria più profonda, mentre lo sguardo si perde tra scorci, tetti e campanili. Tra queste mura si staglia l'arco etrusco, straordinaria porta monumentale che ancora oggi testimonia la grandezza, la nobiltà e il secolare respiro dell'antica Perusia. Poco oltre, sul bastione orientale, spicca Porta Marzia, preziosa eredità del passato, oggi custodita tra le pietre della Rocca Paolina. Attraverso le sue forme eleganti si accede a un luogo di rara suggestione, la Via dei Baglioni, dove tra volte silenziose, passaggi sotterranei e antiche fondamenta affiora un'urbanità nascosta, ricca di fascino e mistero, in un intreccio di storia e meraviglia. Dal cuore segreto della città, Perugia torna alla luce e mostra l'incanto dei suoi archi, dei suoi vicoli medievali e delle sue atmosfere capaci di trasformare il semplice camminare in un racconto. Tra queste architetture emerge San Francesco al Prato, che con le sue forme austere evoca una suntuosità profonda e meditativa. Poco oltre, quasi come un improvviso trionfo di luce, si rivela l'oratorio di San Bernardino. La straordinaria facciata, scolpita con raffinata maestria, appare come un merletto di pietra, dove ogni dettaglio racconta l'incontro armonioso tra arte e fede. Il viaggio nella bellezza prosegue in piazza 4 Novembre, da secoli cuore pulsante della vita civile e religiosa di Perugia. Qui lo spazio si apre con elegante solennità, dando forma ad una scenografia di rara armonia, in cui architetture e prospettive dialogano tra loro in una dimensione di assoluta suggestione. Al centro della piazza si innalza la Fontana Maggiore, autentico gioiello dell'arte medievale. L'acqua scivola dolcemente tra le sue vasche scolpite, animando i raffinati bassorilievi che narrano i mesi, i mestieri, i segni zodiacali e le storie dell'uomo. A fare da cornice a questo capolavoro, il maestoso Palazzo dei Priori, simbolo dell'antico potere comunale. La sua facciata severa e signorile, il ricco portale e il susseguirsi di archi e finestre gotiche restituiscono tutta la fierezza e il prestigio della Perugia medievale. Sulle sue pareti si distinguono le copie bronzee del grifo, storico emblema cittadino, e del leone guelfo, solenni presenze che sembrano vegliare sulla città. Di fronte, la cattedrale di San Lorenzo, che domina la piazza con la sua presenza. Le ampie superfici rivestite di pietra, i raffinati dettagli scolpiti e l'elegante successione di linee e volumi accompagnano lo sguardo lungo spazi che raccontano secoli di devozione e spiritualità. Nella liturgia di questa dodicesima domenica del tempo ordinario, Gesù ripete per tre volte un invito che attraversa tutta la vita cristiana. Non abbiate paura. Ai suoi discepoli non promette un cammino privo di fatiche, ma rivela la fedeltà di un padre che conosce e custodisce ciascuno dei suoi figli, fino a contare i capelli del loro capo. La fede non elimina le prove, ma dona la certezza di non attraversarle da soli. Questo invito si fa eco nelle parole di San Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. È nell'incontro con il Signore che il cuore ritrova pace e forza, diventando capace di una testimonianza umile e coraggiosa. Come scriveva Santa Teresa d'Avila, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia.
Il Vangelo ci conduce proprio su questa via, non l'illusione di una vita senza timori, ma la fiducia profonda in Dio che sostiene, illumina e rende più forte di ogni paura e capaci di una testimonianza contagiosa.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Celebrano con lui il parroco Don Marco Brizzarelli e Don Fausto Sciurpa. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Francesco Verzini. I canti sono eseguiti dalla Corale Polifonica Laurenziana, diretta dal maestro Franco Radicchia. All'organo il maestro Adriano Falcioni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un cordiale benvenuto a ciascuno, a tutta la comunità, anche a quella comunità che ci segue grazie alla televisione. Preghiamo insieme, portando all'altare quanto abbiamo nel cuore, la vita delle famiglie, della comunità, il bisogno di pace che sale da un mondo insanguinato. E perché la preghiera sia sincera, ci presentiamo al Signore con umiltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. Donaci, oh Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del suo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

non abbiate paura. Per ben tre volte, nel Vangelo di questa domenica, il Signore Gesù ci raggiunge con questa esortazione: non abbiate paura. La paura è un sentimento che conosciamo bene. Quante volte la paura paralizza, frena ogni iniziativa, chiude la novità, avvertita come una possibile minaccia. La paura rende insensibili e sospettosi. L'altro, più che qualcuno che c'è necessario, diventa uno dal quale guardarsi. La paura non apre ponti, tira su muri. Nel discepolo la paura porta a silenziare l'annuncio e la testimonianza, quasi a vergognarsi della propria fede rispetto a un contesto culturale che la considera irrilevante nella sfera pubblica. Cos'è che può dissolvere la paura e permettere una risposta propositiva? L'alternativa al potere della paura passa dalla relazione con il Dio vivente, al quale il credente, come il profeta Geremia, affida la propria causa, sapendo che Dio libera la vita del povero. Dio non abbandona nessuno, non disperde, ma custodisce. Si prende cura perfino dei passeri, perfino dei capelli del tuo capo. Dio è provvidenza, è fedeltà che consola quando tutto il resto passa, è amore da cui nulla potrà separarci. In Cristo Gesù, ci ha assicurato San Paolo, la grazia di Dio si è riversata in abbondanza su tutti. Questa fede vince quella tristezza che spingerebbe al disimpegno, dona serenità e pace anche in mezzo alle difficoltà, scaccia ogni paura, perfino la paura ultima, la paura della morte. Il mondo al più può uccidere il tuo corpo, ma la consapevolezza che solo a Dio appartiene la destinazione ultima dell'esistenza rende fiduciosi nella sua protezione, come pure nella solidarietà di Gesù, che ha promesso: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ad essere chiamata in gioco è la testimonianza di ciascuno, ma è anche e soprattutto la testimonianza della comunità, una comunità che vive, celebra e trasmette la fede quando è unita, quando è capace di relazioni umane e fraterne, attente all'ascolto, alla prossimità, alla condivisione con quanto accade, soprattutto con quanto le persone vivono. In un contesto che è spesso segnato da fatiche, da fragilità, da solitudini, la comunità cristiana diventa allora un lievito di speranza, una profezia sociale, in grado di offrire un contributo umile e decisivo alla stessa società civile, nella disponibilità a cooperare con chiunque abbia a cuore la difesa della vita e la promozione della dignità umana, che in quanto tale rimane inviolabile. Vale anche per il nostro paese quello che una decina di giorni fa Papa Leone diceva della Spagna: nelle nostre cattedrali e nelle nostre università, nelle nostre istituzioni e nell'animo stesso del nostro popolo rimane viva un'eredità che ha dato forma ad un modo peculiare di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Da questa tradizione
abbiamo imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limiti alla forza, che il potere ha bisogno di essere legittimato, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che il migrante deve essere accolto e che mai la vita umana può essere considerata o trattata come merce. Preghiamo perché davanti alla complessità di questo tempo nessuno si arrenda disarmato, scoraggiato, travolto da un senso di inadeguatezza e di paura. Ci siano dati invece la libertà e il coraggio di annunciare il Vangelo nella sua interezza e di testimoniarlo con gesti concreti di salvezza.

0: Credo in un solo Dio.
1: Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Dio, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di essere Dio della Dio, luce della luce, Dio vero, vero, Dio vero, vero, vegetale.
2: Secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla

0: fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita a non aver paura e a confidare nell'amore del Padre, che si prende cura di ogni sua creatura. Con questa fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché sostenuti dallo Spirito Santo annuncino il Vangelo con coraggio e franchezza, senza lasciarsi vincere dalla paura o dallo scoraggiamento. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i governanti, perché operino per la giustizia e la pace, affinché i popoli segnati da guerre e divisioni trovino vie di riconciliazione e concordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i malati e quanti vivono nella prova, perché sentano la vicinanza del Signore e trovino conforto nella carità fraterna della comunità cristiana. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la nostra diocesi, perché guidata dal vescovo Ivan cresca nella fede e nella testimonianza evangelica, riconoscendo ogni giorno la presenza amorevole del Padre che accompagna il cammino del suo popolo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che non abbandoni mai coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore e conosci le necessità dei tuoi figli prima ancora che te le chiedano, accogli le nostre suppliche e sostienici con la tua grazia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra offerta, unita all'offerta di tutta la nostra vita, sia gradita a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore.

Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce, l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua morte. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivan, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Patroni Lorenzo, Costanzo e Ercolano, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore ed illuminati dalla sapienza della Chiesa, preghiamo insieme. Padre nostro,
3: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Essere cristiani è esigente, alle volte è scomodo e non sempre alla moda. È facile perciò sentire il desiderio di evitare ogni contrasto e quindi avere la tentazione di assimilarci a poco alla mentalità della cultura prevalente. È facile preferire di stare zitti quando si affrontano argomenti scottanti della fede o della morale. Ma è una tentazione da respingere. Non temete gli uomini, ci ripete Cristo. Quello che vi dico, ditelo nella luce, predicatelo sui tetti. Chiediamo a Dio il dono del coraggio della fede. Diceva Charles de Foucault: non c'è vita cristiana, non c'è perfezione, non c'è santità possibile senza coraggio. Impariamo allora a rischiare. Viviamo come cristiani coerenti, credibili, coraggiosi. E ricordiamo il proverbio: chi ha coraggio è già in vantaggio.

Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana, di nuovo un saluto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Ringraziamo Orazio Coclite per il commento liturgico della Santa Messa e diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
1: Cominciamo il nostro percorso di avvicinamento alla recita dell'Angelus da parte di Papa Leone XIV tra pochi minuti alle ore 12 e lo facciamo ripercorrendo l'ultimo evento della lunga e intensa settimana di Papa Leone. Ma è stato un evento particolarmente importante perché parliamo della visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Tanti gli incontri, si è parlato di Sant'Agostino, si è parlato di rapporto tra l'essere cristiani e la città intesa come spazio comune, si è parlato di migranti con la visita appunto alla basilica dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini. Che visita è stata, Don Guido?
2: Ma è stata senz'altro una visita che si è mossa sulle corde dell'affetto, dovrei dire, mi viene da dire proprio, sull'affetto di... è radicata anche nella biografia di questo Santo Padre, no? L'incontro di Pavia certamente ha rimesso a fuoco la sua identità e la sua appartenenza ecclesiale già anche prima della sua elevazione all'episcopato e poi elezione al pontificato. Lui è un religioso agostiniano ed è andato in pellegrinaggio a venerare le spoglie mortali di Sant'Agostino, che ricordiamo sono in questa bellissima basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Tra l'altro non c'è solo Sant'Agostino lì, mi preme dirlo, perché io sono anche molto devoto di un altro santo che c'è lì, che è al piano di sotto nella cripta, che è San Severino Boezio, che è il santo filosofo. una cosa che anche personalmente ho molto molto apprezzato, gradito, bellissimo. Quindi questa parte della sua vita naturalmente, ma poi anche un'altra parte della sua vita che in qualche modo noi possiamo ritrovare anche in quest'altra visita a Sant'Angelo di Giano, perché dobbiamo ricordare che Santa Francesca Saverio Cabrini, che è nata a Sant'Angelo di Giano, ma è nata al cielo, cioè è morta, come diciamo noi credenti, è nata al cielo nella città di Chicago, dove appunto il Santo Padre è nato. Quindi questi elementi ci fanno dire che certamente è stato un viaggio legato al suo ministero pastorale, ma anche alla sua vita.
1: E non solo, perché Santa Francesca Saverio Cabrini, che fu mandata negli Stati Uniti a occuparsi dei migranti ed è la santa patrona
2: dei migranti,
1: è stata mandata da
2: Leone XIII,
1: il precessore diretto per quanto riguarda il nome di Papa Leone XIV. Insomma, sono stati tanti punti anche sui migranti, che sì, ieri è stata anche la giornata mondiale dedicata. È continuata questa sorta di catechesi che, diciamo, Papa si è sempre occupato di migranti, certo, però nelle ultime settimane possiamo vedere già un filo con quelli che sono stati discorsi importantissimi, durissimi, su chi lucra sulla vita delle persone migranti a Gran Canaria e a Tenerife, sì, durante il suo viaggio apostolico in Spagna. Ne ha parlato ieri nella basilica dedicata alla santa patrona dei migranti, e poi il prossimo 3 luglio il Papa si recherà a Lampedusa, terra appunto nel Mediterraneo, purtroppo lacerata dalle morti in mare, nonché anche qui ritorniamo ai predecessori, il primo viaggio di Papa Francesco.
2: Certamente, anche perché sembrerebbe quasi strano di doverlo dire, o diremmo anche quasi ovvio o quasi banale, cioè occuparsi dei migranti dovrebbe essere occupazione naturale di tutti. tutti coloro che hanno a cuore la, il bene della persona umana, perché conoscendo, e purtroppo noi lo conosciamo, cosa avviene a questi nostri fratelli, a queste nostre sorelle, che certamente se potessero scegliere non sceglierebbero di lasciare la loro, o comunque sarebbe una percentuale molto più bassa quella che sceglierebbe di lasciare il proprio paese. Ecco, sembra banale doverlo dire, ma cominciamo anche a riflettere su questo. Cioè, c'è un motivo, e a volte è un motivo molto grave, per cui queste persone si mettono in viaggio in queste condizioni anche disperate. Se poi a questo dobbiamo aggiungere tutte queste altre pene alle quali debbono andare incontro, e non solo, quando queste pene scaturiscono dagli interessi malvagi anche di chi lucra su questa situazione, allora comprendiamo come non possa non essere interesse e non possa non essere argomento di cui si occupa il Santo Padre proprio nella sua veste di pastore universale della Chiesa, che ha a cuore appunto l'essere umano, perché nell'essere umano c'è il tempio dello Spirito Santo e la presenza di Dio.
1: E salutiamo anche chi ci ha raggiunto all'ascolto anche in video radio cronaca sul portale Vatican News e sul canale YouTube della Radio Vaticana, e un buongiorno anche alle radio collegate, in particolare Radio Luce San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, Radio FM Lazio Umbra, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Siamo in attesa, tra qualche minuto, che Papa Leone XIV si affacci dal Palazzo Apostolico per la recita della preghiera dell'Angelus in questa giornata molto calda che segna anche l'inizio dell'estate. Vediamo già i pellegrini che, malgrado la temperatura, sono arrivati in piazza San Pietro. Vediamo tanti ombrelli per ripararsi non dalla pioggia ma dal sole che a picco cade sulla capitale italiana, e sono lì qui in piazza San Pietro per ascoltare appunto le parole del pontefice all'indomani della sua visita apostolica a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, nella basilica dedicata alla Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, è nata proprio in quella località, nella provincia di Lodi. E proprio venerando la reliquia del cuore di Santa Francesca Saverio Cabrini nella basilica a lei intitolata a Sant'Angelo Lodigiano, ieri Leone XIV ha sottolineato l'attualità del messaggio.
3: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Troppo lontana, nessuna persona troppo ferita per l'amore del cuore di Gesù. Il Papa ha ribadito in quella che appunto lo ricordavamo è la santa protettrice dei migranti, morta nella città dove il Papa è nato, Chicago. Il fenomeno migratorio è complesso, la Chiesa si lasci interpellare. Un discorso invece alla cittadinanza. A Pavia è arrivato a Piazza della Vittoria dopo la sosta in Duomo, dove è stato accolto dall'entusiasmo dei fedeli. Dinanzi a forme di degrado e di analfabetismo civico, siamo chiamati a condividere linguaggi di dedizione e di servizio che custodiscono piazze, parchi, strade come luoghi di incontro per eccellenza. Questa buona cittadinanza sa coltivare la concordia attraverso il dialogo e l'incontro costruttivo tra le persone e le culture. Si riferiva in particolare alla città di Pavia, ma questo è sostanzialmente una sorta di appello, diciamo, rivolto a tutti i cristiani per come vivono lo spazio comune. E adesso si affaccia Papa Leone XIV, ascoltiamolo.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata alis tradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
5: E concepit Spiritu Santo.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
5: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
5: Et habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
5: Digni officiamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
5: et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
5: Amen.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sed nomen Domini benedictum.
5: Ex nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle Lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi. Dirigendomi aos peregrinos que vieram do Brasil, asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram há alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará. Saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna. E a tutti auguro una buona domenica.

Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. E questo è stato l'invito all'accoglienza di Papa Leone XIV al termine della recita dell'Angelus, in cui ha ricordato la giornata mondiale del rifugiato delle Nazioni Unite, che si è celebrata ieri. In particolare ha ricordato il 75esimo anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra. Poi, prima, nella catechesi, un invito a evangelizzare, a condividere l'annuncio del Vangelo e a condividere un incontro personale con lui, con Dio, ricordando anche i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Il Papa ha ricordato che questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno, ha detto il pontefice nella catechesi. Poi il saluto ai pellegrini, in particolare in lingua inglese, ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: La Radio Vaticana, un saluto nuovamente da Michele Raviare, da Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista, lo ricordiamo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Da paolino ci sono alcuni passaggi nella catechesi di Papa Leoni che insomma meritano un ulteriore approfondimento. Quando il Papa ha ricordato che siamo chiamati a proclamare tutti il Vangelo, ricordandoci che l'annuncio della sua parola è prima di tutto condivisione di un incontro personale con lui, unico per ciascuno. Come possiamo declinare questo passaggio da cui poi si è sviluppata tutta la riflessione del Santo Padre?
2: Ma mi verrebbe subito di ricordare quanto dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: guai a me se non annunciassi il Vangelo. Addirittura fa dipendere, come dire, quasi da una punizione divina dovrebbe arrivare se noi non annunciassimo il Vangelo. Naturalmente questo è detto in modo iperbolico, ma certamente ci fa riflettere su come quello dell'evangelizzazione sia veramente per noi un dovere, per coloro che hanno ricevuto la sacra ordinazione certamente, ma per tutti i battezzati. Ma quello che colpisce veramente, che ha colpito veramente e che è molto paolino anche questo, potremmo dire così, è come il Santo Padre, ricordando, anche se non citandolo, però mi verrebbe da dire che aveva come anima di tutto il discorso che ha fatto il De vera religione di Sant'Agostino, soprattutto quando Sant'Agostino afferma che in interiore homine habitat veritas, è che non ci può essere evangelizzazione efficace, non ci può essere opera di annuncio che veramente possa raggiungere con frutto coloro ai quali è destinata, se essa non è radicata in una profonda vita interiore. Citando appunto il Vangelo che oggi viene proclamato, il Santo Padre ha ricordato che ciò che viene annunciato è ciò che prima deve essere ascoltato nel silenzio della preghiera, nel silenzio della contemplazione, nel silenzio dell'adorazione. Non si può, dicevano i latini, nemo dat quod non habet, nessuno può dare quello che non ha. Se noi questo Gesù Cristo prima non lo incontriamo nella vita interiore, non possiamo annunciarlo, non possiamo portarlo agli altri. Questo penso che sia molto molto importante. L'evangelizzazione non è un'attività, l'evangelizzazione è un apostolato, e l'apostolato deve avere sempre un profondo radicamento interiore, deve partire da un'esperienza di dialogo proprio con il Signore nell'intimità con Lui.
1: E dal livello interiore si passa anche al livello comunitario, in certo qual modo, certo. Il Papa lo ha ricordato citando San Matteo, che è autore del Vangelo di oggi,
2: ricordando che proprio lui parlava di una comunità con tanti problemi proprio in quel momento. Ed è proprio vero quello che tu dici, cioè questa dimensione comunitaria che nasce proprio dall'esigenza che questo messaggio diventi, potremmo dire così, pervasivo, no? Ma riesce veramente a diventarlo soltanto se prima c'è quella parte. Però la dimensione comunitaria è fondamentale, perché quando Dio ci pensa, non ci pensa mai come singoli, ci pensa sempre come comunità, come questa comunità che Lui ha avuto fondare proprio per darci anche questa capacità di essere una famiglia. No? Ecco, è bello quando noi ricordiamo che la parola famiglia viene da famulus, che significa servitore, che in greco si traduce diaconos, quindi è una diaconia la nostra vita di appartenenza alla Chiesa, un servizio che dobbiamo scambiarci tutti reciprocamente, e il primo servizio è quello dell'evangelizzazione.
1: E la comunità che può vivere in difficoltà, lo era la comunità dei primi cristiani di San Matteo, lo ha ricordato il Papa anche oggi, le comunità, tanti cristiani in vari luoghi della terra devono affrontare ostilità, se non vere e proprie persecuzioni. Lo vediamo costantemente, lo raccontiamo alla Radio Vaticana. E allora che cosa dice il Papa? Il punto è non scoraggiarsi e non lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura, che non è facile, perché poi noi raccontiamo anche di contesti in cui si rischia anche la vita nel confessare la propria fede, o si viene rapiti o si viene vittima di attentati. Come si supera questa tentazione?
2: Proprio con quello che dicevamo prima, perché non diventa facile, ma può diventare meno difficile se la sorgente, l'origine di tutta questa azione, di tutta questa attività non la si pone nelle proprie forze, ma la si pone nella grazia di Dio che si riceve come dono. E quando questa grazia si riceve come dono, questa diventa una forza che fa affrontare anche le situazioni più difficili. Noi dobbiamo avere sempre davanti a noi questa certezza di essere figli di un Dio che Gesù Cristo ci ha mostrato come padre, appunto, che ci dona il suo spirito e che diciamo considera, rende questo suo spirito un amore preveniente, un amore, una grazia che sempre ci precede, un passo che Dio fa sempre prima di noi e poi noi andiamo verso di Lui perché già toccati da questa grazia che ci fa procedere verso di Lui. Allora questo dà forza, dà coraggio, dà grande prontezza, efficacia, volontà di progredire, ecco, tutto questo che poi altro non è se non proprio ricevere la grazia dello Spirito Santo in noi, questa forza che ci fa andare avanti e ci fa affrontare anche con, non vorrei dire con facilità perché niente è facile, ma con meno difficoltà e con più forza e con più coraggio, ecco, queste sfide.
1: Poi ci sono stati gli appelli dopo la preghiera, in particolare il Papa è tornato a parlare di migranti, dei rifugiati. L'occasione è stata la giornata mondiale del rifugiato che si è celebrata ieri e che è stata promossa dalle Nazioni Unite in occasione del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Qui citiamo le parole del Papa che spiega proprio ai fedeli che cosa si intende con la convenzione. Nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia, e qui torniamo alla famiglia come proprio principale e primo aggregato sociale. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. E poi c'è l'appello da giornalisti, quello che possiamo dare il titolo
2: nessuno può voltarsi dall'altra parte
1: di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Allora continuiamo quindi nel percorso, lo abbiamo citato prima delle parole del Papa, abbiamo ricordato Tenerife, Las Palmas, abbiamo ricordato ieri l'appello il ricordo che il fenomeno migratorio è complesso e la Chiesa si lascia interpretare, e ha detto nella basilica dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, a Sant'Angelo Lodigiano. Oggi l'invito alle istituzioni, insomma, se a Tenerife abbiamo parlato e ha puntato il dito veramente contro chi lucra sulla vita dei migranti, ieri ha detto che la Chiesa si deve lasciare interpellare, oggi l'appello è ai governanti, alle istituzioni.
2: Certamente, perché, come dire, non è qualche cosa di accessorio, ecco, è qualche cosa di obbligatorio, cioè nessuno veramente può voltarsi dall'altra parte. E se da 75 anni il consesso delle nazioni ha proclamato che questa è una realtà della quale tutti devono occuparsi e della quale tutti devono sentirsi responsabili, a maggior ragione anche oggi questo appello trova la sua felice collocazione e la sua rinnovata importanza. Certo, viene da dirsi, viene da domandarsi se dopo 75 anni noi dobbiamo ancora sentire il bisogno di affermare questa necessità. Evidentemente non tutto ha funzionato in questi 75 anni, cioè ciò che era stato sancito in questa dichiarazione evidentemente non sempre è stato attenzionato, osservato e soprattutto applicato. Ciò che noi dobbiamo sottolineare è questo, cioè necessità, cioè non c'è una realtà che può essere o non può essere scelta. va scelta, è una scelta che bisogna fare, e quindi tutti quei soggetti che in questo caso appunto il Papa oggi ha indicato come i soggetti di diritto, appunto gli stati, le nazioni, coloro che reggono, ecco, devono sentirsi profondamente obbligati a percorrere questa strada.
1: E questo era riguardo ai governanti. Poi c'è l'appello a tutti.
2: Sì.
1: E l'appello a tutti è ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, certo, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza. E qui ci sono alcuni punti che secondo me vale la pena approfondire. Tutti e per il rispetto della dignità. L'ho ricordato proprio nella Magnifica Humanitas come architrave di tutto, tutta la lettera che è sull'intelligenza artificiale, ma parte le fondamenta sono, certo, il rispetto della dignità umana. Certo. E l'ho ricordato anche.
2: Certo, il Papa tra l'altro lo fa anche nella Magnifica Humanitas attraverso quella duplice esperienza di citazione biblica che fa, no? Parlando sia di Babele e poi di Neemia, no? Qual è la differenza? Che Neemia procede nel suo cammino ascoltando anche il dolore di chi gli sta vicino, e si procede quindi nel cammino della storia, nel cammino dell'umanità, non semplicemente dichiarando principi, ma diffondendo una sensibilità che sia coincidente con il farsi carico della vita degli altri, solleciti nel partecipare con il pianto al pianto di chi piange e partecipare con la gioia alla gioia di chi gioisce. Ecco, farsi carico di questo è proprio una delle anime principali dell'essere cristiani. Ma questo perché? Perché nel fratello noi dobbiamo vedere sempre il volto del Signore, e allora naturalmente noi dobbiamo andare verso il Signore animati da questi sentimenti. Ecco, questo è il nostro cammino. Giustamente il Santo Padre non può che richiamarci a riappropriarci profondamente della nostra identità.
1: Don Guido, prima di salutarci ricordiamo ai nostri ascoltatori che due appelli che ha fatto il Papa, l'ho fatto uno in lingua inglese, l'altro in lingua portoghese. Il primo è rivolto ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, l'altro è in lingua portoghese, in cui il Papa ha espresso la sua preghiera per quanti sono scomparsi all'inizio di questa settimana per un incidente stradale che è occorso in Brasile nello stadio del Ceará, dove sono morti 7 ragazzi non tra i 15 e i 22 anni, 7 giocatori di basket, erano tutti studenti e tornavano a casa dopo aver vinto un torneo di basket giovanile appunto in Brasile, nella città di Juazeiro del Norte, nel centro del paese, durante il trasporto in autobus verso Sobral, un viaggio di 6

0: allacciate, quindi sono state sbalzate fuori dal veicolo e travolte dal mezzo stesso. Insomma, una tragedia a cui non manca la vicinanza del Papa ai giovani, allo sport, quindi insomma, anche questi temi molto cari al Papa.
1: Ecco, partendo da quest'ultimo punto, non possiamo non considerare come ci sia una profonda contraddizione, no? Che diventa drammatica, cioè a pochissima distanza la celebrazione di un evento di gioia, di vita, di gioventù, no? Come può essere quello della vittoria di un torneo, di una gara sportiva, vissuta all'insegna di questi valori così belli, positivi, propositivi, che sono proprio quelli dello sport, è nell'immediata vicinanza la tragedia che è sempre in agguato e purtroppo colpisce questi stessi soggetti protagonisti di una grande gioia prima e di una immane tragedia dopo. Certo, c'è da dire che al netto di tutta la grande partecipazione a questo dolore, però bisogna anche ricordarsi che Homo faber, fortune sue, l'uomo è anche artefice un po' del suo destino, quindi il discorso sulla sicurezza, il discorso sulla prudenza anche nella guida, nelle cose eccetera, per carità, va molto in secondo piano quando ci sono queste tragedie, perché si preferisce giustamente attenzionare il grande dolore, però non possiamo non ricordare che anche questi elementi devono essere oggetto di attenzione e di analisi.
0: Sì, al costo di sembrare paternalisti, allacciare le cinture di sicurezza anche se fa caldo, però, e lo stiamo vivendo in questi giorni.
1: Esattamente. Invece, per quanto riguarda il primo annuncio che ha dato il Papa, vorrei fare solo una sottolineatura sul fatto che abbiamo tanto bisogno di Pentecoste, cioè abbiamo bisogno di capirci di più, cioè di parlare un linguaggio che veramente ci possa unire più che dividere. È quello che dice il Papa in fondo nella Magnifica Humanitas, quando dice che non dobbiamo ricadere nella tentazione della Torre di Babele, quindi non Torre di Babele ma Pentecoste sempre.
0: E allora grazie a Don Guido Colombo, un saluto da Michele Raiare e da Alberto Giovannetti che ha curato la parte tecnica. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana. Vi ricordiamo che l'informazione del radiogiornale in cui potete riascoltare le parole del Pontefice sarà come tutti i giorni alle ore 14.

0: Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
1: Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
2: Verrà il Signore glorioso tra i santi, ammirabile per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
3: Dio è conosciuto in Giuda. In Israele è grande il suo nome. È in Gerusalemme la sua dimora, la sua abitazione in Sion.
4: Qui spezzò le saette dell'arco, lo scudo, la spada, la guerra.
3: Splendido tu sei, o potente, sui monti della preda.
4: Furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno. Nessun prode ritrovava la sua mano.
3: Dio di Giacobbe, alla tua minaccia si arrestarono carri e cavalli.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Verrà il Signore glorioso tra i santi, ammirabile per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
6: Andiamo al Tempio di Dio, portandogli doni. Alleluia.
4: Tu sei terribile, chi ti resiste? Quando si scatena la tua ira, dal cielo fai udire la sentenza, sbigottita la terra tace.
3: Quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra, l'uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa.
4: Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli. Quanti lo circondano, portino doni al terribile. A lui che toglie il respiro ai potenti, è terribile per il re della terra.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Andiamo al Tempio di Dio, portandogli doni. Alleluia.
2: Che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima? Signore, chi abiterà nella tua tenda?
5: Chi vive con giustizia e dice il vero.
7: Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:24.
2: È domenica 21 giugno.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Non c'è solo il fronte del nord Kivu e la guerra contro l'M23. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, lungo l'asse Isiro-Mungebere, l'esercito sta conducendo operazioni contro le ADF, gruppo armato di origine ugandese affiliato allo Stato Islamico. Interi villaggi sono stati svuotati e migliaia di persone hanno trovato rifugio a Isiro e nelle missioni cattoliche. Sullo sfondo cresce la tensione politica attorno alla proposta di riforma costituzionale sostenuta dal presidente Félix Tshisekedi, mentre il paese deve fare i conti anche con la nuova epidemia di Ebola che interessa diverse province orientali. Il nostro viaggio parte proprio da Isiro, dove ci aspetta padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano e testimone diretto di una crisi umanitaria che rischia di passare sotto silenzio. Ben ritrovato padre Eliseo Tacchella e grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi di avermi chiamato.
2: Allora, padre Eliseo, tutto comincia con le prime incursioni delle milizie delle ADF.
3: Sì, esattamente. Che siano milizie ADF non sappiamo, perché si comportano in maniera un po' differente dagli ADF che stanno operando a Beni e dintorni. Però di fatto anche questi qui arrivano nei villaggi, bruciano, uccidono e sono arrivati nei pressi di Mungebere, una decina di chilometri, e hanno seminato il panico. E anche allora il governo ha inviato militari. Dunque sono rimaste lì nei dintorni queste milizie e poi si sono rivoltate sulla strada che va da Mungebere a Isiro, a una decina di chilometri. Queste milizie operano normalmente di notte, cioè di giorno non si vedono e sono in giro nella foresta, e di notte escono e fanno disastri sulla strada, nei villaggi, e quindi la gente pian piano ha cominciato a scappare. Queste milizie sono arrivate e hanno cominciato a bruciare le case. Fortunatamente la gente era scappata, qualcuno purtroppo è rimasto. Io ho notizie di due, un maestro e un falegname, che sono rimasti e sono stati uccisi purtroppo. E quindi la gente ha cominciato a scappare, scappando ha trascinato altri villaggi e tutti hanno cominciato a scappare e venire a Isiro. Praticamente da fine maggio è cominciato ad arrivare gente.
2: Ecco, quindi quanti sono gli sfollati che state accogliendo nelle vostre parrocchie?
3: Quindi qui la Caritas a Isiro parla già di più di 10.000 persone che sono state censite, però si calcola che sia dai 15 ai 20.000, perché tante non sono riusciti a censire. Qui in nostra parrocchia, nelle strutture parrocchiali, ne abbiamo 140-150, sì. Però ne abbiamo molti altri nelle famiglie.
2: Padre Eliseo, per di più anche le forze governative che combattono questi ribelli hanno chiesto alla popolazione di sfollare per poter facilitare i militari nella loro azione di repulisti contro queste milizie armate, è così?
3: Sì, esatto, dal chilometro 40 più o meno fino a Mungebere, che sono 140 chilometri, hanno chiesto alla gente di andare via. Questo è un peccato, anche perché la gente ha bisogno dei campi per vivere. Cioè, se la gente parte, chi custodisce i campi? Vuol dire che i militari, i ribelli, le mucche che ci sono in giro fanno piazza pulita, e quando torneranno nei loro villaggi, oltre ad avere le case bruciate, avranno anche i campi distrutti.
2: Certo, perché per quanto temporanea possa essere questa operazione, poi il ritorno non garantisce le stesse condizioni originarie. Padre Eliseo, in chiusura, quanto pensi che possa protrarsi ancora questa situazione di crisi nel nord-est della R di Congo?
3: Dunque, nel nord-est la crisi qua è da 2014 che va avanti. Qui a Isiro è qualche settimana, no, che siamo Isiro Mungebere. Io spero che nel giro di qualche settimana qui possano risolvere, cioè neutralizzare questi ribelli, perché dicono che non sono neanche tanto numerosi, però sono accaniti, agguerriti, sono attrezzati, diciamo. Quindi spero che in poco tempo riescano, perché i militari si sono messi in buon numero a dare la caccia a questi qua. Solo che sai, foresta, quindi entrare è molto molto difficile.
2: Certo, senti, è un territorio molto conteso questo, quindi non soltanto il Ruanda da una parte, ma anche altri paesi confinanti si stanno contendendo questi territori, sembra di capire.
3: Sì, qui la nostra zona soprattutto è una zona, certe cappelle dove c'è oro, qui non c'è coltano, altre cose, ma c'è oro. C'è un villaggio, una cittadina, si chiama Durba, lì c'è una grossa miniera d'oro, dicono che l'oro lì sia, si trova come le patatine fritte al supermercato, quindi ce n'è in quantità industriale. Tra l'altro adesso da un mese a sta parte l'hanno trovato anche qui in una cappella della nostra parrocchia, esattamente là dove ci sono i ribelli attualmente.
2: Grazie a padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano a Isiro, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, per la testimonianza diretta su questo nuovo fronte di crisi, una guerra jihadista alimentata anche dal controllo dell'oro, davvero poco attenzionata dai media e con pesanti ricadute umanitarie. A presto.
3: Grazie mille a voi, no, parlatene, perché vedo che nessuna rivista ne parla, cioè è una crisi che passa probabilmente sotto silenzio. Grazie Luca, grazie a tutti voi.
2: Dagli accordi con paesi africani ai maxi finanziamenti per le deportazioni, l'amministrazione Trump rafforza la stretta sull'immigrazione. Sentiamo Michela Trevisan.
4: Un volo decollato dalla Louisiana è atterrato a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, a bordo almeno 2 dozzine di migranti. E fin qui sembrerebbe una normale operazione di rimpatrio, se non fosse per un dettaglio cruciale. Nessuno di loro è centrafricano e nemmeno africano. Provengono da Iran, Afghanistan, Giordania, Turchia e tra loro c'è anche una donna iraniana che negli Stati Uniti aveva ottenuto lo status di protezione perché a rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, dove è in vigore e largamente applicata la pena di morte. Eppure è stata imbarcata con la forza su un aereo e spedita in un paese piegato da anni di conflitti interni, sanzionato dalle Nazioni Unite e dove un terzo della popolazione vive con meno di $2 al giorno. È l'effetto immediato degli accordi segreti che l'amministrazione Trump sta stringendo con diverse nazioni per esternalizzare le frontiere. La Repubblica Centrafricana è solo uno dei 9 stati africani che hanno accettato di diventare una zona di sbarco per deportati di paesi terzi espulsi dagli USA. Il tutto in cambio di generosi finanziamenti statunitensi. In sostanza Washington paga governi vulnerabili costringendoli a farsi carico di respingimenti che violano il diritto internazionale. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano un vuoto legale e una violazione spudorata dei trattati. Queste persone vengono infatti abbandonate in un territorio sconosciuto dove non hanno legami, non parlano la lingua, non hanno alcuno status legale né reti di supporto. Rimangono quindi intrappolate in un limbo giuridico, con rischio concreto di essere rimpatriate a forza nei paesi da cui erano fuggite. A questo si aggiunge un paradosso geopolitico. Mandare dissidenti e attivisti iraniani in un Centrafrica sotto la fortissima influenza dei mercenari russi di Africa Corps, stretti alleati di Teheran, significa metterli deliberatamente in grave pericolo di vita.
2: Grazie a Michela Trevisan. Il Sudafrica perde una delle sue voci più autorevoli. È morto a 91 anni Abdullah Ibrahim, conosciuto fino alla conversione all'Islam negli anni 60 con il nome di Dollar Brand, pianista e compositore che ha portato il jazz sudafricano sui palcoscenici di tutto il mondo, trasformando la musica in uno strumento di identità, memoria e resistenza contro l'apartheid. Il suo brano Mannenberg è diventato una vera colonna sonora della lotta per la libertà e della rinascita del Sudafrica democratico. Per ricordarne la figura siamo in collegamento con Marcello Lorrai, giornalista, critico musicale ed esperto di musiche africane. Benvenuto Marcello e grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi.
2: Marcello Lorrai, allora, per chi magari conosce poco Abdullah Ibrahim, chi era davvero questo musicista? Perché è così importante ciò che ha lasciato?
5: Allora, partiamo dal Sudafrica. Il Sudafrica è stato un caso particolarissimo di paese nel quale il jazz ha avuto una popolarità paragonabile a quella che ha avuto in particolare tra gli afroamericani, ma non solo, negli Stati Uniti, lungo tutto un arco di decenni. E i decenni più o meno della grande popolarità del jazz in Sudafrica sono gli stessi di quella del jazz negli Stati Uniti. Il jazz comincia a diventare popolare in Sudafrica negli anni 30, si cominciano già a formare delle prime formazioni, e alla fine degli anni 50 il jazz in Sudafrica ha raggiunto una maturità molto notevole. Diciamo che il jazz in Sudafrica, nelle sue espressioni migliori, è all'altezza del contemporaneo jazz americano e ne riprende anche alcuni modelli come quelli dell'hard bop che andava in quel periodo lì. Negli ultimi anni 50, al principio degli anni 60, Dollar Brand, che era nato nel 34, è il pianista di una formazione che fa epoca nel jazz sudafricano, che si chiama Jazz Pistols. Poi in quel periodo comincia la diaspora del jazz sudafricano provocata dall'apartheid. Teniamo conto che la stessa Miriam Makeba fa parte di quel mondo lì, di un mondo che più o meno strettamente è legato al jazz. Miriam Makeba se ne va Hugh Masekela, che è un trombettista che suona nei Jazz e Pistols, e un pochettino dopo, nella prima metà degli anni 60, se ne va anche, all'epoca si chiamava ancora così come nome d'arte, Dollar, sì, Brand, che transita dalla Svizzera, alle sue prime esperienze in Europa in Svizzera, dove tra l'altro ha occasione di ascoltarlo Duke Ellington, che lo aiuta nella parte iniziale della sua carriera. E poi Abdullah Ibrahim si trasferisce negli Stati Uniti e avvia una carriera di alto profilo nell'ambito del jazz internazionale. Ora, Dollar Brand, come lo conoscevamo all'epoca, diventato poi Abdullah Ibrahim dopo la conversione all'Islam, aveva un pianismo che era molto particolare, molto originale, che faceva molto effetto su chi lo ha ascoltato negli anni 60 e negli anni 70. Era un pianismo, mi verrebbe da dire, turgido, molto, molto denso di suono, piuttosto percussivo, con degli aspetti che richiamavano la tradizione corale degli inni molto popolare in Sudafrica, eccetera, eccetera. Poi la carriera di Abdullah Ibrahim è continuata nel corso dei decenni, sempre appunto a dei livelli molto alti, con collaborazioni con personaggi di grande importanza del jazz americano internazionale. Penso alle collaborazioni con Don Cherry, con Gato Barbieri, ecco. E sì, la sua carriera è stata una carriera lunghissima, perché avrebbe dovuto tenere dei concerti quest'estate in piano solo, c'erano già fissate le date, quindi ha lavorato fino alla fine, insomma.
2: Ecco, Marcello Lorrai, Abdullah Ibrahim o Dollar Brand, come lo conosciamo, nelle sue composizioni Mannenberg è spesso indicata come l'inno non ufficiale della lotta contro l'apartheid. Tuttavia, per chi volesse scoprire oggi questo artista, quali sono secondo te quei brani dai quali suggeriresti di partire?
5: Ma uno, Mannenberg sicuramente, uno è The Wedding, che è diventato molto, molto popolare, estremamente, estremamente riconoscibile, ecco. Ma insomma, poi vale la pena di ascoltare di Abdullah Ibrahim anche le cose meno conosciute, e anche gli ultimi album che ha fatto, che sono molto belli, perché naturalmente con gli anni, appunto, lui negli ultimi anni lavorava nei suoi 80 anni, quindi con un'energia che non era la stessa di quando era un giovane pianista che si è affermato sulla scena internazionale, e il suo stile si era fatto più rarefatto, più sottile, ecco, quindi molto diverso dallo stile che lo aveva caratterizzato all'inizio, ma straordinario comunque, e che vale la pena di considerare, di meditare. I suoi ultimi album, così come le sue esibizioni di questi ultimi anni, sono state di livello notevolissimo.
2: Abdullah Ibrahim, per molti ancora Dollar Brand, il pianista che ha dato al Sudafrica una delle sue colonne sonore più riconoscibili. Grazie a Marcello Lorrai per averlo ricordato con noi. A presto.
5: Grazie a voi.
2: D'Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. L'Africa continua a cambiare, noi continueremo a raccontarla.
1: Africa Oggi. Africa Oggi.
0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu. Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8, e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Papa Leone XIV, dopo la preghiera dell'Angelus, non bisogna voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Alla catechesi: ci sono ostilità e persecuzioni per tanti cristiani, rispondiamo all'odio con l'amore. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo la recita dell'Angelus, nuovo appello del Papa per i migranti e l'auspicio che le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalla Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Sentiamo l'appello del Papa all'accoglienza nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
4: È questo l'appello rilanciato da Papa Leone XIV dopo la recita dell'Angelus, un'esortazione che arriva l'indomani della celebrazione del 75° anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati.
3: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni.
4: Il pontefice saluta anche i membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, presenti in Piazza San Pietro, ricordando come la Chiesa crede mentre prega. Infine, assicura le sue preghiere per l'incidente stradale che lunedì scorso in Brasile è costato la vita a 7 giovani giocatori di basket.
2: E alla catechesi dell'Angelus l'incoraggiamento di Leone a testimoniare il Vangelo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. Antonella Palermo.
5: Non arrendersi e continuare a trasmettere a tutti in ogni circostanza il messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. Il Papa ricorda che per testimoniare così è necessario attingere alle radici della fede e nutrirsi di un costante rapporto personale con Dio. Contemplare, infatti, non è un'esperienza esclusiva di certi eremiti, ma è alla portata di tutti. Basta ascoltare lo spirito, perché la forza dell'apostolato non è questione solo di tecniche e strumenti. Solo la relazione con il Padre rende solida e consapevole la fede, sottolinea, e discepoli credibili e liberi. Leone ricorda la vita non facile delle prime comunità cristiane e precisa che antiche ostilità e persecuzioni si ripropongono ancora oggi. Di fronte alla tentazione di scoraggiarsi o lasciarsi prendere da stanchezza o paura, l'antidoto resta sempre lo stesso.
3: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con amitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza.
2: L'attualità internazionale: al via i primi colloqui sull'Iran al Burgenstock Resort a Lucerna in Svizzera. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance e gli inviati speciali Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il presidente iraniano Pezeshkian ha intanto ribadito che Teheran è disposta a fornire garanzie sul fatto che il paese non stia cercando di dotarsi di un'arma nucleare, pur insistendo sul fatto che l'Iran non rinuncerà al suo diritto di arricchire l'uranio. Lo stretto di Hormuz resta chiuso fino a quando non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. E proprio in Libano almeno 7 persone sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella valle della Bekaa occidentale e nella regione di Tiro nel sud del Libano. Lo riferisce l'agenzia nazionale di stampa NNA, che cita il Ministero della Sanità di Beirut. 5 persone, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, sono morte in seguito al bombardamento sulla città di Somor nel Libano occidentale, mentre altre 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, scrive ancora l'NNA. E ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, nunc etiam in undis, icest Fabius, Cola Grande, ex frequensis stationis, radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della puntata 239 del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma sui generis e tante litteram, dedicato a tutti coloro che amano la civiltà classica, amano la lingua latina e amano anche la lingua greca. Quante volte al giorno parliamo latino senza accorgercene? Dal linguaggio del diritto a quello della medicina, dai motti sulle facciate dei palazzi alle espressioni che usiamo ogni giorno, il latino continua a camminare accanto a noi. A guidarci in questa esplorazione oggi ci saranno la collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata Maria.
2: Ben ritrovato Fabio, salvete omnes.
1: E Don Davide Piras, scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Ben trovato Don Davide.
3: Carissimi auditores, salvete, Pergamus odie per latine lingue thesauros.
1: Ben trovato Don Davide, un saluto a lei e estendiamo il saluto a tutti i suoi colleghi scriptores dell'ufficio Lettere Latine che ci aiutano anche a realizzare il nostro notiziario in lingua latina Ebdoma da Pape, che è appena andato in onda. Ma cominciamo subito, no, con la prima rubrica, come sempre traducendo dal latino all'italiano uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, appunto uno dei 9 account del Papa. Questo è in lingua latina ed è seguitissimo, più di 1 milione di sectatores, e con Maria abbiamo scelto di tradurre insieme a lei, Don Davide, un post del 15 giugno 2026.
2: Hoc tempore tam graviter bello et sociali violentia affecto multiquerunt que sint futura mundi in quo ne potesse orum crescent. Vos exhortamur, carissimi avi et senes, ut mecum instanter oretis, ut pax quam primum per universum terrarum orbem e fundatum.
1: E questo è un post di Papa Leone, ce l'ho appena letto in lingua latina Maria, che il Papa ha pubblicato il 15 giugno scorso in occasione della presentazione del messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. E dunque affrontiamo un tema che, diciamo, a chiunque è caro, i propri nonni, i propri anziani. Don Davide, c'è stato un vero e proprio magistero in questo senso anche del predecessore di Papa Leone, Papa Francesco, e Leone si inserisce in questa scia ricordandoci quanto siano importanti i nonni nella nostra famiglia, nella nostra società, e in questo caso incoraggiava i nonni a non temere la fragilità e ha chiesto ai giovani di riprendere la bella abitudine di far loro visita.
3: E questo è stato proprio un fiore all'occhiello del pontificato di Papa Francesco, che ha voluto proprio la giornata per i nonni, è stato lui a desiderarla così tanto. Però guardando questo post, anzitutto dobbiamo far attenzione all'esordio. Abbiamo un ablativo assoluto, hoc tempore affecto, che conferisce al testo una particolare densità storica. Perché?
1: Questo perché tempo così
3: non
1: segnato.
3: Non viene semplicemente indicato il tempo presente, ma una condizione dell'umanità segnata dalla guerra, dalla violenza sociale, ci dice Papa Leone. Dal punto di vista della sintassi possiamo osservare l'interrogativa indiretta «que sint futura mundi». Il neutro plurale «futura» richiama una locuzione ben attestata nella latinità classica e cristiana, dove designa gli eventi che attendono il corso della storia.
1: Cioè, quale sarà il futuro del mondo?
3: Non si domanda soltanto quale sarà il futuro, ma quali realtà il mondo si troverà ad affrontare. E in questo senso particolarmente significativo è il verbo conclusivo, e fundatur. Nella Bibbia Vulgata, quella di Girolamo, esso appartiene al lessico dell'azione divina, cioè è Dio che fonde il suo spirito. Dio effonde lo spirito, la misericordia, i suoi doni, e quindi la pace viene evocata non soltanto come una costruzione politica da Papa Leone, ma grazie a questo verbo, come una realtà che procede da Dio e che si comunica agli uomini.
2: Tornando a hoc tempore affecto, questo ablativo assoluto è abbastanza insolito, perché in un latino più classico forse avrebbe scritto cum hoc tempus afficiatur, sbaglio?
3: Così sarebbe più classico,
2: esatto.
3: Invece il nostro è un latino più vicino, diciamo, al parlato, se così vogliamo dire. Però ecco, Fabio, un'ultima attenzione è quella che il Papa riserva agli anziani nel tweet. La menzione nel tweet degli anziani e dei nipoti introduce un tema fondamentale nella tradizione biblica e nella tradizione cristiana, cioè la trasmissione. E nella scrittura la memoria delle opere di Dio viene affidata alle generazioni, il passaggio vivente della fede da una generazione all'altra. Ed è in questo senso che gli anziani non sono soltanto i destinatari di questo tweet del Papa, ma sono i custodi di una speranza da consegnare al futuro.
1: Avi et senes, dunque, i nonni e gli anziani. E andiamo alla rubrica successiva, dedicata come sempre ai neologismi. Questa volta Maria ci riporta sui campi sportivi, ma non per parlare del calcio, che soprattutto in queste settimane di mondiali occupa molte delle nostre giornate, ma di uno sport che molti definiscono più nobile forse del calcio, che si gioca con una palla però ovale, il rugby. Ma se fossi un latinista che gioca a rugby, come dovrei chiamare il mio sport?
2: Ludus follis ovatis.
1: Ludus follis ovatis. Don Davide, va bene questa traduzione?
3: Ma sì, certo, perché l'espressione costituisce un buon esempio dei criteri seguiti dal latino contemporaneo nel denominare delle realtà moderne. Ludus indica il gioco, la competizione, lo sport. Follis designava originariamente un otre oppure una sacca gonfiata d'aria.
1: Quindi non ha nulla a che fare con la follia, con la pazzia.
3: Assolutamente no. Nulla. E già nell'antichità passò ad indicare una palla, Invece l'aggettivo ovatus ne descrive la caratteristica forma ellittica. Anzitutto, dal punto di vista filologico, è interessante osservare come si preferisca una traduzione descrittiva ad una semplice trascrizione del termine inglese. Vi è inoltre una suggestione antropologica che non possiamo trascurare.
1: Cioè
3: nel rugby il progresso della squadra dipende spesso da un gesto apparentemente paradossale, cioè il passaggio indietro della palla. L'avanzamento collettivo nasce dalla collaborazione e spesso dalla rinuncia al protagonismo individuale.
1: Tra l'altro, sì, questo che dici, Don Davide, mi fa molto pensare, perché ultimamente ho visto una partita di rugby della nazionale italiana e notavo proprio come, mentre nel calcio alcune azioni da gol si realizzano con un gioco di squadra, ci può essere anche l'impresa del solista. Mentre invece nel rugby, non vorrei dire una sciocchezza, ma penso sia più difficile che sia l'atleta da solo a realizzare una meta.
2: E follis è particolare perché indica una sacca anche di cuoio e, per traslato, una moneta molto importante viene introdotta da Diocleziano e poi subisce nel tempo svalutazioni, continue rivalutazioni, perché evidentemente era un numero tot di monete dentro un follis, dentro una sacca.
1: E passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola spagnola questa volta in omaggio al recente viaggio di Papa Leone, appunto, nel paese iberico, e si è soffermata su un momento. A Madrid, l'8 giugno 2026, il Papa si è recato nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena per pregare e rendere omaggio alla Vergine, e nel braccio destro del transetto di questa cattedrale c'è un altare dove c'è appunto la Vergine dell'Almudena con un retablo.
2: Il retablo?
1: Bellissimo. Che cos'è un retablo?
2: Cos'è? Dal latino, retro tabulum altaris.
1: Ah, c'è sempre il latino dietro.
2: È sempre una sorta di architettura, soprattutto in legno, che fa da protezione e da fondo all'immagine. Il retablo è interessante, è spagnolo, però si trova anche in moltissimi altri luoghi, viene anche nell'Europa del Nord, ma in Sardegna in modo particolare.
1: Ci sono dei retabli?
2: Ce ne sono tanti.
3: Però
2: avanti.
3: Perché? Perché noi abbiamo avuto la dominazione spagnola, esatto, per quasi quattro secoli.
1: In questo caso parlano i sarti della trasmissione, sì, io ascolto.
2: Ce ne sono tanti, Madonna di Loreto Azieri, il retablo di San Giorgio Perfugas.
3: Uno stupendo, forse il più bello di tutta la Sardegna, a Tuili.
2: Tuili, molto
3: sì,
2: bello.
3: Sì, la cosa più importante da ricordare è che la sua funzione non era semplicemente decorativa. Gregorio Magno affermava che l'immagine offre agli illetterati ciò che la scrittura offre a chi sa leggere, e diceva: quod legentibus scriptura, ciò che la scrittura è per coloro che sanno leggere, hoc idiotis prestat pictura cernentibus. E allora in questa prospettiva il retablo diviene una vera catechesi visiva.
1: E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e qui è una espressione richiamata da San Girolamo nelle sue epistole:
2: nec aures me credo abere nec tango,
1: che sembra quasi spagnolo questa frase latina, sarà la suggestione, ma mi sembra di non avere orecchie e di non poter toccare.
3: È l'accostamento, Fabio, tra udito e tatto. Nec aures nec tango. Nella tradizione filosofica antica la conoscenza prende avvio dalla esperienza sensibile, cioè i sensi costituiscono la prima via di accesso alla realtà, e la tradizione biblica attribuisce un ruolo privilegiato all'ascolto, le orecchie. Proprio per questo la mancanza di udito non riguarda solo un limite fisico, non poter sentire, ma una chiusura interiore. E allora l'immagine si avvicina al frequente rimprovero che viene rivolto dai profeti a coloro che possiedono occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè, il problema non è nei sensi, come dice Girolamo nella sua lettera, bensì nella chiusura o nella disponibilità del cuore ad accogliere la realtà, cioè la verità.
2: Infatti, poi viene anche accostato a non video, non audio, non loquor.
3: Le tre scimmie!
2: Sì. E poi una forma che si trova anche nel Rinascimento e così via, proprio anche per indicare, poi diventa omertà. No?
1: Certo, certo. Grazie per queste spiegazioni, grazie a Don Davide Piras dell'Ufficio
3: Lettere Latine.
1: Grazie, Svobis!
3: Latine.

0: Amici di Anima Latina, ben ritrovati. Nella seconda parte del programma di oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, ma questa volta in studio, Daniele Michienzi.
1: Grazie dell'ospitalità, è un piacere.
0: Ricordo, docente di italiano e latino al liceo classico Tito Livio di Milano, dove vive, e da sempre innamorato della storia delle lingue e del loro funzionamento. Nel 2024 ha ideato su Instagram, sul social network Instagram, la pagina divulgativa Loquendum, nella quale mette continuamente in relazione gli autori classici e la cultura pop. Ha attirato l'attenzione dei mass media, addirittura traducendo in latino alcune canzoni del Festival di Sanremo. Ricordo bene, Daniele?
1: Sì, è stato un gioco che abbiamo fatto con i miei studenti inizialmente e poi è diventato quasi per me un passatempo. E anche nel mio libro ho tradotto alcune canzoni in latino.
0: Hai anticipato il motivo per cui sei con noi in studio, perché sei arrivato per parlarci del tuo ultimo libro, Latin Lover, come una lingua di 2000 anni può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blackie Edizioni 2026, un libro, lo diciamo subito, non per latinisti ma per tutti.
1: Assolutamente, è un libro che serve proprio affinché il latino arrivi a tutte le persone, anche alle persone che magari non hanno mai studiato il latino, che magari hanno litigato anni fa con il latino. Insomma, è una dichiarazione d'amore da parte mia per la lingua latina e la letteratura latina, e spero, insomma, che chi lo leggerà senta, insomma, questa mia passione, possa condividerla.
0: Come un po' la nostra trasmissione, lo scopo del tuo volume, della tua attività anche sui social, è dimostrare che la conoscenza del latino e della civiltà classica ci aiutano a vivere oggi, nel presente. Quando hai capito che il latino non era soltanto una disciplina da studiare, ma forse uno strumento che abbiamo in più per interpretare il presente?
1: Sicuramente sono arrivato a questa consapevolezza insegnando il latino, perché mi sono...
0: Da quando insegni?
1: Insegno ormai sarà una decina d'anni. Diciamo che il latino, se lo si presenta agli studenti non come una lingua palestra di logica o qualcosa di insomma polveroso, può davvero veicolare anche dei messaggi importanti e degli insegnamenti che possono servire anche per la modernità. Pensiamo allo stesso concetto di humanitas, che insomma viene proprio dall'antica Roma.

0: quindi i romani hanno il merito di aver portato gli ideali della filantropia e della paideia a Roma e quindi poi diffonderli nel tempo in tutto l'impero e poi ovviamente fino ai giorni nostri, no? Attraverso anche l'attività della Chiesa nel Medioevo e nei secoli successivi.
1: Ecco, uno dei fili conduttori del tuo libro è il continuo confronto tra Roma antica e la comunicazione contemporanea, dalla propaganda politica agli slogan. Che cosa hanno capito i romani, che cosa avevano capito i romani del linguaggio pubblico che noi nell'epoca dei social media rischiamo di aver dimenticato?
0: Allora, sicuramente i romani sono maestri di propaganda, se pensiamo alla propaganda augustea, no? Con l'imperatore Ottaviano, che già ad esempio quando ce l'aveva con Marco Antonio diceva appunto, per screditarlo, che voleva trasformare Roma sotto l'influsso di Cleopatra in una sorta di dominio orientale. Cicerone è stato un grande padrone, no? del mezzo della parola, anche ovviamente a fini politici, no? Pensiamo a come ha fatto una cosiddetta character assassination nei confronti di personaggi come insomma Catilina o Clodia. L'uso della parola come strumento politico viene fondamentalmente dai romani. Hanno imparato molto dai greci, ma sono i romani che hanno, diciamo, sistematizzato tutto questo. E poi i romani erano persone come noi ce li immaginiamo come una sorta di statue in avorio bianco in pose eroiche, ma fondamentalmente anche la società dell'antica Roma aveva i problemi che abbiamo anche noi oggi. Me ne viene in mente uno, per esempio il caro affitti. Diciamo, i proletari vivevano in queste insule a sei piani fatte con materiali di scarto, quindi abbastanza fatiscenti. C'era il problema del rumore delle strade durante gli orari notturni, andavano anche a mangiare fuori casa, no? Proprio perché in queste case non c'era spazio per cucinare, quindi andavano nei termopolia, ad esempio come quelli che abbiamo trovato a Pompei, no? Dove ci sono questi pozzetti dove mettevano i cibi da vendere, e si arrabbiavano anche, si innamoravano. I graffiti di Pompei sono una dimostrazione meravigliosa, no? Della vita quotidiana dell'epoca. Quindi secondo me dobbiamo capire che i romani erano umani come noi, e quindi questo ce li può rendere anche più simpatici, più vicini.
1: Ecco, nel libro, con una provocazione intelligente, tu accosti l'intelligenza artificiale di cui tanto oggi si parla alla Sibilla Cumana. Perché?
0: Perché in fondo gli antichi, quando avevano bisogno di un parere esterno, si rivolgevano a volte agli oracoli, no? Alla Sibilla Cumana, per esempio, proprio come l'intelligenza artificiale, no? Le si dava un prompt, che erano queste indicazioni che lei poi rielaborava, spesso magari dicendo anche cose un po' a caso che venivano ispirate, si diceva, dalle divinità, ma poi fondamentalmente a volte erano un po' casuali. Mi ha ricordato molto l'uso che facciamo a volte dell'intelligenza artificiale, almeno l'uso inconsapevole che ne facciamo, ecco.
1: Tra l'altro, al termine di ogni capitolo c'è un excursus con un approfondimento su un tema e poi un colloquium molto divertente, perché diciamo lo stile di Daniele Michienzi è abbastanza irriverente, no? Ami un po' giocare tra il contenuto profondo e la forma, che è abbastanza non solo divulgativa ma appunto spesso scherzosa, e ci sono questi colloquia che sono davvero imperdibili, ve li consigliamo. Chiudiamo parlando al professor Daniele Michienzi, all'insegnante. Ecco, se tu dovessi convincere oggi i giovani studenti che magari devono scegliere il liceo a scegliere il classico e quindi a studiare il latino e il greco, cosa diresti in pochi secondi?
0: Direi che il latino e il greco sono delle chiavi che aprono delle porte aprono a mondi straordinari, il mondo non solo della mitologia, della letteratura, della storia, in definitiva la cultura vera e propria, quella che non è utile nell'immediato ma è utile per farti crescere, per farti diventare una persona migliore, un vero humanus, come direbbero i romani.
1: E allora vi consigliamo di andare su Instagram e cercare Daniele Michieli.

0: Il profilo Loquendum, e vi consigliamo anche il suo volume Latin Lover. Tra l'altro, Daniele, ti racconto che tanti anni fa c'era qui sulla Radio Vaticana una trasmissione che si chiamava Latin Lovers.
1: Ah, che bello!
0: Che era proprio tenuta da padre Reginald Foster, che era uno dei latinisti della nostra emittente. Quindi ti auguriamo buona fortuna con questo libro, Latin
1: Grazie.
0: Lover, come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo. Blackie Edizioni, e alla prossima. Grazie per essere venuto a trovarci qui a Roma.
1: Grazie a voi tantissimo.

0: Grazie a Sagimus, a Daniele Michienzi, insegnante e divulgatore seguitissimo sui social con la sua pagina Loquendum, per essere stato ospite della seconda parte del programma di oggi, e non meno grazie a Sagimus a Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine, docente di patristica dell'arcidiocesi di Cagliari, per averci fatto compagnia nella prima. Sed Hic sermo noster finem abet. Anima Latina numero 239 si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Murciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e vi ringrazio per aver scelto di trascorrere con noi questo tempo di riflessione, preghiera e condivisione. La puntata di oggi ci invita a riscoprire due parole semplici ma fondamentali: fraternità e ascolto. Partiremo dalle parole di Papa Leone, pronunciate nell'udienza del 17 giugno scorso, al termine del suo viaggio apostolico in Spagna, un viaggio che lo ha portato da Madrid a Barcellona, da Montserrat fino alle Isole Canarie, incontrando giovani, poveri, detenuti, vittime di abuso e migranti. Nel suo racconto il Papa ha sottolineato il bisogno, oggi più che mai, di unità, dialogo e comunione, ricordandoci che solo Cristo può essere il fondamento autentico della ricerca di verità e giustizia. E proprio alle Canarie è arrivato un forte appello alla fraternità tra popoli, tra i popoli, all'incontro tra culture diverse, con il motto "Alzate lo sguardo", mi sa che prima o poi ci farà una canzone. Papa Leone ci invita a guardare il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Questo invito trova una bellissima continuità nel secondo tema della nostra puntata. Attraverso la voce del nostro speaker Gian Berardino Carlucci ascolteremo infatti l'intervista a Fra Giuseppe Pio Abruzzese dell'Ordine dei Frati Minori, che nel suo servizio di assistente spirituale volontario ha scoperto che la prima forma di cura è l'ascolto. Un ascolto che non si limita alle parole, ma coinvolge tutta la persona, i sensi, il cuore e la capacità di farsi realmente prossimi a chi soffre. Per approfondire questi temi ascolteremo anche due canzoni. La prima è "Ogni persona vale", che richiama proprio il messaggio del Papa sull'incontro e sulla capacità di riconoscere nell'altro una ricchezza e un dono. La seconda è "Quel volo sono io", una canzone che parla di accoglienza, amicizia e ascolto reciproco, perché nessuno può camminare da solo e tutti abbiamo bisogno di qualcuno che sappia accoglierci e comprenderci. Allora state con noi, alziamo lo sguardo, apriamo il cuore e lasciamoci guidare da quelle piccole e grandi occasioni di fraternità che Dio continua a mettere sul nostro cammino. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in quattro paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare è che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, alle isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era: alzat la mirada, alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù, rivolti ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria, i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

0: Nel servizio accanto ai malati il tempo cambia ritmo. L'ascolto, la presenza e il rispetto dei silenzi diventano la prima forma di cura. Dalla voce del nostro speaker Gianberlino Carlucci ascoltiamo una riflessione di Giuseppe Pio Abruzzese, dell'Ordine dei Frati Minori.
1: Ogni volta che entro in una stanza d'ospedale porto con me una domanda che non smette di interrogarmi. Di cosa ha bisogno davvero un ammalato? Con il tempo ho capito che non cerca, prima di tutto, risposte, ma presenza. Non spiegazioni, ma compagnia. Non parole perfette, ma un cuore che sappia restare. Nel mio servizio di assistente spirituale e volontario ho imparato che la prima forma di cura è l'ascolto. Un ascolto semplice, ma profondo, non solo con le orecchie, ma con tutti i cinque sensi. È un ascolto che coinvolge tutta la persona. L'udito mi insegna a fare spazio. Le persone che stanno soffrendo parlano delle loro paure, dei loro ricordi, delle preoccupazioni per la famiglia, ma a volte parlano poco. E allora bisogna saper ascoltare anche il silenzio. Ho compreso che non devo riempire ogni pausa con le mie parole. Il silenzio, se condiviso, diventa una carezza invisibile. Per questo mi tolgo l'orologio. È un gesto semplice, ma per me importante. Quando ascolto non voglio guardare l'ora. Il tempo dell'ammalato non è il tempo dell'efficienza, è un tempo più lento, più fragile, più vero. La vista mi aiuta a capire ciò che non viene detto. Uno sguardo può chiedere compagnia, un altro può dire «Oggi non ce la faccio». Mi è capitato di entrare in una stanza con due pazienti. Uno desiderava parlare, l'altro si è voltato dall'altra parte. Ho rispettato entrambi. Ho imparato che anche il rifiuto è una parola. L'ascolto vero non obbliga, non insiste, attende. Il tatto è forse il senso che mi parla di più. Una stretta di mano può raccontare solitudine, paura, ma anche fiducia. Una mano che stringe forte sembra dire «resta ancora un po'». In quel gesto sento tutta la sete di vicinanza che abita il cuore umano. Nei Vangeli Gesù tocca i malati, non ha paura della fragilità. Papa Francesco ci ricorda che la Chiesa deve essere come un ospedale da campo, un luogo dove si cura prima di tutto con la vicinanza. Anche gli altri sensi hanno il loro posto. L'odore dell'ospedale, il gusto che cambia con le terapie, sono parte della fatica quotidiana. Nulla è secondario. Il Dio in cui credo si è fatto carne. Significa che entra nella nostra realtà concreta, nelle nostre stanze, nei nostri limiti. Ricordo un uomo che mi parlò a lungo della sua passione per la musica. Il suo volto si illuminava mentre raccontava. Alla fine mi disse «Grazie perché mi hai ascoltato». Non ringraziava per grandi discorsi, ma per avergli dato tempo. Poco dopo, l'altro paziente della stanza mi disse solo «Oggi non è giornata». Anche quel poco è stato un incontro vero. Ho capito che rispettare i tempi dell'altro è già un gesto di amore. Le parole di San Giovanni Paolo II mi accompagnano spesso. Il malato è una ricchezza per la Chiesa. Io la vedo così. Ogni persona che soffre mi insegna qualcosa su Dio e sull'essenziale della vita. Mi insegna che contano le relazioni, non le prestazioni. Che conta la presenza, non il protagonismo. Quando entro in una stanza d'ospedale, entro in un luogo santo. Gesù ha detto «Ero malato e mi avete visitato». Questo significa che nell'ammalato incontro Lui. Non sempre lo vedo chiaramente, ma lo sento nel silenzio, in una stretta di mano, in uno sguardo che si apre. Se oggi mi chiedono di cosa ha bisogno un ammalato, rispondo così. Ha bisogno di non essere lasciato solo. Ha bisogno di qualcuno che sappia ascoltare con il cuore, con gli occhi, con le mani. Ha bisogno di una presenza semplice, vera. E ogni volta che mi tolgo l'orologio e mi fermo, capisco che l'ascolto non è solo un gesto umano, è un atto di fede, perché nella fragilità dell'altro, Dio è già all'opera.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

amiche all'ascolto da Marcello Filotei. La puntata di oggi è costruita intorno a una parola che in musica può assumere significati molto diversi, e la parola in questione è congedo. Non necessariamente un lutto, non necessariamente un addio dichiarato.

un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

fare altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

0: tequila Guaranà.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 15:13.
3: È domenica 21 giugno.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Il brano evangelico di oggi è parte del secondo discorso che viene presentato dall'Evangelista Matteo nel suo libro. Il primo discorso è quello celeberrimo della montagna. E questo secondo discorso che Gesù fa è rivolto non alle folle, ma al gruppo dei discepoli che hanno seguito lui. E questi discepoli sono inviati in missione. Chiaramente questo discorso è conservato da Matteo perché non è rivolto a quel gruppo sparuto che Gesù stava formando, è rivolto oggi a chiunque si sente vero discepolo di Gesù di Nazareth, ha un compito da svolgere ed è inviato per una missione. Siamo noi quindi questi discepoli inviati. E Gesù dà loro delle indicazioni prima che partano. Dice qual è il messaggio che devono andare ad annunciare al mondo. Molto semplice. Il regno dei cieli è vicino. Vicino non vuol dire che sta per arrivare. Vicino lo puoi prendere. È già qui. Non perdere questa opportunità di accogliere il regno di Dio, cioè il mondo nuovo che è stato introdotto da Gesù di Nazareth. Poi il compito che devono svolgere, scacciare i demoni, curare tutte le malattie. Cosa significa demonio? Tutta quella forza del mondo vecchio, della mondanità antica che vuole perpetuare un regno che è quello del maligno, non è quello dell'amore, non è il regno nuovo. E questo demonio, questi demoni, perché sono tanti i demoni, devono essere scacciati ed è compito dei discepoli. Puoi curare tutte le malattie, non le malattie organiche, quelle ci pensano i medici. Sono tutte quelle malattie che impediscono la realizzazione dell'autentica vita umana in una persona. Le conosciamo tutti bene, queste malattie, questi demoni, pensiamo all'orgoglio, l'invidia, le gelosie, la voglia di accumulare beni di questo mondo. Questi sono i demoni che impediscono che nel mondo si instauri il regno di Dio. Compito dei discepoli quindi annunciare che il regno di Dio è qui e poi, secondo compito, scacciare demoni e curare tutte le malattie. Quindi siamo di fronte a un mondo malato, quello al quale siamo inviati. E poi, terza indicazione, come si devono presentare i discepoli e vale per noi oggi se vogliamo che sia efficace la nostra missione. Niente borse con denaro, niente due tuniche, ne basta una, non i sandali e nemmeno il bastone che era l'arma di difesa del povero. No, il discepolo non ha alcuna arma. Si presenta, lo dirà Gesù tra poco, come agnello in mezzo ai lupi. Insomma, questi discepoli si presentano privi di tutto ciò che sarebbe indispensabile ad un movimento che volesse affermarsi, a un partito che volesse avere successo in questo mondo. Ha bisogno di denaro, di tutte queste cose. È il messaggio che il discepolo è chiamato a introdurre nel mondo, che ha in sé una forza divina irresistibile, e se tu ti affidi a queste risorse che sono quelle del mondo, vuol dire che non hai fiducia nella forza che in sé ha questo messaggio. E poi ha detto Gesù chiaramente ciò a cui il discepolo va inevitabilmente incontro se vuol svolgere la sua missione. Quale accoglienza avranno i discepoli? Dice Gesù: non preparatevi ad accogliere, ad essere accolti con applausi, no, sarete come agnelli in mezzo ai lupi, quindi siate prudenti come serpenti, semplici come colombe, quindi leali, non avete nulla da nascondere. E il discepolo non è certamente più grande del maestro. Il maestro è stato chiamato Belzebul, non aspettatevi di meglio. Quando Gesù ha detto queste cose, sto riassumendo la parte del discorso, il contesto in cui poi è inserito il brano di oggi. Sentendo queste cose, i discepoli devono essere rimasti allibiti, devono essersi chiesti: ma se le cose stanno così, varrà la pena portare avanti una causa che prevediamo sarà fallimentare? Beh, noi abbiamo seguito il Messia, ma non ci aspettavamo questo. Forse è meglio se molliamo tutto, torniamo a Cafarno e riprendiamo la nostra vita, quella di tutti, buona, ma non è il mondo nuovo. È una vita inserita ancora in una realtà vecchia. Gesù chiaramente ha letto nei loro occhi la paura di accogliere questa missione. Beh, la paura, lo sappiamo, ha una funzione vitale positiva, perché è guai se uno non ha paura. La paura ti segnala il pericolo e quindi impedisce che tu faccia delle scelte errate, gesti avventati, temerari, che ti possono costare la vita. Difatti lo si dice, i giovani sono i migliori soldati, i peggiori autisti, perché non hanno paura del pericolo e quindi rischiano facilmente la vita. Però, se la paura sfugge al controllo, diviene un ostacolo, perché ti impedisce di compiere gesti coraggiosi. Allora la paura ti paralizza. Ecco, se vuoi seguire Cristo, metti in conto che la prima reazione che tu proverai sarà la paura. Se non sperimenti la paura, vuol dire che non hai capito cosa Gesù ti chiede, dove ti vuole condurre. Anche lui ha avuto paura. Ma se vuoi essere discepolo, non puoi lasciarti dominare dalla paura, altrimenti metti via il pensiero. Sarai un ammiratore di Cristo, praticherai qualche devozione, qualche opera pia, anche opere buone, ma non ti lascerai coinvolgere pienamente nella sua proposta di diventare un costruttore del mondo nuovo. Il tema del Vangelo di oggi è: cosa ci dice Gesù sulla paura? Paura che il discepolo sperimenta. Ascoltiamo.
2: Non abbiate paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze.
1: Nel brano evangelico di oggi, Gesù ripeterà per 3 volte: non lasciatevi guidare dalla paura. Sperimenterete la paura, l'ho sperimentata anch'io, dice Gesù, ma io non mi sono lasciato guidare dalla paura. Ho fatto scelte coraggiose e voi dovrete fare altrettanto. La prima paura che Gesù prende in considerazione è quella che il discepolo sperimenta di un pericolo che non viene da fuori, viene da dentro. È la paura che ognuno sperimenta. È questa: io devo andare ad annunciare un uomo nuovo, un mondo nuovo, ma io lo sto realizzando o ho paura di accogliere questo regno di Dio, questo mondo nuovo? Come faccio ad andarlo ad annunciare agli altri se io stesso non l'ho assimilato? Ho paura di fare questa scelta. In pienezza, qualche cosa sì, ma proprio consegnare la mia vita a Cristo non me la sento. Ho paura di rinunciare al mio egoismo, continuo ancora a pensare a me stesso quando faccio delle scelte. Ho paura di aprire il mio cuore all'amore incondizionato, anche al nemico. È troppo. Poi, quando si tratta di accumulare un po' di beni mentre il fratello è nel bisogno, non ce la faccio a rinunciare. E poi il perdono incondizionato. E poi c'è il fatto che accanto a me, attorno a me, vedo che le persone fanno delle scelte opposte a quelle che Gesù propone, e io stesso sono coinvolto in questo modo di ragionare, non mi stacco. E poi sono colto anch'io dal dubbio, non sarà meglio che anch'io mi adegui a fare quello che fanno tutti e cerchi di godermi la vita senza fare cose proprio cattive, ma senza pensare troppo agli altri? Non sarà meglio che anch'io accetti qualche compromesso? Se faccio certe rinunce, alla fine non avrò anche dei rimpianti? Ecco la paura di fare la scelta sbagliata accogliendo la proposta di Gesù di Nazareth. Si ha paura di finire tra i perdenti della storia. È a questa paura che Gesù dà la prima risposta, che è questa. Ricordati, non rimarrà nascosto nulla, tutto sarà svelato, nulla rimarrà segreto, tutto sarà conosciuto alla fine. Alla fine la vita verrà valutata, non alla luce dei criteri degli uomini, ma alla luce del cielo, alla luce di Dio, e allora apparirà chiaramente quella che è stata la vita indovinata e la vita sbagliata. Il teatro dell'effimero di questo mondo si chiude, rimane la verità. Le tue opere di amore oggi sono nascoste, le persone ammirate, le persone di successo sono altre. Non avere paura di scegliere ciò che io ti propongo, perché un giorno le tenebre si dissolveranno e quando brillerà la luce del giudizio di Dio sulla vita di ogni uomo, tutti vedranno che hai fatto la scelta giusta, avevi ragione. E non è solo la tenebra interiore che ti fa paura, ma anche la tenebra fitta che sai che incontri quando tu sei chiamato a portare questa luce nella tenebra del mondo vecchio. Tu hai paura di confrontarti con la tenebra esteriore, perché incontrerai diffidenza, chiusura, rifiuto, ostilità anche. E in questa condizione tu preferirai tacere, tenere per te la speranza che hai nel cuore, preferisci rimanere tranquillo in silenzio. È la paura che ti porta a nascondere, a celare anche la tua identità di cristiano. La paura di ragionare da cristiano fra persone che seguono altri principi, che fanno discorsi che non sono coerenti con quello che tu pensi. Hai paura di rivelare la tua identità di discepolo. Paura perché temi di essere ritenuto un retrogrado, un sorpassato, uno sprovveduto che non ha ancora assimilato ciò che la maggioranza approva, uno che non ha capito la mentalità moderna quando si ragiona sulle scelte, dei valori della vita, sul valore stesso della vita dal suo concepimento fino alla conclusione naturale. Forse tu non hai il coraggio di presentarti come discepolo di Cristo perché temi di essere ridicolizzato. Gesù dice: ciò che io vi ho detto nella tenebra, portatelo alla luce. Voi eravate nella tenebra quando avete accolto la mia luce, adesso siete luce. Portate questa luce nel mondo senza paura della tenebra del mondo. Non è la luce che deve aver paura, è la tenebra che deve aver paura, perché se una stanza è illuminata, anche se la luce è un po' fioca e debole e tremolante, come tante volte lo è la nostra fede, e se nella notte noi apriamo la finestra, non è la tenebra che entra, è la luce che esce. La tenebra perde sempre, alla peggio. Gesù rassicura il discepolo: nonostante tutte le prove e le difficoltà, il Vangelo si diffonderà e trasformerà il mondo. E adesso ci dice la seconda ragione per cui il discepolo non si deve lasciare guidare dalla paura.
2: E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo.
1: Quando noi abbiamo paura, c'è sempre qualche amico ottimista che si avvicina per rassicurarci e ci dice: vedrai che non ti capiterà nulla. Gesù invece dice a chi vuole essere suo discepolo: metti in conto che qualcosa ti capita di sicuro. Preoccupati addirittura se non ti capita, perché vorrebbe dire che ti sei adeguato al modo di ragionare e di vivere di tutti. Non hai disturbato nessuno, per questo ti lasciano in pace. Tu lo sai che se predichi certi valori infastidisci chi non ci crede e infastidisci ancora di più se poi li vivi con coerenza. Ricordiamo cosa dice il libro della Sapienza al capitolo secondo: la vita del giusto è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le strade che percorre. Metti in conto, dice Gesù in modo chiaro, che chi si oppone al mondo nuovo non vuole che si instauri un mondo nuovo, gli va bene il mondo vecchio. Bene, costoro ricordati che ti possono anche uccidere. Sono i martiri del Vangelo e oggi sono tanti e i più li conosce soltanto Dio. Però lo sappiamo che chi denuncia ingiustizie, chi in nome del Vangelo si schiera dalla parte dei deboli, dei poveri e sfida anche i poteri forti della finanza mondiale, sa che la paga. Pensiamo ai vari Romero. Ecco allora la paura. Oggi non verrà messa in causa la nostra vita, almeno qui nel nostro contesto. Ma certo ci troveremo di fronte a delle opposizioni di chi la pensa in un modo diverso da Cristo. Saranno forse false accuse, derisioni, emarginazioni. Pensiamo per esempio a certe incomprensioni dolorose all'interno della stessa famiglia, certi sorrisini bonari, ma che fanno molto male. Tutti abbiamo ascoltato la confidenza di mamme che ci dicono: mio figlio, quando mi ha visto uscire alla domenica, mi dice: ma cosa ci vai a fare in chiesa? Resta a casa, riposa. Queste storie della religione sono rimasugli, vestigia del Medioevo in cui oggi più nessuno crede. È roba senza senso. Questi sorrisini fanno molto male e uno li deve mettere in conto, naturalmente, se sta praticando i valori evangelici. A volte i sorrisini possono anche essere per delle cose che dovremmo evitare, perché a volte non è il Vangelo e la vita evangelica che viene derisa, ma certe pratiche religiose obsolete, certe credulonerie che non hanno mai avuto senso. Ma quando c'è una testimonianza di vita evangelica autentica, mettiamo in conto anche l'incomprensione dei familiari. Anche Gesù l'ha sperimentata. Ci dice il Vangelo di Giovanni che nemmeno i suoi familiari credevano in lui. Bene, Gesù invita a riflettere. Quando ti perseguitano in modi drammatici, togliendoti la vita, come può accadere, oppure anche altri modi come ridicolizzarti, emarginarti, fenderti. Bene, pensa, che male ti possono fare i nemici del Vangelo? Potrai perdere delle posizioni vantaggiose, non fare carriera, ma nessuna violenza potrà privarti dell'unico bene che rimane, che è la vita dell'Eterno che ti è stata donata. La tua identità di discepolo nessuno te la può toccare ed è quello che conta, è la vita che rimane. La vita biologica non dura poi tanto. Quello che è importante è che la vita vera, la vita divina del Figlio di Dio che è in noi, questa non deve essere toccata. Il discepolo quindi non può aver paura. Dice Gesù, se tu hai paura di qualcuno, tu non puoi essere mio discepolo. Perché? Perché se hai paura di una persona, tu la consideri pericolosa, un nemico, e quindi stai in guardia. Come fai ad amarlo? Tu non puoi avere paura. Ti potrà far del male, certo, ma non rovinare la tua persona, perché la tua vita non dipende da lui. E adesso Gesù dice che c'è qualcuno del quale dobbiamo avere paura, perché ha il potere di farti perire nella Geenna, in anima e corpo. Chi è questo personaggio pericoloso? Non è esterno a noi, è la forza maligna che è presente in ognuno di noi. Lo sperimentiamo tutti, è quella stoltezza che ci porta a ragionare e a vivere senza tener conto di quello che Cristo ci dice. È questa parte negativa presente in ognuno di noi che va controllata. Di questa sì dobbiamo aver paura perché ci può rovinare la vita. Va tenuta sotto controllo, altrimenti ci porta nella Geenna, dice Gesù. La Geenna non è l'inferno, è l'immondezzaio, era l'immondezzaio di Gerusalemme ed è un'immagine cruda quello che Gesù impiega, dice, se tu segui il maligno che è dentro di te, tu butti nell'immondezzaio la tua vita. Di questo maligno devi avere paura, non dei nemici esterni. E adesso ascoltiamo la terza ragione.
2: Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo sappia. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
1: Abbiamo forse impiegato anche noi l'espressione molto nota: non si muove foglia che Dio non voglia. Questo detto è l'interpretazione che risale al Medioevo del detto del Signore riguardante i passeri che abbiamo appena ascoltato. È un'interpretazione scorretta perché non è vero che non accada nulla senza che Dio lo voglia. Ci sono tante cose che Dio proprio non vuole e non può nemmeno impedire. Bene. La terza ragione per cui il discepolo di Cristo non deve avere paura è presentata da Gesù con due immagini. La prima, quella dei passeri, e poi quella dei capelli del capo. Dice Gesù, due passeri non si vendono forse per un denaro? Curioso, tra parentesi, il modo come Luca ci riferisce questo detto del Signore. Non dice due passeri per un denaro, ma cinque passeri per due denari. C'era il 5 per 4 in quel tempo. Chiusa la parentesi. Il passero, che cosa rappresenta? Era la creatura più insignificante al tempo di Gesù. Pensate che nel trattato delle Berakot della Mishnah, Ci sono le benedizioni per tutte le creature fatte dal Signore, tutte, eccetto i passeri, perché un popolo di agricoltori non aveva alcuna simpatia per i passeri che rovinavano i raccolti di grano. Bene, dice Gesù, tu hai paura, ma se Dio si prende cura delle creature più insignificanti, come sono i passeri, vuoi che non si prenda cura dei suoi figli? La ragione per cui Gesù introduce questa immagine è che la scelta di seguire lui non coinvolge soltanto la persona che fa questa scelta, ma anche chi gli sta vicino. Per esempio, se un padre di famiglia decide di gestire i beni secondo la proposta del maestro, quindi non accumula, si accontenta del pane quotidiano e ciò che ha in più lo dona a chi è nel bisogno. Questa scelta non coinvolge solo lui, ma anche tutta la sua famiglia. Forse non potrà dare ai figli tutto ciò che invece gli altri danno. Il superfluo è escluso in quella casa. Forse i figli o anche la moglie potrebbero non essere d'accordo con questa scelta. Gesù dice non avere paura, sii coerente, non preoccuparti delle conseguenze che ci potrebbero essere e che ti possono spaventare, perché Dio è un padre che si prende cura perfino dei passeri, tanto più si prenderà cura di te e della tua famiglia se tu sei fedele al suo Vangelo. Oppure, se uno svolge una professione che lo costringe a venire a compromessi con la sua coscienza, per esempio una fabbrica d'armi, dove guadagna tantissimo, fa la rinuncia, accetta di scegliere un'altra professione molto meno remunerata. Non avrà successo, forse i suoi stessi familiari non condivideranno questa scelta perché hanno altri sogni di realizzare la loro vita. No, dice Gesù, tu sii coerente, non avere paura. Se sei onesto, forse non avrai certi scatti di carriera. Sii coerente con la tua coscienza, non avere paura delle conseguenze. A questi interrogativi Gesù risponde richiamando la fiducia nel Padre del Cielo. Non promette ai suoi discepoli che non succederà nulla, che verranno sempre tratti in salvo con miracoli, con prodigi, no. Promette al discepolo una cosa soltanto. Tu, seguendo il Vangelo, hai fatto la scelta giusta. Sii coerente con le tue convinzioni. Poi l'altro esempio, il richiamo ai capelli della testa, il cui numero sfugge a tutti, e se anche li contassimo, il giorno dopo già il numero è cambiato. Al Padre non sfugge nulla. Se si interessa anche del numero dei capelli del tuo capo, si interessa di un capello del tuo capo, vuoi che non si prenda cura di te, che ti sei impegnato ad accogliere la sua proposta e diventare il costruttore di un mondo nuovo. Il brano si conclude con una promessa. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre che sta nei cieli. Che cosa accade quando noi ci troviamo in mezzo alla gente e a un certo punto sentiamo pronunciare il nostro nome da una persona? Veniamo tirati fuori dall'anonimato, ci sentiamo un po' più importanti. Prima eravamo nessuno, adesso qualcuno ci ha riconosciuto. Ma chi è la persona che ci ha riconosciuto? Se è un personaggio importante, ci sentiamo orgogliosi e la gente che sta attorno a noi dice: costui è del giro di quella star, per esempio. Potrei essere magari nel giro, se è conosciuto come un mafioso, del giro di quelle persone poco raccomandabili. Ecco l'importanza, dice Gesù, al termine della tua vita, di essere riconosciuto da me come uno che mi assomiglia, come uno del mio giro. Per questo, in questo mondo, fatti riconoscere come uno che conosce me. Lo ricordiamo Pietro, quando è stato interrogato, dice: ma io non lo conosco, cioè non appartengo a quel gruppo, non appartengo a coloro che assomigliano a quella persona. Ecco l'importanza, dice Gesù, fatti riconoscere come mio discepolo in questo mondo, non avere paura di farti riconoscere, perché ciò che sarà importante alla fine è che ti riconosca io, come uno che mi assomiglia, perché se assomigli a me sei figlio del Padre Celeste.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

rendere innocenti e miseri, dar protezioni alle fanciulle oppresse. Noi cavalieri dell'Apocalisse, Parsifal, con noi c'è Parsifal, che il Santo Graal cercò senza desistere. San Giorgio martire, da cavaliere andò, uccise il drago e la fanciulla liberò. I saraceni un'imboscata tesero, i mori, i paladini sbaragliarono. Aaron ci sbarle, urlando i prodi caddero, ma la leggenda a loro sopravvisse. Noi cavalieri dell'Apocalisse. Sui carretti si dipingono storie sgargianti ad incantare il popolo, di sortilegi e di mondi fantastici, di terre in cui pietà e giustizia trionfano, i santi e le reliquie ci difendono, virtù e passioni l'animo si straziano. Ser Lancillotto fu vassallo di Re Artù, quando anche per Ginevra si struggesse. Noi cavalieri dell'Apocalisse. Bardi e trovatori cantano, le donne e i cavalieri le armi cantano, le audaci imprese in rima poi raccontano, i nostri sogni e gli ideali ispirano. Noi cavalieri dai cimieri d'Aquila, con le armature più abbaglianti e rigide, pronti a difendere innocenti e miseri, dar protezione alle fanciulle oppresse. Noi

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che apriamo con una storia. Poco più di un anno fa vi avevamo raccontato di un imprenditore titolare del ristorante McDonald's di via Cavour a Firenze che aveva assunto due detenuti della casa a custodia attenuata Gozzini della città. A distanza di un anno, uno di loro, un cittadino marocchino di 36 anni che si chiama Kamal, ha firmato con quel ristorante un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di più di una firma su un contratto per lui, ma di una vera possibilità di riscatto, del concretizzarsi di quel sogno che inseguiva già da adolescente quando arrivò in Europa su un barcone, nonché di una prospettiva concreta di futuro quando nel 2030 terminerà di scontare la sua condanna. Ascoltiamo la voce di Kamal.
2: Per me significa tantissimo, perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro, un documento. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
1: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
2: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere una famiglia, quindi io sono cresciuto così. Io da piccolo giovane andavo al porto per dei pesci, facevo tante cose per aiutare mia madre. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
1: Alla fine in Italia approda in carcere, ma neppure qui la vita è facile, tutt'altro. Ha assistito a più di un suicidio di un suo compagno di cella, se la sente di raccontarcelo?
2: Sì, non era mio compagno di cella, ma io ho visto tanti casi. Ero a carcere a Prato e poi ero al carcere Porta Azzurro, sono stato pure a Sulciano, l'ho visto suicidi.
1: La sua disperazione in carcere è tale che arriva addirittura a compiere atti di autolesionismo. Perché?
2: A ferirmi, perché ero il pensiero, è la vita che ho passato, no? Quando ti arriva la rabbia, mi sono ferito da solo, senza motivi. Le cose che andava male, pensare la mia famiglia, pensare il mio padre, ho paura di perdere anche la madre. E le cose brutte che ho fatto, perciò sono dentro, e allora ti arriva quella rabbia e mi sfogo da solo, ho sfogato sul mio corpo.
1: Per fortuna a un certo punto si riprende, e lo fa per una persona cara, la sua mamma, o forse per più d'una.
2: La mamma è la cosa più bella che ho. Faccio tutto per la mamma, perché è la mamma che ha fatto crescere tutta la famiglia. Una famiglia normale, non ti dico povera povera, ma con 200 euro che faceva la polizia a un hotel, guadagnava 200 euro al mese, che ha fatto crescere la famiglia, che non mangia lei la sua colazione, il suo pranzo lo portava a noi da piccolo. Io mi ricordo tutte queste cose.

0: lingua, lei è tutto per me. Quando sono entrato questa volta dentro, avevo anche già una compagna, pensavo mia famiglia, pensavo la compagna era una ragazza italiana, no? Ho vissuto 4 anni insieme, che veniva anche lei a trovarmi, poi quando ho cominciato a uscire mi siamo lasciate perché non andiamo più d'accordo. L'amore per mia madre e per questa ragazza qui che mi hanno cambiato, tornare come ero, Kamal quello da piccolo, quello che era al Marocco.
1: Poi è arrivata la possibilità di lavorare grazie anche alla mediazione di Seconda Chance. Come è andata?
0: Grazie alla medicina di Seconda Chance, ma all'inizio anche l'educatore, diciamo, ha fatto tantissimo per me, lei, Carlotta Vignani. Ho fatto tanti sacrifici dentro per arrivare a questo, no? Ho preso tanti diplomi dentro, grazie anche a lei che mi ha inserito a prendere in teatro, tante cose. Quando sono arrivato fuori ho fatto 6 mesi di lavoro per l'istituto, grazie, diciamo, alla mia ex educatore in McDonald's che è arrivata da me questo lavoro a farmi colloqui e mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro. Sono fatto un contratto indeterminato, rimango sempre grato per loro, no?
1: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
0: Io penso solo una cosa: arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero andrò a correre a abbracciare mia madre.
1: E ci spostiamo di poco a Livorno. Il mio nuovo lavoro, la mia nuova vita. Questo è il nome davvero emblematico del corso di pasticceria che il professionista locale Riccardo Cerretini ha tenuto nella casa circondariale Le Sughere della città. Un progetto reso possibile dal finanziamento del Rotary Club Mascagni, che ha rappresentato qualcosa di più di un'occasione di formazione, ma un percorso di vita umano. È così? Lo chiediamo a Marco Solimano, garante comunale dei diritti delle persone detenute nella città di Livorno. Ascoltiamolo.
2: È stato un corso estremamente interessante, si è svolto nel reparto di alta sicurezza, ho visto una partecipazione estremamente importante di persone ristrette. Io penso che l'arte culinaria sia anche una modalità di espressione artistica, dove le persone coinvolte hanno messo le mani in pasta, ma non solamente in farina e acqua e zucchero, hanno messo un po' le mani in pasta anche nella loro esistenza.
1: 8 lezioni seguite da un gruppo di ospiti dell'Istituto di Pena che in una cerimonia loro dedicata, dove si sono potuti assaggiare cornetti, pan au chocolat, ma anche proposte salate quali panini e pizzette, hanno ricevuto poi relativi attestati di partecipazione al corso. Ma come sono stati selezionati in origine i partecipanti? Secondo le loro inclinazioni personali?
2: Ho aperto un bando di partecipazione, cercato di avere contezza verso quante persone il laboratorio poteva essere attivato. Le richieste sono state molte, si è dovuta fare una selezione tenendo conto anche delle attività lavorative delle persone. È stata una selezione guidata da più fattori. L'elemento più importante è stata la consapevolezza e la motivazione alla partecipazione.
1: Oltre alle competenze tecniche, il contributo di questo laboratorio è stato anche di insegnare concetti come la collaborazione reciproca, trasformando di fatto un gruppo eterogeneo in una brigata di cucina. Questo è più difficile in carcere, secondo lei?
2: No, io penso che sia tutt'altro che difficile. Ci vorrebbero tante occasioni e tante opportunità. Quello che manca oggi nella situazione abbastanza critica e complessa degli istituti di pena sono proprio le opportunità, quelle opportunità però vere, che fanno sentire le persone protagoniste di un percorso. I livelli di collaborazione, la ricerca di relazioni anche esterne è veramente importante, è veramente decisiva. A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto, sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
1: È la prima volta che nel vostro carcere si organizzano corsi del genere, e dietro iniziative come questa ci sono progettualità e percorsi di rete sociale cittadina?
2: La rete sociale cittadina è molto attiva nella nostra città, possiamo contare sullo sviluppo e sulla collaborazione di realtà importanti esterne. 2 anni fa abbiamo fatto un corso di panificazione di pizzaioli. Noi possiamo contare su questa rete importante, è quello che sostanzialmente tiene viva la realtà circondariale, visto la criticità dal punto di vista ambientale e strutturale.
1: Infine, ma non per ultimo in questa storia, c'è anche l'elemento del reinserimento lavorativo delle persone detenute, che abbassa anche la recidiva. Questa esperienza professionalizzante nell'ambito della pasticceria li aiuterà nel vostro territorio?
2: I detenuti impegnati sono tutti degli detenuti di alta sicurezza, con un carico penale significativo ed importante. Qualora ci potessero creare le condizioni per poter accedere a una misura alternativa all'articolo 21, queste esperienze varranno e peseranno tantissimo. Noi dobbiamo accompagnare queste persone in percorsi che hanno una finalizzazione, una visualizzazione.
1: E svolta green per la casa circondariale di Genova Ponte Decimo, è stata da poco sistemata l'area verde dedicata all'incontro genitori-figli, con nuovi giochi che l'hanno trasformata in un vero e proprio giardino inclusivo. Ma soprattutto sono state piantate 200 piante di lavanda che serviranno anche a un progetto di reinserimento lavorativo dei detenuti. L'iniziativa è stata promossa da Timossi Beverage and Food Solution nell'ambito del progetto Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso di A Zero CO2 e Lega Ambiente. Luca Pizzorno di Seconda Chance Liguria ci racconta come il carcere, grazie anche a questi interventi, abbia cambiato faccia o almeno ci stia provando.
3: Questo intervento interviene, mi scuso della ripetizione, e conforta un'attività già in atto nell'ambito della parte maschile del carcere di Ponte Decimo, che si chiama L'Orto di John. È un'iniziativa appoggiata e sviluppata dall'associazione CRIVOP in collaborazione con Seconda Chance. È attiva per gestire un'area verde dedicata all'orto e dando la possibilità a 15 detenuti che già collaborano con l'Orto di John, alternandosi una settimana una settimana l'altra, a questo punto sono aggiunte addirittura queste 200 piante che vengono gestite appunto all'interno di questo progetto.
1: Il lavandeto, quando sarà a regime, sarà il cuore pulsante di un laboratorio formativo e professionalizzante per i detenuti gestito proprio da voi. In che cosa consisterà e che ruolo ha Seconda Chance in questa iniziativa?
3: Collabora nello sviluppo delle piante, nella coltivazione, nel spiegare le caratteristiche. Questo per quanto riguarda i detenuti che già sono coinvolti nell'orto, darà materia prima a questo laboratorio costituendo, che avrà lo scopo di innanzitutto dare uno scopo alla raccolta. Sarà stoccata la lavanda all'interno di appositi locali che poi lo porteranno all'essiccazione. È stato donato anche un'attrezzatura per ottenere da questa lavanda sia degli oli che vengono utilizzati poi per la produzione di profumi, piuttosto che di saponi, piuttosto che direttamente le lavande da inserire nei sacchetti. Chiaramente è tutto in via sperimentale, quindi viene previsto il coinvolgimento iniziale di solo 2 detenute. Sarà poi a regime la produzione il prossimo anno.
1: L'estrattore per gli oli essenziali della lavanda è già arrivato, ma a che punto siamo per far partire il progetto? Quando inizierete?
3: Si ipotizza la partenza tra settembre a ottobre, quando ci sarà la prima raccolta. Noi abbiamo trovato già 2 volontarie, anche perché con le detenute è opportuno che ci lavorino delle volontarie già esperte nella relazione all'interno del carcere. Sarà da identificare le detenute e soprattutto sviluppare il laboratorio. Ci servirà anche qualche finanziamento, da iniziare dalle bottigliette per l'olio all'imballo per i sacchetti. Inizialmente la produzione sarà molto limitata e sarà ad uso esclusivo delle detenute. Comunque rientra tra le più generali attività di laboratorio, di profumeria. Per le detenute ha un duplice utilizzo, sia per il curriculum sia per la possibilità poi di presentarla all'esterno. Il ruolo di Seconda Chance sarà quello poi di rivolgersi all'esterno. Seconda Chance, che è concentrata nel ricercare occasioni di lavoro.
1: Inizialmente prevedete di lavorare con 2 detenute. Come le selezionerete e quali gli obiettivi finali per loro?
3: La selezione avviene sempre ad opera della direzione del carcere sulla base delle situazioni individuali delle persone. Noi chiaramente identificheremo quali sono le caratteristiche base necessarie. L'obiettivo è quello di produrre progressivamente un numero maggiore nel momento che laboratorio è attivo. Abbiamo la possibilità di andare all'esterno per proporre una collaborazione attiva con le persone all'interno.
1: In quali altre iniziative è coinvolta Seconda Chance Liguria, finalizzata al reinserimento lavorativo dei ristretti?
3: Seconda Chance è presente in particolare nel carcere di Marassi, Chiavari, Ponte decimo, e con relazioni stabili e con i funzionari addetti alla parte educativa. Quindi abbiamo segnalato tanti nomi di partner disponibili a collaborare con noi offrendo una possibilità lavorativa, e accompagniamo all'interno del carcere questi partner e poi li teniamo aggiornati chiaramente nella fase di introduzione. Non è banale all'interno di un'organizzazione.
1: E adesso musica. Beat Song è un brano rap scritto e musicato da Ibra e Bubu, che sono due giovani ospiti del carcere Due Palazzi di Padova, dove dal 2005 è attivo il progetto Teatro Carcere Due Palazzi, appunto, che si pone proprio l'obiettivo di far esprimere i detenuti attraverso le forme artistiche della recitazione e della musica, per prendere coscienza di sé e iniziare un percorso riabilitativo. Ascoltiamo nel racconto di Maria Cinzia Zanellato, direttrice artistica della compagnia, la storia che c'è dietro a questo pezzo.
4: Ah, Ibra, direttamente da Due Palazzi.
5: C'è una storia molto particolare. Il testo è stato scritto da Ibra ed è arrivato dopo 3 mesi di laboratorio, ed è stata per lui una grande apertura, perché comunque il rap è una sua cifra di espressione, ma utilizzava un linguaggio abbastanza stereotipato. Poi invece all'interno del gruppo, formato sia da persone detenute che dai giovani volontari del Gregorianum, studenti e studentesse universitarie, si è creato un clima favorevole nel quale Ibra è riuscito ad esprimere se stesso, in particolare questa canzone che è dedicata alla madre che è mancata quando lui aveva 15 anni e ad un amico che anche questo è venuto a mancare qualche anno dopo. Aveva dentro di sé questo potenziale espressivo, questo bisogno di raccontarsi, ha scritto questo testo che è particolarmente toccante.
1: Ibra e Bubu fanno parte dei 12 giovani adulti che in carcere avete iniziato a un percorso di formazione da attore, con l'obiettivo di far loro conoscere esperienze diverse da quelle fatte nell'ambiente d'origine e che le hanno portate in carcere. La vostra parola d'ordine è apprendimento tra pari. Ci spiega cosa significa?
5: E significa che facendo incontrare dei giovani con provenienze diverse, in questo caso gli studenti universitari che vengono da un mondo aperto, dinamico, al mondo chiuso del carcere, si crea una contaminazione. Vale molto di più l'esperienza condivisa tra giovani, che va per contaminazione, per attrazione, e anche di mondi diversi che magari prima non hanno avuto l'opportunità dovuto all'ambiente di provenienza. E quindi, più che la parola dell'adulto, che in qualche modo dà delle indicazioni, vale molto di più questo apprendimento tra pari, nel senso che c'è un passaggio di esperienza, c'è una crescita personale, una crescita relazionale, e si crea quel tessuto amicale che poi garantisce anche il fatto che si creino delle esperienze come questa Ibra.
1: Teatro Carcere Due Palazzi ha sempre avuto un'attenzione particolare per i giovani, ma quest'anno vi siete accorti che nella vostra struttura, ma non solo purtroppo aggiungo io, c'è una vera e propria emergenza relativa all'abbassamento dell'età del primo reato, e in Italia si nota anche un passaggio progressivo dal modello che finora è stato della giustizia minorile, cioè le comunità, a un modello custodialistico tipico degli adulti.
5: È stato fatto anche il 22 maggio all'interno del carcere Due Palazzi un convegno nazionale a cura di Rifletti Orizzonti col titolo Perché punire i giovani. Anche Padova sta vivendo questo aspetto di una popolazione detenuta giovane, spesso con pene brevi, spesso di seconda generazione, e con loro vale la pena investire su un piano educativo piuttosto che lasciarli in un contesto detentivo, magari che può diventare una scuola di delinquenza. Come coordinamento carcere abbiamo deciso di lavorare in sinergia, cioè tenere un focus e investire molto sull'aspetto educativo più che punitivo.
1: Quest'anno ricorre il 40° anniversario della legge Gozzini, che introduceva l'attività teatrale in carcere nel lontano 1986. Per questa ricorrenza avete organizzato lo spettacolo speciale Da Babele alla Città Celeste, che è stato riproposto anche domenica 7 giugno a Schio. Ci ricorda brevemente questa iniziativa?
5: La seconda branca di lavoro di Teatro Carcere all'esterno, con gli studenti del Gregorianum più le persone detenute che ormai sono in misura alternativa, alcuni hanno anche finito la pena e continuano comunque a fare lo spettacolo, come una testimonianza vivente che, avendo investito su di loro, rappresentano un effetto di quelli che sono poi i principi che aveva introdotto la legge Gozzini. ragazzini. L'attenzione è nell'andare in contesti protetti dove c'è attenzione che arrivi un pubblico giovane. È come un passaggio di testimone.
6: Spazio, occupano il mio spazio, ne hanno già preso un altro e io ne piazzo un altro, ragazzo disagiato.
1: E in chiusura del programma, dopo la sigla dei Cellanti, vi invitiamo a restare sintonizzati per ascoltare la versione integrale di Beat Song, il brano rap scritto da Ibra e Bubu, ospiti del carcere Due Palazzi di Padova. Ed ora qualche notizia in breve. Lunedì 22 giugno la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, nella sua sede di Fagnano Olona Varese, promuove l'evento Oltre il carcere, esperienze europee e prospettive del modello olandese. Il convegno avrà inizio alle ore 20:45, ma dalle 19 l'apertura dello stand gastronomico dove degustare la Prison Beer, prodotta dagli ospiti della casa circondariale di Busto Arsizio. Le Ali della Libertà è il nuovo progetto artistico che Luca Pugliese sta portando avanti con i giovani detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Airola in provincia di Benevento. Attraverso un percorso creativo e partecipativo, i ragazzi sono coinvolti direttamente nella progettazione e nella realizzazione di grandi murales che stanno trasformando gli spazi della struttura in luoghi di colore, dialogo e speranza. Il progetto si inserisce nel filone delle attività trattamentali avanzate in cui si riconosce l'importanza dell'arte finalizzata al reinserimento e alla rieducazione dei minori ospiti dell'istituto. Luce, storie dal carcere, il libro Verità di Mauro Pagliai editore, che riunisce le penne di sei importanti autori fiorentini per raccontare le storie di otto detenuti che in carcere confrontano le proprie esperienze all'insegna della fragilità, dell'ingiustizia e della sofferenza, ma anche dell'amore e della speranza, riuscendo a trasformare il luogo buio del carcere in un luogo di rinascita. Ancora notizie: sabato 13 giugno i giardini pubblici di Viale San Vincenzo a Cagliari si sono trasformati dalle 17 alle 20 in una biblioteca vivente in cui libri umani, cioè operatori e detenuti della casa circondariale di Uta, si sono raccontati senza filtri alla cittadinanza. Si è trattato dell'evento conclusivo di Tutto Mondo, iniziativa che offre ai genitori detenuti vere opportunità di inclusione, a sua volta all'interno del più ampio progetto Liberi Dentro per Crescere Fuori, selezionato da Con i Bambini in seno al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. COP Unicop Etruria ha promosso all'interno del carcere femminile di Re Bibbia a Roma l'iniziativa Pasta al Fresco, un corso di 5 mesi cui hanno partecipato 12 detenuti, che è culminato l'altra sera in un pasto cucinato per l'intera comunità penitenziaria a base di tortellini, lasagne e agnolotti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
7: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Ibra, direttamente dai tuoi palazzi. Pensavate che fosse finita? Ah, c'è jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.

0: Tra santi splendori il Padre ti ha generato prima dell'aurora. Alleluia.
1: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.

0: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele.

0: Non temete quelli che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima.
1: Pieni di gioia e di gratitudine, invochiamo Dio, principio e fonte di ogni bene.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome, rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Rendici sempre più docili all'insegnamento degli Apostoli, perché la nostra vita sia coerente con il credo che professiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Tu che sei l'amico dei giusti, rendi giustizia a quanti sono oppressi in ogni parte del mondo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona la vista ai ciechi e la libertà ai prigionieri. Rianima gli sfiduciati e proteggi gli esuli.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Accogli l'estremo desiderio di coloro che si sono addormentati nel tuo Cristo. Giungano alla gloria della risurrezione.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
2: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
3: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
1: Regina della pace,
3: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: desiderio sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, e le parole, la musica. Ne parliamo con Pacifico, nome d'arte di Luigi De Crescenzo. Ben trovato.
1: Grazie, saluto a tutti.
0: Le persone che incontriamo, con cui entriamo in relazione, che amiamo, sono voci, sono sguardi, sono ricordi, momenti vissuti insieme, ma soprattutto emozioni. Qual è l'emozione che porterai sempre dentro il tuo cuore, dentro la tua mente, pensando ad Ornella?
1: La vivo come un'emozione un po' ingombrante, perché lo spettacolo è ancora così pieno di lei ed è anche un bene che sia così, non riesco a dirlo, lo sto ancora scrivendo. Le registrazioni le risento, vado a trovare delle piccole cose che dice, quindi è una presenza costante. Mi viene spesso da commuovermi, devo usare dei trucchi del mestiere, girarmi, simulare dei colpi di tosse. Da un certo punto di vista spero non mi passi mai. Lei era così viva, appunto, è imprevedibile. La cosa che forse mi manca più di lei è che non sapevi mai come sarebbe finita una conversazione, una telefonata. Cambiava sempre. E quindi questa cifra così un po' commovente spero mi resti fino all'ultima replica.
0: E del mio cuore cosa ne faccio? Ultimo appiglio, luminoso raggio, spremuto a fondo, ridotto all'osso, spogliato fiore. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. Sono alcune delle parole della prima canzone che hai scritto per Ornella. È un momento che segna l'inizio del vostro rapporto professionale e umano. C'è tanto del sentire di Ornella in questa canzone. Cosa rappresenta oggi per te questa canzone?
1: È un ricordo ed è ancora viva, la suono anche quando suono da solo. Tra l'altro la cosa strana è che mi sono reso conto che io ho scritto sempre la stessa canzone per Ornella, come il libro, perché mi permetteva di dire tutto. Era una persona che non aveva paura e quindi potevi dire dei disastri, delle rovine in cui incorriamo, sia delle rinascite. Quindi ricordo benissimo quando l'ho scritta, ricordo benissimo quando mi ha mandato il provino cantato, quindi quella è proprio una medaglia di cui sono orgoglioso.
0: È sempre stato il mio nome Ornella, ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno. È una delle frasi presenti nel libro, o meglio nel diario sentimentale Vincente o perdente, che è l'ultimo grande progetto che hai condiviso con Ornella. La trovo una frase molto forte e potente, la sensazione di riconoscersi totalmente nelle proprie scelte, nel proprio vissuto, evidenzia la grande e profonda maturità e consapevolezza emotiva di Ornella e ci rilancia però anche un messaggio, quello di vivere intensamente, pienamente ogni attimo della nostra vita, restando però fedeli a noi stessi. Vorrei una tua opinione.
1: Da una parte lei lo diceva, poi questa cosa la sminuiva anche. Non posso fare altrimenti, non è che una scelta, sono sempre stata così. E quindi il fatto di essere così, questa cosa che dice anche, che mi ha detto che nel libro c'è anche nello spettacolo, no? Che lei temeva più la persa età della terza età. L'ho vista fino in fondo essere anche vanitosa, l'ho vista, eravamo sul palco a Sanremo, uscire con un abito scollatissimo, l'ho vista nuda su un set fotografico, essere ancora seducente, cioè avere ancora voglie, pretese fino all'ultimo secondo. Non ho conosciuto, qualcuna l'ho conosciuta, però tante personalità così, veramente in quella è un'eccezione unica. Per me il fatto di aver avuto la fortuna di incrociarla è proprio un privilegio incredibile.
0: Vincente o perdente è un diario sentimentale, l'avete pensato, immaginato e costruito così, intimo in ogni pagina, e in ogni pagina pulsa proprio la vita di Ornella. Mantenere fede alla sua voce, alle sue parole, avvicinandoti alle sue emozioni per arrivare a restituirci un ritratto fedele, puro, sincero di Ornella, senza sovrapporti, ma solo accompagnando. Intanto grazie, perché ho apprezzato molto la scrittura e la profondità. Ma cosa ha significato per te?
1: Lei neanche voleva fare una biografia esattamente. Io non sono un giornalista, quindi non volevo intervistarla, ricostruire. Veramente siamo stati a cercare delle cose che la emozionavano. E poi ho raccolto il materiale, ho fatto questa cosa che l'aveva anche irritata, che me lo sono tenuto a lungo per scrivere. Non le ho mandato capitoli via via, perché avevo paura che me li avrebbe corretti in continuazione. E poi ho fatto questo tiro mancino alla fine, quando l'ho finito, ho detto te lo mando. E lei mi ha detto no, vieni a leggermelo. Che leggerlo davanti a lei era... Invece è stato un pomeriggio meraviglioso, cioè, si è commossa, si divertiva, cioè, quindi evidentemente sono contento di aver... L'unica cosa che potevo fare era un ritratto, perché io non sono appunto uno che può mettersi lì e organizzare con mestiere. Potevo, è come uno che mi fa un ritratto, e detto questa per me sei... E quindi una cosa bellissima che ricordo come era commossa quando gliel'ho letto, quindi è convinto di aver fatto un buon lavoro proprio perché l'ho visto sulla sua faccia.
0: Lo spettacolo si intitola Diario sentimentale di una donna libera. Tu che hai incontrato Ornella, l'hai vissuta, che cos'era per lei la libertà e che cosa ti ha colpito di più del suo essere una donna disarmante?
1: Mi capita anche con qualche altro artista, anche con lei, questa differenza tra come sono io, cioè mi trovo proprio sprovveduto e ammirato allo stesso tempo, no? Perché io sto freno a mano, tirato, sono lì, cauto. E invece lei provocava, giocava, era sempre un passo avanti, no? Quindi era stranissimo, però era bello anche vedere l'affetto che nutriva per me, aveva capito bene la mia timidezza. C'era una sorta di completamento. E io poi, stranamente, pur avendola frequentata tanto, non riuscivo a superare l'ammirazione, cioè la consuetudine non mi rendeva. Perché comunque quando la vedevo per me era come vedere, che ne so, David Bowie o Aznavour, cioè per me è una leggenda, lo è. Tanto la chiamavo, diciamo, ho sentito quel disco, ma come canti lì? E lei dice, ah, ma che complimenti, grazie. E mi fai una bella iniezione di amor, ma che amor proprio, ma sei una... Insomma, per cui sono ancora un po' travolto io da questo tipo di incontro.
0: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

avvisiamo i radioascoltatori che domani la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 19:30 in collegamento con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte.

avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 19 in collegamento con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gubbio.

Lei mischia la politica, impegno e devozione in unica teologia. Il mio pensiero è limpido, è logico e coerente, a Cesare il suo gli si dia. Ma Dio con i suoi santi si lasci nel suo cielo, non si faccia

Profeta eccentrico, profeta catastrofico, ci parli soltanto di Dio. La fede è il suo deposito, osservi e non manipoli,

avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 19:30 in collegamento con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: L'ultima spiaggia, Alcamar, la strage dimenticata e 50 anni di misteri italiani. Ne parliamo con Lucio Luca, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Tra la notte del 26 e del 27 gennaio del 1976, nella caserma dei carabinieri di Alcamo Marina, due carabinieri perdono la vita. Salvatore Falcetta e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo. Vengono arrestati quattro giovani innocenti. Tra di loro Giuseppe Gullotta, che è la voce presente all'interno del suo libro. Depistaggi, calvario giudiziario, tante domande rimaste in sospeso. Per denunciare quello che possiamo definire uno dei misteri italiani più protetti, dimenticati. È stata una scelta per mettere in luce invece questa strage. Ma quando hai capito che era arrivato il momento di parlare di questa strage e di accendere i riflettori su questa strage?
1: Quando ho cominciato a leggere un po' di carte, di documentazione, quando ho capito che questa strage è il punto di partenza di una storia molto più grande e che attraversa, come dice il sottotitolo del libro, 50 anni di misteri italiani. Questa è una strage dimenticata, è una strage della quale nessuno sa nulla o quasi. È difficile trovare qualcuno che si ricordi anche i nomi delle due vittime. C'è stata una voglia di insabbiare, assicurando all'ingiustizia, in questo caso, quattro persone che non c'entravano assolutamente nulla. Tutto ciò è stato fatto proprio per mettere un tappo, perché evidentemente dietro questa strage c'è qualcosa di indicibile che in qualche modo si collega poi appunto a 50 anni di misteri italiani, tant'è che il libro parte dalla strage di Alcamar, ma poi in realtà lega con un filo unico, non giudiziario naturalmente, ma un filo ideale, tanti episodi ben più conosciuti, dalla morte di Impastato a quella del colonnello Russo, a quella di Mario Francese, un giornalista del Giornale di Sicilia, che fu il primo a parlare di Corleonesi, del clan dei Corleonesi, e poi passa attraverso la morte del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto a Trapani, l'attentato a Carlo Palermo, la morte di Rostagno, fino addirittura ad arrivare alla morte di Ilaria Alpi in Somalia. Sembra incredibile che la morte di una giornalista avvenuta 18 anni dopo la strage di Alcamar, è avvenuta in Somalia, quindi lontanissimo rispetto alla Sicilia, sia in qualche modo legata. Eppure c'è un filo che unisce questi episodi, passando anche per le stragi del 92 e soprattutto quelle del 93, cioè quelle compiute fuori dalla Sicilia. Dietro c'è un contesto unico fatto di apparati dello Stato deviati, di servizi segreti non proprio fedeli, di massoneria in una terra come Trapani, che è la capitale della massoneria, un certo tipo di imprenditoria, c'è la mafia sicuramente. C'è l'eversione nera, perché non dobbiamo dimenticare che ad Erice, vicino Trapani, c'erano i campi paramilitari fascisti di Pierluigi Concutelli. Quindi è tutto un magma, un coagulo di interessi dietro questa strage dimenticata, e che però poi noi ritroviamo in tantissimi altri episodi. E quindi sono convinto a scrivere questo libro perché mi sono reso conto che questa strage è ritenuta minore, tra virgolette naturalmente, perché parliamo di due vite umane distrutte in una notte, questa strage erroneamente ritenuta marginale, poco celebrata, in realtà è uno snodo fondamentale della storia recente di questo paese, e quindi penso che andasse raccontata.
0: Una storia che non è ancora finita, ha detto che rappresenta anche parte del nostro presente e anche che è uno snodo cruciale per rileggere i 50 anni di misteri italiani. Parli di questo filo nero, rileggendo tutti i documenti, i verbali dell'epoca, le sentenze, hai notato dei particolari ricorrenti, a parte i nomi, anche il contesto. Rifiuti radioattivi, gladio, ma anche traffici di armi. Dunque la verità la troviamo nelle carte, basterebbe solo avere la volontà in un certo senso di prenderla.
1: È assolutamente così, tant'è che io dico spesso che noi parliamo di misteri, ma in realtà non sono tanto misteri, sono dei segreti, perché qualcuno vuole che restino segreti. Il mistero, come dice la parola, è qualcosa di inspiegabile, come il mistero della fede, per esempio, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Il segreto è un'altra cosa, il segreto si può svelare se solo qualcuno volesse svelarlo, basterebbe aprire gli archivi dei servizi segreti per capire che cosa c'è dietro. Per esempio capire chi ha ucciso questi due poveri carabinieri penetrando nella casermetta di Alcamo Marina, almeno così ci è stato raccontato, che sono entrati in questa casermetta, per quale ragione si sono portati via per esempio il registro delle attività, che è qualcosa che normalmente nessuno porta via, perché è il registro in cui i carabinieri annotavano tutto quello che facevano nel corso della giornata. Ecco, manca questo registro, noi non sappiamo cosa è successo il 26, cioè qualche ora prima dell'uccisione di questi carabinieri. Hanno visto qualcosa che non dovevano vedere, hanno fermato qualcuno che non dovevano fermare. Non lo sapremo mai, probabilmente, perché sono passati 50 anni e io sono abbastanza pessimista sul fatto che qualcuno possa svegliarsi e finalmente raccontarci qualcosa, e anche perché chissà se c'è ancora qualcuno, sono passati già 50 anni. Però se solo ci fosse la volontà di farlo, potremmo capire qualcosa di più e soprattutto svelare uno dei più grandi depistaggi della storia criminale, diciamo, di questo paese, seguito subito dopo per esempio al depistaggio per impastato fatto passare per terrorista. Non è un caso che chi ha indagato sulla strage di Alcamo Marina erano le stesse persone che indagarono e depistarono su Peppino Impastato. Quindi, come diceva Pierpaolo Pasolini, magari sappiamo ma non abbiamo le prove. Io credo di aver capito qualcosa, però certamente non ho le prove e non può naturalmente essere un libro a svelare 50 anni di misteri, perché sarebbe presuntuoso ma anche stupido da parte mia pensarlo.
0: Nel libro parli anche però di grandi donne, Franca Viola, Serafina Battaglia, un po' anche per darci un'altra immagine della Sicilia, la Sicilia che si ribella, la Sicilia del coraggio. Cosa ti auguri che resti ai lettori dopo la lettura del tuo libro? L'indignazione, la maggiore consapevolezza oppure questa spinta verso il coraggio?
1: Io in realtà, facendo il giornalista, non ho fatto altro che il giornalista, anche se ho scritto un libro che è qualcosa di più di un articolo di giornale. Io in realtà a chi legge pongo delle domande, non do delle risposte perché non sono in grado di darlo, però metto in fila tutta una serie di fatti e invito i lettori a, un po' come nelle parole crociate quando ci sono i giochini per bambini, unisci i puntini dall'1 al 100 e ti spunterà qualcosa. Io dico al lettore, unisci tutti i puntini che ci sono in questo libro, cioè tutti i fatti che ci sono in questo libro, e poi datti una risposta che io mi sono dato, ovviamente, ma magari non è detto che sia la stessa risposta che possano trovare i lettori. Quindi io mi auguro di far riflettere, cioè intanto di riportare alla luce un episodio, una strage della quale si sa poco, e mettere in fila dei fatti, invitando chi leggerà questo libro a farsi delle domande e a darsi delle risposte che non avremo quasi certamente da un punto di vista giudiziario, ma almeno cerchiamo di capire che cosa può essere successo, anche perché ci sono tante, troppe coincidenze, tanti, troppi nomi che si ripetono in questo libro e nei vari misteri, appunto, dei quali racconto, e questo dovrebbe farci pensare, non può essere soltanto una coincidenza.
0: Dare voce al protagonista, Giuseppe, cosa ha significato per te anche conoscerlo, incontrarlo?
1: Giuseppe Gulotta ha fatto 22 anni di carcere da innocente, è stato condannato all'ergastolo e ha subito 11 processi prima di riuscire a dimostrare la sua innocenza con un processo di revisione. Io l'ho incontrato, ci ho parlato a lungo e ti devo dire che quando parlavamo ero più arrabbiato io che lui. Cioè, lui è una persona che ha una serenità incredibile. Io gliel'ho detto tante volte, io dopo una settimana sarei impazzito in carcere con un'accusa così grave da innocente. Lui c'è stato 22 anni in carcere in un arco di tempo di 36 anni, una vita intera, eppure è riuscito a trovare il modo di essere sereno. E conoscerlo per me è stata una grande esperienza. Lui mi ha detto, io lo scrivo nel libro, che è riuscito ad andare avanti chiudendosi un po' in se stesso e pensando ogni sera che era in carcere: oggi non è successo nulla, ma domani qualcosa succederà, domani qualcuno parlerà e mi tirerà fuori dal carcere. Ci sono voluti 22 anni, ma poi quel domani è arrivato perché qualcuno ha parlato e lo ha tirato fuori dal carcere. E la sua serenità oggi è molto di esempio, quindi averlo conosciuto e averlo utilizzato, tra virgolette, come voce narrante del libro, mi fa piacere perché comunque ridà dignità anche ad una persona che ha passato la sua vita dietro le sbarre da innocente.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

a tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste per la 17ª edizione di A Tutto Volume. Ci troviamo in Piazza San Giovanni insieme a Stefania Auci, autrice di L'Alba dei Leoni, la saga dei Florio. Ben trovata.
1: Sono molto emozionata, grazie.
0: Con L'Alba dei Leoni sceglie di tornare alle origini della saga dei Florio. Il romanzo ci riporta al 1772 a Bagnara Calabra per raccontare l'inizio di tutto. Da dove nasce l'esigenza di tornare alle origini?
1: Ho voluto colmare quel vuoto che riguardava proprio l'inizio di questa famiglia, una famiglia particolarissima, forte, e anche grazie proprio a questa narrazione che riguarda il periodo calabrese, spiegare da dove è nato questo bisogno spasmodico per i Florio di trovare il proprio posto nel mondo, avere questa volontà di autorealizzazione che li segna in maniera così forte, così marcata. Per questo ho pensato e ho sognato per un po' di tempo, fino a che questo sogno non è diventato realtà, di raccontare i Florio prima dei Florio.
0: Un romanzo che si discosta però un po' dalla dettagliata ricostruzione storica dei primi due, è a causa dell'assenza di grandi documentazioni storiche. Una scelta narrativa dunque che porta a dare maggiore importanza all'aspetto psicologico, caratteriale, emotivo dei personaggi. Ricostruire una veridicità psicologica, caratteriale, emotiva, penso che sia stato molto sfidante.
1: Sì, è stato complesso, anche perché noi oggi scriviamo, pensiamo, parliamo e leggiamo come persona del XXI secolo. Qui invece mi trovavo a confrontarmi con personalità che invece non avevano sperimentato tutto quello che ha a che fare, per esempio, con la psicanalisi o con il femminismo o con le rivoluzioni culturali che sono state dettate dall'avvento di due conflitti mondiali come è accaduto nel Novecento. Quindi è ovvio che ci fossero delle differenze molto marcate. L'aspetto storico, che potremmo definire un po' più sfumato, poi è legato anche dal fatto che in quel momento storico proprio la Calabria era un po' ai margini dei grandi eventi, e a parte appunto il conflitto e la politica revanscista che poi si verificheranno dopo, quindi con il cardinale Ruffo, di fatto la Calabria non aveva un ruolo fortissimo, almeno in quella fase storica, sicuramente importante, ma non era, diciamo, il centro dell'azione, non era il centro degli eventi.
0: Scegli di dare buio per un capitolo e vorrei approfondire un po' questa scelta, che racchiude a mio avviso diversi elementi. Buio per scoprire le origini di questa famiglia, ma anche le scelte di alcuni personaggi, quali Francesco. Il buio forse per mettere in luce il contesto familiare, le vite anonime di molti esseri umani che vivevano quel territorio in quell'epoca. Il buio per lasciarci anche un messaggio, e che può essere il buio l'inizio di una nuova vita, quindi un modo per trovare la luce.
1: Il buio in questo caso è soprattutto un buio interiore, nel momento in cui vengono meno le certezze bisogna ricominciare a ricostruire o costruire sin dalle fondamenta, quindi un po' come accade al seme, che ha bisogno del buio, ha bisogno del calore della terra per poter germogliare, così anche le vite degli esseri umani talvolta hanno bisogno di attraversare delle fasi di oscurità per potersi ricostruire, per potersi ripensare ed essere nuovamente protagonisti del proprio destino, con più consapevolezza, probabilmente anche con maggiore maturità.
0: Fatica, resistenza, trasformazione, come definirebbe l'equilibrio tra questi tre elementi nella famiglia Florio?
1: È appunto un equilibrio, fatica perché nulla viene se non c'è la fatica alle spalle, resistenza perché la resistenza alla fatica, perché bisogna tenere duro, bisogna andare avanti, bisogna resistere, bisogna lottare, trasformazione perché la trasformazione è necessaria per sopravvivere, e nel momento in cui la trasformazione si interrompe, automaticamente ci si sterilisce e si muore.
0: La libertà è un altro tema importante che attraversa il libro. È qualcosa di desiderato, ma è anche qualcosa di costoso per i personaggi. Che cos'è la libertà?
1: La libertà è la possibilità di scegliere, ed è secondo me una delle grandi libertà, per tornare al tema, che è stata data dagli esseri umani. Il libero arbitrio, la possibilità di poter capire cosa fare della propria vita.
0: Nel romanzo emergono anche tante figure femminili, figure determinanti ad esempio per il contesto familiare, per i figli, ma diverse. Abbiamo Rosa, abbiamo Giovanna, abbiamo Petronilla, che è un po' più moderna rispetto alle altre, soprattutto per la sua visione legata all'amore. Com'è il legame, la sorellanza tra queste figure femminili?
1: Così come me lo sono immaginato, è una sorta di ancora di salvezza, uno strumento di sopravvivenza a tratti, che permette a queste donne di affrontare la vita in un contesto anche duro, anche difficile. Il riconoscersi in una visione comune e soprattutto Il sapere di poter contare le une sulle altre le aiuta a superare i momenti più complessi e soprattutto genera quella situazione che, per citare Nadia Terranova, genera una sorta di comadria, la possibilità di poter crescere insieme sia come figlie che come madri. Quindi un aspetto secondo me molto forte.
0: Il libro inizia con la nascita di Paolo, troviamo però un Paolo che ancora è giovane, poi abbiamo Francesco, abbiamo Rosa, tantissimi personaggi. Lei cerca di evitare di identificarsi con qualcuno dei suoi personaggi, cercando di mantenere una sorta di limite e quindi restando semplicemente una sorta di testimone dei fatti storici, anche facendo riferimento agli altri due romanzi, o comunque a volte capita di identificarsi?
1: Identificarsi no, mai, perché io scrivo i libri ma io non sono i miei libri. Però sicuramente ci sono magari degli aspetti, delle sfumature che magari mi appartengono più e che sono più tipiche di un personaggio rispetto a qualcun altro. In generale cerco sempre di essere anche realistica dal punto di vista storico, dal punto di vista della coerenza dei personaggi. Non sono tecniche semplici, ma secondo me è molto utile, perché poi alla fine la coerenza, la verosimiglianza, perché no, anche la linearità del personaggio è quello che il lettore spesso vuole. E anche nel caso in cui ci siano dei momenti di incoerenza, devono essere, scusate il gioco di parole, coerenti, ma funzionali all'evoluzione del personaggio.
0: Il libro è dedicato all'amore familiare, quindi anche alle famiglie. Che cos'è la famiglia? Che cosa dovrebbe significare? Dare veramente valore alla famiglia dal punto di vista sociale, culturale?
1: Secondo me dare valore alla famiglia non è gettare proclami urlando e parlando di famiglie tradizionali, perché la famiglia vera è la famiglia dove ci si rispetta, dove ci si ama, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dall'appartenenza a qualunque tipo di categoria. Quindi credo che esistano famiglie molto più forti e più solide, per esempio composte da due persone dello stesso sesso, rispetto ad altri che magari stanno insieme ormai solo per interesse. E questo per me riassume anche il concetto di famiglia. Famiglia è stare insieme, supportarsi e sopportarsi e volersi bene.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 19:30 in collegamento con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: E continuano i nostri approfondimenti dedicati ad A tutto volume. Siamo in compagnia di Serena Mazzini, autrice di La tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Ben trovata.
1: Ciao, grazie mille.
0: La nostra emotività è diventata una risorsa economica. Il tuo libro è un'indagine culturale, sociale, politica. Ci invita a porci diverse domande, a risvegliare le nostre coscienze e a restare pienamente umani. Perché abbiamo permesso tutto questo?
1: Fondamentalmente i temi sono legati, quindi da un lato abbiamo un'erosione di tutti quelli che sono stati i rapporti sociali negli ultimi 60 anni, come avrete notato abbiamo perso un po' la dimensione collettiva da un punto di vista ideologico, quindi disgregazione dei partiti, di tutto quello che poteva essere anche un rapporto sindacale tra lavoratori, dall'altro l'erosione di tutto quello che era un rapporto anche religioso. Tutto quello che è stato anche la perdita dei terzi luoghi, quindi la piazza, il campetto, luoghi d'incontro in cui potevamo ritrovarci. E dall'altro lato la tecnologia ha in un certo senso creato dei surrogati che sono andati a sostituire tutti i rapporti sociali che sono stati erosi. Quindi abbiamo dalle app di dating che comunque ancora cercavano un rapporto con l'altro, a con l'intelligenza artificiale tutta una serie di sostituzioni tra uomo e macchina.
0: ChatGPT esce nel 2022 e viene presentato come uno strumento. Nel giro di poco tempo però cambia tutto, si trasforma in qualcosa che diventa una dimensione intima, emotiva per le persone. Eppure le aziende tecnologiche non hanno fatto niente per fermare questa cosa, ma anzi hanno accompagnato questa visione, questa trasformazione. Tu quando ti sei resa conto che stava cambiando anche il linguaggio?
1: Tendenzialmente durante le mie ricerche ho visto proprio come le grandi aziende tecnologiche abbiano prima tentato di misurare questa solitudine. Quindi pensate che addirittura Meta ha collaborato con la più grande agenzia demoscopica del mondo per tentare di misurare quante persone si sentissero sole. I risultati erano impressionanti perché una persona su quattro a livello globale si sente sola. Dall'altro lato hanno proprio cambiato il loro linguaggio. Voi pensate che un'azienda come Microsoft che ci ha fornito Excel, e non penso che qualcuno di noi dica i propri segreti a Excel, ci ha poi creato Copilot, quindi copilota, una presenza. Dall'altro lato aziende come Google hanno creato Gemini, che è il partner del pensiero. ChatGPT stessa si è presentata proprio come uno strumento di lavoro, e poi lo stesso Sam Altman, quando hanno rilasciato la versione 4, l'ha presentata solo con la parola Her, che è il titolo di un film in cui un uomo si innamora proprio di un'intelligenza artificiale. Quindi loro stessi hanno incentivato questa percezione di presenza che queste piattaforme, che in realtà dovevano essere strumenti, hanno iniziato appunto a definire.
0: Il libro è frutto di un'accuratissima ricerca. Hai testato molte di queste piattaforme. Le ricerche sono state, penso, difficili anche a livello psicologico, emotivo per te. Ma che cosa hai notato? Che cosa ti ha colpito di più? Che cosa ti spaventa, ti preoccupa di più?
1: Forse la parte che mi ha impressionato di più è il modo in cui tentano di fare manipolazioni affettive per trattenerti dentro appunto allo strumento. In particolare per tutti quei servizi che replicano il fidanzato o la fidanzata in termini virtuali. Quindi calcolate che voi potete creare il fidanzato o la fidanzata come volete, addirittura creando un aspetto umano simile a qualcuno che desiderate effettivamente nella vita umana. Le inserzioni pubblicitarie sono terrificanti perché vanno dal finalmente puoi scoparti la tua collega al la relazione con la tua ex non è mai finita perché la puoi ricreare con l'intelligenza artificiale, e lì dentro si applicano delle vere e proprie estorsioni affettive per farti rimanere all'interno e per darti a portare ad acquistare lo spazio a pagamento che è quello poi sessuale.
0: In un certo senso ci stiamo accontentando, ci basta sentire in modo virtuale, forse perché proprio abbiamo paura del face to face.
1: Sì, questo secondo me è valido un po' per tutte le fasce d'età, ma lo vedo molto più sviluppato nei ragazzini più giovani. Io penso che non abbiamo mai razionalizzato quello che è successo durante la pandemia e il fatto che chi era più piccolo in quegli anni si è abituato a relazionarsi agli altri attraverso uno schermo e quindi non vedono così assurdo il fatto di relazionarsi con qualcuno che una persona non è, ma ne replica la presenza.
0: Le normative arrivano tardi, restiamo sempre un passo indietro rispetto alla tecnologia, l'educazione digitale è un po' anche quella indietro e anche l'educazione emotiva. Secondo te, da dove dovremmo ripartire?
1: Innanzitutto iniziando a capire che la battaglia contro questo tipo di strumento è anche una battaglia politica, nel senso che in questo momento viviamo in una totale sudditanza tecnologica nei confronti degli Stati Uniti. Capire che cosa vogliono effettivamente queste aziende e il fatto che andiamo verso comunque quello che potrebbe essere uno stato di sorveglianza totale, sempre più pervasivo, dovrebbe iniziare a farci pensare che dobbiamo attivare una serie di rivendicazioni collettive anche per richiedere una sovranità digitale più estesa anche all'interno del nostro paese.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato molto bello.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace e la misericordia di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Oggi celebriamo la dodicesima domenica del tempo ordinario, ma questa sera iniziamo il Triduo, quindi entriamo nel cuore dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, quindi ci saranno questi tre giorni in preparazione alla festa e ci guiderà nella riflessione, nello spezzare la parola, Padre Giuseppe Damigella, che accogliamo con un applauso, lo ringraziamo. Non è la prima volta che viene a Chiaramonte, non è la prima volta che viene a predicare per San Giovanni, appartiene ai padri domenicani e quindi viene da Palermo, ci ha raggiunto qui questa sera, lo ringraziamo per il suo sì ne approfitteremo anche in questi giorni per chi vuole sciogliere un voto a San Giovanni. Non si scioglie solo con l'accensione del cero, ma il voto a San Giovanni si scioglie solo esclusivamente con il sacramento della confessione, si ritorna a Dio e partecipare a messa. Quindi sì, il cero, il vestito rosso va bene, ma se noi non torniamo al Signore tutto questo serve a poco. Padre Damigella in questi giorni ci aiuterà anche in questo cammino di ritorno al Signore. Grazie Padre Giuseppe per il tuo sì e che il Signore, ecco, in questi giorni si possa servire di te per fare tanta grazia a questo paese.
0: Grazie dell'invito. E iniziamo questo cammino, ecco, di conversione con l'atto penitenziale che apre appunto la celebrazione eucaristica. Quindi siamo chiamati a rinnovare il nostro cuore, la nostra mente, per ascoltare la parola del Signore e per ricevere degnamente il suo corpo e il suo sangue. Quindi chiediamo umilmente perdono.

perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremmo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.
2: Nella tua grande bontà rispondimi, Dio.
1: Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo, tutti morirono, molto di più la grazia di Dio è il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo. Si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
2: Vediamo grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre nostro. Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, in genere quando si prepara un triduo, ecco, si cerca di sviluppare quello che è la figura del santo che viene celebrato. Ma dovendo obbedire anche a delle norme che sono quelle liturgiche, no? Non possiamo non aderire alla parola che abbiamo ascoltato, perché altrimenti a che serve la liturgia della parola? Ma questa parola che il Signore ci ha rivolto ben si addice alla figura di Giovanni il Battista. Innanzitutto la prima lettura che è tratta dal profeta Geremia. Che cosa prega Zaccaria nel Benedictus? E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli la strada. Ecco il ritratto che ci viene dato già dal padre di Giovanni. Giovanni è un profeta. Gesù stesso poi dirà: cosa siete andati a vedere nel deserto? Un profeta? Io vi dico, più di un profeta. Quindi Giovanni il Battista è profeta dell'Altissimo. Ma il profeta, nel linguaggio biblico, non è colui che predice il futuro, ma il profeta è colui che parla in nome di Dio. E Giovanni il Battista è ripieno dello Spirito di Dio fin dal grembo materno. Non solo, ma in lui la grazia viene donata in maniera del tutto visibile, potremmo dire, quando Maria saluta Elisabetta. Entra nella casa di Elisabetta, perché entrare nella casa di Elisabetta significa entrare nella sua vita, non in uno spazio, ma nella vita della persona. Ed Elisabetta, nella sua vecchiaia, come ci riferisce Luca, era incinta. Il bambino ha esultato nel mio grembo appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi. Quindi il saluto di Maria dona che cosa? La gioia. Perché è il saluto che porta la presenza del Signore. Colui che poi Giovanni il Battista indicherà presente a Israele. E Giovanni il Battista viene definito come? Come la voce. La voce che grida. Quindi non una voce sommessa, grave, ma una voce potente, una voce che grida, perché questo gridare deriva dallo zelo che Giovanni il Battista ha per il Signore. Leggiamo nella Bibbia: lo zelo per la tua casa mi divora, ma lo zelo per Gesù, per il Signore, divora Giovanni il Battista, che grida, e grida in un luogo ben preciso, nel deserto. È strano questo accostamento. Perché il deserto è un luogo dove non c'è vita, dove ordinariamente l'uomo non vive. E allora ci sarà un significato, non dico nascosto né tantomeno misterioso, ma un significato dal sapore, diremmo i teologi, soteriologico, cioè che riguarda la salvezza. Ma il deserto che cosa ci richiama? Ci richiama il peregrinare del popolo di Israele per 40 anni. E tuttavia questo peregrinare nel deserto non ha sortito l'adesione serena, fiduciosa del popolo a Dio. Innanzitutto diventa un popolo, potremmo dire tra virgolette, protestante. Protesta. È così che leggiamo nel Salmo: per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Ecco allora, che cosa fa Giovanni Battista nel deserto? Che cosa dice? Preparate la via del Signore. Vedete quindi come in Giovanni tutto indica preparazione, apertura a colui che viene dopo. Lui non è di quei maestri, di quei guru, di quei profeti che cercano di avere adepti per se stessi, ma in Giovanni tutto è relazionato a Dio. E la frase che lui poi dirà è indicativa di una vita, di una spiritualità, di un cammino, di una identità. Bisogna che lui cresca e io diminuisca. La grandezza nel nascondimento, nell'abbassamento, nell'umiliazione, Dio esalta. Perché Dio, come dirà la Vergine nella casa di Zaccaria, rovescia i potenti dai loro troni, ma innalza gli umili. Ecco, tra i nati di donna, dirà Gesù, non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Ecco, chi si umilia sarà esaltato, perché la gloria viene da Dio, non dagli uomini. Perché tutto quello che noi facciamo, e ce lo dice chiaramente Gesù, non dobbiamo farlo per essere ammirati dagli uomini, ma per piacere a Dio. E Giovanni piace a Dio. E fin dal grembo materno viene rivestito della sua grazia. È lo stesso profeta Geremia che dice: il Signore mi ha chiamato fin dal grembo materno. Ed ecco che Giovanni, del quale è l'unico santo dopo la Santissima Vergine, del quale celebriamo la nascita. Perché, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, anche quelli che sono vissuti prima della legge erano sotto il peccato, perché erano sotto il peccato di Adamo, il cosiddetto peccato originale. Giovanni il Battista viene santificato prima della nascita nel grembo materno. Vedete, ci sono delle differenze, direi anche sostanziali, no? Innanzitutto, Gesù è Dio, e quindi l'autore della grazia non può nascere nel peccato. E in questa logica è associata in maniera del tutto unica, singolare, la Beata Vergine Maria, immacolata fin dal primo istante del suo concepimento, la piena di grazia, così come viene salutata dall'angelo Gabriele. La piena di grazia è portatrice di grazia, e quindi della grazia del Signore, della quale è piena la terra, dice il Salmo, è ripiena in maniera del tutto singolare la Beata Vergine Maria. E questa grazia lei la partecipa. E quindi il saluto di Maria diviene il segno della santificazione del bambino nel grembo di sua madre. È bello che è l'incontro tra due donne incinte, una giovane, l'altra anziana. E in qualche modo, ecco, plasticamente potremmo dire che nell'anziana viene portato a compimento il profetismo dell'Antico Testamento, e nella nuova alleanza troviamo lei, la piena di grazia, la nuova Eva, che con l'obbedienza della fede riscatta dal peccato, donando al mondo l'autore della grazia. Ecco, non dimentichiamo che la causa efficiente è Gesù. Maria è una causa strumentale. Ed è quello che poi, in forma poetica, dirà anche il grande Dante Alighieri, no? Nella preghiera di San Bernardo, chi vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. Ecco, il veicolo della grazia è lei, la piena di grazia, perché ci dona Gesù, ci dona l'autore stesso della grazia, ed è così che Giovanni il Battista lo indicherà. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ed è l'espressione massima della sua profezia. È la rivelazione a Israele dell'identità di Cristo. Agnello, e l'agnello è l'animale sacrificale, quindi destinato al sacrificio, all'immolazione, ma toglie il peccato del mondo, perché come ci ricorda la lettera agli Ebrei, noi non siamo stati salvati dal sangue di agnelli, di animali, di tori, ma dal sangue preziosissimo di Cristo. Ecco, Giovanni questo lo dice, lo annunzia, ma soprattutto lo testimonia, perché sarà lui a precedere nel martirio l'agnello di Dio. La voce viene decapitata, ma lui ha preparato la strada alla parola. La voce cede alla parola, che non grida nel deserto, ma è una parola che viene seminata abbondantemente nei villaggi e nelle città. È la parola che diventerà l'impegno missionario della Chiesa. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Predicate, Giovanni. Crederà. Molti ritornano a Dio grazie alla predicazione del Battista, e sarà battezzato Giovanni, precursore, e precursore anche in questo. Lui però battezza in acqua, ma viene uno dopo di me che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco la missione di colui che prepara, la voce che cede alla parola, la parola che risuona e che porta all'adesione della fede e nella condivisione della stessa parola e dello stesso corpo e sangue del Signore si edifica la Chiesa, la comunità dei credenti, la comunità dei battezzati, dei salvati chiamati a testimoniare il Signore Gesù. Che Giovanni il Battista preghi per noi, perché possiamo essere come lui, degni testimoni di Cristo. Amen.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita, debole e fragile, è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
0: Padre, rendici testimoni.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la rende sempre più testimone della verità dell'amore, attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune supere ogni logica di sopraffazione e interesse personale, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità, preghiamo.
0: Affidiamo i nostri fratelli defunti alla misericordia di Dio, in modo particolare i defunti della famiglia Occhipinti e De Vita, Occhipinti Vito Giovanni, Occhipinti Sebastiano, la famiglia Malletta e la Terza, e chiediamo a tutti il dono della salvezza eterna. Preghiamo. Padre nostro, accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore vinca in noi ogni paura e ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in gloria, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato il Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora nello Spirito rivolgiamoci al Padre con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono
2: ma Gesù, tanto.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Prima di ricevere la benedizione con la reliquia, ancora ecco, grazie a Padre Damigella per questo primo giorno, l'impegno ad essere profeti, cioè a parlare delle cose di Dio, ad essere voce, come fu Giovanni Battista, voce nel deserto. Siamo entrati nel triduo ecco, della festa, quindi fino al giorno 24 ora le messe in paese saranno solo qui a San Giovanni, non ci saranno neanche le messe in chiesa madre. Le messe in chiesa madre riprenderanno a partire dal giorno 25 alle ore 19, quindi dal 25 in poi ritornerà l'orario della chiesa parrocchiale. Domani, ecco giorno 22 giugno, le messe saranno una di mattina alle 11, presieduta da padre Burrafato, il parroco di Pedalino, e poi la sera, al solito alle 19.30, il secondo giorno di predicazione. Volevo anche ricordare, il programma lo potete prendere, ma ricordo gli avvisi invece per le messe di giorno 24, ecco la prima messa del mattino sarà alle 7 per chi deve andare a lavorare, perché il 24 è un giorno lavorativo, quindi questa messa alle 7 del mattino vuole essere uno strumento, un aiuto per chi magari vuole ecco, venire a messa il giorno di San Giovanni, ma magari con gli orari di lavoro è impossibilitato. Allora la prima messa sarà alle 7, poi l'altra alle 8:30, 9:30, alle 11 la messa pontificale presieduta dal Vescovo, 12:30 e poi alle 19 prima della solenne processione. Ecco, questi saranno gli orari delle messe di giorno 24. Per tutte le altre attività, ecco, potete seguire tranquillamente il programma che è stato distribuito.

preghiamo. O Dio, che ti sei degnato di scegliere Giovanni Battista e preporlo a tutti i santi nel Nuovo e Vecchio Testamento, fa che per la sua intercessione siamo liberati dalle presenti angustie e premiati con

Dalla chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a conoscere, a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto, insomma, anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi, insomma, si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma, birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche, insomma, dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante

0: Errante, pensava Luigi, come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento, e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo, che era quella dei Gonzaga. Marta Tana, invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede. Quindi, se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità, e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi, all'età di 10 anni, ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che è nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi. Lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio, e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi, insomma, a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo, che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi, insomma, prende questo slancio verso la sua consacrazione. Infatti, andando poi in visita a Madrid, decide di entrare nella Compagnia di Gesù, perché desiderava una vita semplice, e Luigi scopre che nella vita dei gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, e sempre a Madrid, il 15 agosto del 1583, comprende questa chiamata di voler entrare nei gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca: incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi, quando torna a Roma, vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste, e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala, e quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla vita, alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
2: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morte. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima Signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ora ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto di San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
3: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica ed alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del 700 e dell'800 lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenza all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale. Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità. E per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E ha aggiunto: abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale. E in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io lo ringrazio Don Giacomo perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
3: Grazie.
1: Grazie di cuore
3: a lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, diciamo è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani, e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no, di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità. Quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa due volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni veglie eucaristiche, però anche pensiamo, per esempio, negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo e quindi cerchiamo di mantenere, proprio sotto l'aspetto pastorale, un legame con lui e con i giovani. L'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
0: Ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova?
1: Sì.
0: Dimmi.
1: No, appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte è andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi, e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente, assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale, si trova ispirato, la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola, si trova al centro del paese, quindi la piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. E qui appunto è celebrata la messa due volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6.
0: Nell'eventualità che arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque?
1: Sì, sì, sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
0: Ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare, sì, per incontrare?
1: Sì, assolutamente, al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio nella, ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
0: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
1: Sì, corretto.
0: Allora,
1: io ho 29 anni, quindi...
0: Ecco, ti faccio una domanda.
1: Forse non più giovane.
0: Ti faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
1: Secondo me, San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un grande esempio, molto forte. Molto forte perché appunto magari noi lo chiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che tra virgolette ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza, grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli, verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa, e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione, non è siccome una figura non remissiva, ma invece è proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita, e questo siccome è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande, come ha fatto lui. Rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
0: Io ti ringrazio, Michele, anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri, Michele.
1: Grazie mille a voi.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

0: A chi è in ascolto, un cordiale benvenuto al nostro appuntamento settimanale con l'Africa. Io sono Dulce Arauge e questa è naturalmente la Radio Vaticana. L'afrofonia di oggi ci porta in due arcipelagi africani, São Tomé e Principe e Capo Verde, in entrambi per parlare essenzialmente di letteratura, in particolare della poetessa santomense Conceição Lima, recentemente scomparsa, e del Festival delle Letteratura Mondo di Sal, che è in corso all'Isola del Sale a Capo Verde e in cui partecipa tra altri Elisa Alberane, docente all'Università Statale di Milano e studiosa della linguistica e della letteratura capoverdiana. Cominciamo da São Tomé e Príncipe, dove la rinomata scrittrice e giornalista Conceição Lima aveva a suo carico l'organizzazione della parte culturale della conferenza internazionale che il paese ha in programma dal 2 al 6 luglio prossimo per ricordare Alda Spirito Santo nel centenario della nascita. Alda, anche lei poetessa, figura storica del paese, rimasta conosciuta come matriarca della nazione, ebbe un importante ruolo sociopolitico e governativo nel periodo della liberazione e dopo l'indipendenza. Conceição Lima è invece venuta a mancare improvvisamente il 15 maggio scorso all'età di 65 anni, lasciando tutti increduli e nostalgici. I social si sono riempiti in poche ore di reazioni da varie parti del mondo, reazioni di docenti, studiosi, saggisti, connazionali, colleghi nell'arte della letteratura e del giornalismo, tutti esprimendo apprezzamento per l'eredità che lascia e amarezza per la sua prematura e inaspettata scomparsa. Secondo la sua connazionale Inocência Mata, docente di letteratura all'Università di Lisbona, Conceição era una delle voci più lucide, etiche, panafricaniste, poeticamente dense dello spazio letterario. Ha saputo trasformare racconti tradizionali in narrativa d'autore e elevare l'esperienza dell'arcipelago santomense a livello di una riflessione universale sulla cultura. La sua scrittura, sono ancora parole di Inocência Mata, si situa tra speranza e disincanto per il percorso del paese nel periodo prima e dopo l'indipendenza. Maria da Conceição Lima nacque nel 61 a São Tomé, iniziò a scrivere poesia in giovane età e nel 79 partecipò alla sesta conferenza degli scrittori afroasiatici che si tenne a Luanda, capitale dell'Angola. Nei primi anni 80 studiò giornalismo in Portogallo e al suo ritorno a São Tomé ebbe importanti ruoli in giornali e nella radio nazionale e fu corrispondente per l'agenzia di stampa portoghese Lusa e più tardi del giornale Pubblico, sempre del Portogallo, e anche di RFI, Radio France Internationale. Lavorò anche con l'UNDP nella formazione di giornalisti per il suo paese. Nel 93 fondò il settimanale O País Hoje. Dal 95 al 2008 è stata giornalista e produttrice per la BBC, realizzando programmi e serie televisive su temi politici, sociali e culturali. Durante il periodo trascorso a Londra ha conseguito una laurea in studi portoghesi, brasiliani e africani al King's College di Londra e un master in studi africani presso la School of Oriental and African Studies. Il suo primo libro, Utero da casa, Il grembo della casa, del 2004, è stato una rivelazione clamorosa, anche se molte delle sue poesie fossero già state pubblicate in alcune antologie e riviste letterarie. Da questo libro, alcune delle sue poesie più emblematiche includono Matria, che Antonella Palermo ci legge in una traduzione di Anna Fresu.
1: Voglio svegliarmi se torno all'utero della casa per toccare la penombra del giorno, delle pareti, sulla pelle delle mie dita rivedere la morbidezza dei giorni sotterranei, i momenti passati. Credo in questa vastità di spiaggia, forse, o di deserto. Credo nell'insonnia che spezza questo teatro di ombre. E se mi chiedo, è per spiegarti, ruscello di dolore, cascata di furia perché la pioggia ritarda e l'oboe si attrista a mezzogiorno. Non rimpiango la morte dei baobab, la piazza vedova di dita cinguettanti e ridenti. Un gradino di basalto emerge dal mare e nelle danze delle viti rampicanti abito di nuovo il tuo corpo, tempio materno, mio castello malinconico di tavole dure e piombo.
0: Un'altra poesia di Conceição Lima è Afro-Insularità, che molto tempo dopo avrebbe vinto il concorso Poems in Translation 2021, promosso negli Stati Uniti dalla rivista Words Without Borders e dall'American Academy of Poets. Molte dunque le sue opere letterarie e giornalistiche. Nel 2009 ha fondato e diretto il programma televisivo In Diretta, dedicato al dibattito politico sulle emittenti pubbliche di San Tomé e Principe. Il programma, il più seguito in televisione nel suo paese, è stato riconosciuto come un punto di riferimento per il dibattito democratico. Nel 2010, tuttavia, il governo ne ordinò la chiusura, provocando proteste da parte di giornalisti nazionali e stranieri. Poetessa, narratrice e drammaturga, Conceição Lima è la scrittrice più tradotta della letteratura di San Tomé e Principe, con libri e poesie tradotti in tedesco, arabo, spagnolo, ceco, francese, galiziano, italiano, inglese, shona, serbo-croato e turco. È stata membro fondatrice dell'Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti di San Tomé e Principe, UNEASH, e nel 2021 è stata nominata coordinatrice nazionale per San Tomé e Principe del Movimento Poetico Mondiale. Rimarrà la voce poetica trascendente dell'afroinsularità, secondo l'editore e poeta Filintilisio, e la professoressa Innocencia Mata ricorda le persecuzioni politiche di cui Conceição è stata vittima nel suo paese. Ascoltiamo ora altre due poesie sue, sempre nella voce di Antonella Palermo, traduzione di Anna Fresu.
1: Ho strappato le cartoline. Ho strappato le cartoline. Niente è così reale come stare qui. Niente è così reale come questa casa. Niente è così reale come questa casa di splendore e solitudine dove ci rifiutiamo di tradire la promessa della luce. Fummo annunciati prima degli errori, di inganni e di perfidie. Una ad una spegneremo le false stelle. Rimuoveremo dai cammini le scorie, i blocchi. Abbracceremo le fatiche. Scuoteremo la polvere dai libri. Nessun vestigio degli altari eretti a dei assurdi. Ricominciamo, artigiani della nostra redenzione. Come una preghiera. No, non credo in funesti vaticini. Non credo nell'annuncio di nuove tempeste. Non credo nello sterminio del verbo. Credo nella fragile ala della farfalla. Credo nella luminosità del proverbio. Credo nella convocazione dalla nostra sede di urgenza e di chiarezza. E credo in te, madre, nel biancore delle tue trecce, nel tuo gruzzolo di amore e nostalgia, nel tuo antico risveglio, nel suono delle ciabatte in cucina, nell'odore del caffè sparso per la casa, nel cibo giustamente diviso. Credo nel sole che bagnerà sempre il tuo profilo, limpido riflesso della città cercata.
0: Interpellata sulla scelta di un'opera di Conceição Lima che meglio rispecchi la complessità della sua scrittura e la sua convinzione che, nonostante le deviazioni dagli obiettivi dell'indipendenza, São Tomé e Príncipe fosse ed è un paese promettente, Inocência Mata ha risposto: tutte, perché lei ha costruito una geografia affettiva e storica molto particolare di São Tomé e Príncipe. Ciò nonostante, questa docente universitaria indica alcuni titoli, a cominciare da Il mondo visto dal centro, un libro di cronache su São Tomé e Príncipe e sul mondo, oppure Il grembo della casa, il paese di Akendengue, quando le salambage fiorirono sul tetto di Pico, o quando i cani smisero di parlare, ognuna delle quali enfatizza un aspetto diverso, ma tutti permeate di un'etica di vigilanza critica, costruendo un'archeologia del potere, ma anche della cultura, concluso Inocência Mata.

E da San Tomé e Principe, sull'Equatore, nel Golfo della Guinea, saliamo fino a Capo Verde, al largo dell'Africa occidentale, e più precisamente all'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal. È promosso dalla casa editrice Rosa de Porcelana e ha come scopo fare dell'isola una centralità letteraria a Capo Verde e scrivere il paese nella rotta internazionale degli eventi letterari. Creato nel 2017 e sospeso solo negli anni della pandemia di Covid-19, il festival si propone anche di riflettere sui canoni letterari mondiali e ogni anno omaggia due scrittori, uno capoverdiano e uno straniero. Nel 2023, insieme alla linguista Dulce Almada Duarte, capoverdiana, fu omaggiato lo scrittore italiano Antonio Tabucchi. Quest'anno, nel centenario della loro nascita, tocca al poeta brasiliano Manuel de Barros e alla cantastoria sociale capoverdiana Nyanasia Gomi, che ascoltiamo in queste breve note del suo canto Dio non è vendicativo.

0: Il festival, che raduna una trentina di scrittori, critici, studiosi, docenti, si svolge tra momenti scientifici, coinvolgimento delle scuole, presentazione di libri, fiera di libri, scambi, dibattiti e recite in locali turistici come Le Salina di Pedrellum, patrimonio nazionale. È il tentativo di portare il festival fuori dalle sale di conferenze, coinvolgendo la popolazione e i turisti in quest'isola, Isola del Sale, dall'aspetto desertico e con belle spiagge bianche e una delle principali mete turistiche a Capo Verde. Tra i diversi partecipanti nel festival ci sono due italiani, una di loro è la ricercatrice dell'Università di Milano, Elisa Alberani, che abbiamo contattato venerdì pomeriggio già all'Isola del Sale in questa sua prima volta al festival e anche all'isola, crediamo.
1: Bene, allora, non è la prima volta a Salma, è la prima volta a questo festival. L'organizzazione, devo dire, che è di altissimo livello. Ieri abbiamo aperto i lavori con la prima giornata ed è stata una giornata molto molto intensa, molto partecipata. È stato molto interessante soprattutto la partecipazione delle scuole, e non pensavo una partecipazione così veramente importante e attiva delle scuole di vari ordini e gradi dell'isola, e quindi gli studenti sono proprio, ci hanno coinvolto con le loro danze, le loro presentazioni, e hanno presentato loro i due poeti che omaggiamo in questo festival, che sono il brasiliano Manuel de Barros e la poetessa e cantante in realtà capoverdiana Nassia Gomi. Quindi è stato un inizio veramente molto molto interessante e ben riuscito. Io insegno appunto a Milano, all'Università Statale, dove sono ricercatrice, e insegno lingua, traduzione, linguistica portoghese. E mi occupo soprattutto, una delle mie linee, diciamo così, di ricerca è proprio sulla letteratura capoverdiana, sia in creolo che in portoghese. E ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura capoverdiana ormai tanti anni fa, quando per la prima volta sono venuta per un periodo a Capo Verde, ero sull'isola di San Vicente a Mindelo, e lì ho iniziato a lavorare su un poeta italo-capoverdiano che si chiama Sergio Frusoni. Questo lavoro su Frusoni in realtà mi ha accompagnato un po' per tutta la mia carriera accademica e sta continuando ad accompagnarmi, perché oltre ad aver studiato appunto la sua opera, quella che era scritta in creolo e in portoghese, ma soprattutto in creolo, l'ho tradotta in italiano e ho pubblicato l'opera appunto di Frusoni con la casa editrice, che è Rosa de Porcelana, che è praticamente la casa editrice che sta organizzando questo festival. Poi mi occupo anche un pochino più in generale di altri autori, ho studiato l'opera, soprattutto le Chronicles di Fatima Bettencourt, e adesso sto portando avanti invece un lavoro con una collega di Bologna che si chiama Alessia De Eugenio sulla poesia di Emanuele Braga Tavares, che è un poeta quasi completamente inedito, e stiamo provando a vedere se riusciamo a portare avanti, a far conoscere, ecco, meglio questo poeta anche a Capo Verde, nel senso che è conosciuto, però l'opera è quasi completamente inedita, quindi vediamo se riusciamo a pubblicare qualcosa anche di questo grande poeta.
0: E i nostri ascoltatori e ascoltatrici si staranno domandando come mai un poeta come Sergio Frusoni, di origine italiana, abbia scritto in creolo nella lingua capoverdiana. Ci dica un po' di più su chi era Sergio Frusoni.
1: Sergio Frusoni era nato a Mindelo, ma i genitori erano italiani. E tutta la sua vita in realtà è stata proprio divisa tra l'Italia e l'isola di San Vicente, Mindelo. Quindi in realtà la sua era madrelingua sia in italiano che soprattutto in realtà però la sua lingua principale era proprio il creolo capoverdiano, anche perché le prime scuole, le prime insegnanti l'aveva fatto l'infanzia proprio, l'aveva vissuta a Mindelo, quindi la lingua principale che parlava era il creolo. E l'italiano lo conosceva molto bene, quindi era un poeta assolutamente poliglotta, conosceva anche il portoghese. Ed è stato uno, perché è così importante questo autore? Perché è stato praticamente quasi il primo in assoluto a scrivere in creolo, quindi a scrivere poesia ovviamente in creolo. Cosa voleva dire? Che per la prima volta questa lingua aveva una forma scritta, ovviamente molto soggettiva, del poeta. Tant'è che se adesso andiamo a leggere questo creolo, è un creolo che ovviamente è quasi ormai di quasi un secolo fa, quindi è un crollo molto diverso da quello di oggi. Però l'importanza, al di là ovviamente di quello che della sua poetica, che è molto interessante, che ci fa conoscere questo suo essere anche a metà tra Capoverde e l'Italia, questa importanza è proprio anche l'aver scritto in creolo, nella variante ovviamente delle isole del nord, quindi di Barlavento, dove appunto era cresciuto.
0: Lei insegna appunto la lingua capoverdiana all'Università di Milano insieme alla letteratura, alla traduzione e mi diceva che c'è molto interesse da parte degli studenti. Che cosa suscita in loro questo interesse e lei come si pone di fronte a questa problematica della lingua capoverdiana?
1: Sì, gli studenti sono molto incuriositi. Sia dalla letteratura capoverdiana, comunque è molto importante far capire che c'è una letteratura molto viva, partecipata, molto attiva, molto sentita, e questo, come dire, ovviamente dallo sguardo eurocentrico che abbiamo, soprattutto nella scuola italiana, come dire, uno sguardo un po' oltre aiuta sempre. Sono sempre molto attenti, devo dire, gli studenti a queste dinamiche, a capire anche, no? Il perché si scrive in un certo modo, perché alcuni autori scrivono in portoghese, altri scrivono in creolo e cosa significa. E quindi poi è facile in un certo senso attaccare il discorso con loro del perché c'è il creolo capoverdiano, perché la lingua in realtà nazionale è il creolo capoverdiano, come nasce, come si sviluppa. E quindi come dire, è un discorso molto, se vogliamo dire, per loro molto lontano, ma che una volta spiegato, suscita tanto, tanto interesse. Poi è chiaro che all'università insegno la lingua portoghese, però qualche testo, il perché, come nasce questo creolo, il come si sta evolvendo, cosa succede come politiche linguistiche, apre sempre abbastanza dibattito, ecco, in aula, quindi è molto interessante, no? Se noi fossimo al loro posto, vorremmo che la nostra lingua venisse riconosciuta ufficialmente, o invece ci va bene la situazione com'è? Allora c'è sempre il dibattito che si apre in questo modo.
0: Ritornando al festival, noi stiamo facendo questa intervista venerdì pomeriggio, il festival è cominciato giovedì 18 e si conclude domenica 21. Che cosa c'è ancora davanti a lei? Quale sarà il suo intervento esattamente?
1: Un po' una maratona divisa tra momenti scientifici, momenti di riflessione, di dibattito, e ancora prevedono la partecipazione delle scuole e poi il lancio di alcuni libri. Andremo alle Salinas di Pedra del Lume, come però ci sarà della lettura di testi in queste Salinas, che è patrimonio culturale del Capoverde, e si alterneranno nel pomeriggio sempre momenti scientifici a momenti più di riflessione e dibattito. E per poi chiudere con domenica, io sarò nell'ultima mensa di domenica dei momenti scientifici, che si intitolerà Oralità, corpo e ritmo della terra, insieme alla mia collega di Bologna, Alessia De Eugenio, altri due ospiti che sono Lish Almeida e Lourdes Rodriguez. Il tema principale del festival è poetiche della terra, e quindi le tavole rotonde, i momenti scientifici hanno a che vedere con qualcosa che ha a che fare appunto con queste poetiche della terra declinate in vario modo, e io sarò appunto nella mesa, nella tavola rotonda Oralidad, corpo e ritmo da terra.
0: Quindi è anche qualcosa su cui lei fa ricerca anche in questo senso?
1: Sì, parlerò soprattutto di come alcune ritmi della terra, in particolare mi vengono in mente alcuni ritmi angolani, mozambicani, a un certo punto sono arrivati in Italia e attraverso fotoreporter, giornalisti italiani che sono andati ovviamente in queste zone durante le lotte di liberazione e hanno portato questi ritmi in Italia, e gli italiani hanno visto e capito cosa stava succedendo durante le lotte di liberazione attraverso le immagini, ma attraverso anche questi ritmi. Sono stati pubblicati dischi, nei documentari vediamo proprio momenti in cui ci sono queste danze. Alla fine l'italiano che sentiva, guardava, vedeva, aveva un legame con i canti della resistenza. Parlerò un po' di questo legame che non è molto conosciuto.
0: Voci dall'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo, iniziato giovedì 18 e in cui partecipano tra altri il famoso scrittore capoverdiano Germán Almeida, premio Camões, Jorge Carlos Fonseca, ex presidente della Repubblica di Capo Verde, Odette Semedo della Guinea-Bissau e anche il nostro collega Filomeno López, che presenta il suo libro Cambiare paradigma, autenticità africana tra filosofia e geopolitica. Grazie dell'ascolto e alla settimana prossima, sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araújo.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e vi ringrazio per aver scelto di trascorrere con noi questo tempo di riflessione, preghiera e condivisione. La puntata di oggi ci invita a riscoprire due parole semplici ma fondamentali: fraternità e ascolto. Partiremo dalle parole di Papa Leone, pronunciate nell'udienza del 17 giugno scorso, al termine del suo viaggio apostolico in Spagna, un viaggio che lo ha portato da Madrid a Barcellona, da Montserrat fino alle Isole Canarie, incontrando giovani, poveri, detenuti, vittime di abuso e migranti. Nel suo racconto il Papa ha sottolineato il bisogno, oggi più che mai, di unità, dialogo e comunione, ricordandoci che solo Cristo può essere il fondamento autentico della ricerca di verità e giustizia. E proprio alle Canarie è arrivato un forte appello alla fraternità tra popoli, tra i popoli e all'incontro tra culture diverse, con il motto «Alzate lo sguardo», chissà che prima o poi ci farà una canzone, Papa Leone ci invita a guardare il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Questo invito trova una bellissima continuità nel secondo tema della nostra puntata. Attraverso la voce del nostro speaker Gian Berardino Carlucci ascolteremo infatti l'intervista a Fra Giuseppe Pio Abruzzese dell'Ordine dei Frati Minori, che nel suo servizio di assistente spirituale volontario ha scoperto che la prima forma di cura è l'ascolto. Un ascolto che non si limita alle parole, ma coinvolge tutta la persona, i sensi, il cuore e la capacità di farsi realmente prossimi a chi soffre. Per approfondire questi temi ascolteremo anche due canzoni. La prima è Ogni persona vale, che richiama proprio il messaggio del Papa sull'incontro e sulla capacità di riconoscere nell'altro una ricchezza e un dono. La seconda è Quel volo sono io, una canzone che parla di accoglienza, amicizia e ascolto reciproco, perché nessuno può camminare da solo e tutti

visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in quattro paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che

potuto ascoltare testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti. L'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, alle isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era «Alzat la mirada», «Alzate lo sguardo». Sono parole di Gesù, rivolte ai Suoi primi discepoli, per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la Sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria, i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

0: Nel servizio accanto ai malati il tempo cambia ritmo. L'ascolto, la presenza e il rispetto dei silenzi diventano la prima forma di cura. Dalla voce del nostro speaker Gian Berardino Carlucci ascoltiamo una riflessione di Giuseppe Pio Abruzzese, dell'Ordine dei Frati Minori.
1: Ogni volta che entro in una stanza d'ospedale porto con me una domanda che non smette di interrogarmi. Di cosa ha bisogno davvero un ammalato? Con il tempo ho capito che non cerca, prima di tutto, risposte, ma presenza. Non spiegazioni, ma compagnia. Non parole perfette, ma un cuore che sappia restare. Nel mio servizio di assistente spirituale e volontario ho imparato che la prima forma di cura è l'ascolto. Un ascolto semplice, ma profondo, non solo con le orecchie, ma con tutti i cinque sensi. È un ascolto che coinvolge tutta la persona. L'udito mi insegna a fare spazio. Le persone che stanno soffrendo parlano delle loro paure, dei loro ricordi, delle preoccupazioni per la famiglia, ma a volte parlano poco. E allora bisogna saper ascoltare anche il silenzio. Ho compreso che non devo riempire ogni pausa con le mie parole. Il silenzio, se condiviso, diventa una carezza invisibile. Per questo mi tolgo l'orologio. È un gesto semplice, ma per me importante. Quando ascolto non voglio guardare l'ora. Il tempo dell'ammalato non è il tempo dell'efficienza, è un tempo più lento, più fragile, più vero. La vista mi aiuta a capire ciò che non viene detto. Uno sguardo può chiedere compagnia, un altro può dire «Oggi non ce la faccio». Mi è capitato di entrare in una stanza con due pazienti. Uno desiderava parlare, l'altro si è voltato dall'altra parte. Ho rispettato entrambi. Ho imparato che anche il rifiuto è una parola. L'ascolto vero non obbliga, non insiste, attende. Il tatto è forse il senso che mi parla di più. Una stretta di mano può raccontare solitudine, paura, ma anche fiducia. Una mano che stringe forte sembra dire «resta ancora un po'». In quel gesto sento tutta la sete di vicinanza che abita il cuore umano. Nei Vangeli Gesù tocca i malati, non ha paura della fragilità. Papa Francesco ci ricorda che la Chiesa deve essere come un ospedale da campo, un luogo dove si cura prima di tutto con la vicinanza. Anche gli altri sensi hanno il loro posto. L'odore dell'ospedale, il gusto che cambia con le terapie, sono parte della fatica quotidiana. Nulla è secondario. Il Dio in cui credo si è fatto carne. Significa che entra nella nostra realtà concreta, nelle nostre stanze, nei nostri limiti. Ricordo un uomo che mi parlò a lungo della sua passione per la musica. Il suo volto si illuminava mentre raccontava. Alla fine mi disse «Grazie, perché mi hai ascoltato». Non ringraziava per grandi discorsi, ma per avergli dato tempo. Poco dopo, l'altro paziente della stanza mi disse solo «Oggi non è giornata». Anche quel poco è stato un incontro vero. Ho capito che rispettare i tempi dell'altro è già un gesto di amore. Le parole di San Giovanni Paolo II mi accompagnano spesso. Il malato è una ricchezza per la Chiesa. Io la vedo così. Ogni persona che soffre mi insegna qualcosa su Dio e sull'essenziale della vita. Mi insegna che contano le relazioni, non le prestazioni. Che conta la presenza, non il protagonismo. Quando entro in una stanza d'ospedale, entro in un luogo santo. Gesù ha detto, ero malato e mi avete visitato. Questo significa che nell'ammalato incontro Lui. Non sempre lo vedo chiaramente, ma lo sento nel silenzio, in una stretta di mano, in uno sguardo che si apre. Se oggi mi chiedono di cosa ha bisogno un ammalato, rispondo così. Ha bisogno di non essere lasciato solo. Ha bisogno di qualcuno che sappia ascoltare con il cuore, con gli occhi, con le mani. Ha bisogno di una presenza semplice, vera. E ogni volta che mi tolgo l'orologio e mi fermo, capisco che l'ascolto non è solo un gesto umano, è un atto di fede, perché nella fragilità dell'altro Dio è già all'opera.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Anima Latina. Radio Colloquia De Lingua Ecclesia.
3: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis, anc auditionem Latine Redditam Prebere. Amici di Anima Latina, eccoci di nuovo insieme per dimostrare che una lingua antica come il latino può avere ancora molto da dire, soprattutto se pronunciata, approfondita, studiata con passione. Carpe diem, non perdete questa occasione proprio per rinfrescare le vostre nozioni che riguardano la lingua latina e la civiltà classica. Accanto a me c'è Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa, esploratrice di memorie scritte e sepolte. Ciao Maria, grazie per essere con noi.
4: Ti ringrazio perché sei sempre più poetico e generoso.
3: Si fa quel che si può.
4: Grazie. Salve Fabi, salvete omnes.
3: E oggi accogliamo insieme a te con particolare piacere un nostro amico, padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, marchigiano, scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, di cui è stato coordinatore, studioso di epigrafia medievale. Padre Antonio conosce bene il fascino delle parole che resistono al tempo. Ben ritrovato, Padre Antonio.
5: Ben trovati a voi, buongiorno agli ascoltatori.
3: E andiamo subito a vedere come parla oggi il latino il Papa attraverso il web, la rete, i social network. Voi sapete che Papa Leone XIV, come i suoi predecessori Francesco e Benedetto XVI, ha un account in lingua latina su X, questo social network che un tempo si chiamava Twitter. E andiamo a leggere un post in latino di Papa Leone del 30 aprile scorso. Ce lo legge Maria e poi proveremo con Padre Antonio a tradurlo in italiano.
4: Inde ab ineunte pontificatu de peregrando in Africam cogitavimus. Gratias agimus Domino, qui concessit nobis ut hoc iter perficemus tamquam pastor ad conveniendum et corroborandum populum Dei atque id experimur ut inuntium pacis in historicis adiunctis bellis ac gravibus crebrisque iuris internationalis violazionibus signoria.
3: Allora, questo è un post particolarmente lungo e anche un po' complesso, no, da leggere. È molto importante perché il 29 aprile scorso, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ripercorso il suo viaggio apostolico appena concluso dal 13 al 23 aprile in Africa, definendolo un'esperienza per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio. E il Papa ha ricordato i punti chiave della sua visita in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale: messaggio di pace, incontro, speranza e riconciliazione. E qui rivela un dato anche biografico, cioè personale: Inde ab ineunte pontificatu de peregrando in Africam cogitavimus, cioè fin dall'inizio del pontificato io ho pensato a un viaggio in Africa. Quindi prima ancora, no, di compiere il primo viaggio apostolico del Papa, che ricordiamo fu l'autunno scorso in Turchia e Libano, viaggio in qualche modo sulle orme di Papa Francesco, che avrebbe voluto visitare quei paesi, il primo pensiero di Papa Leone come Papa missionario è stato quello di visitare l'Africa.
5: Sì, infatti questo ho riferito. Poi testo latino mi pare giusto, e unte pontificato de peregrando. Forse avrei fatto io de peregranda Africa,
3: invece di peregrando in Africa.
5: De peregranda Africa, è più classico mi pare.
3: E poi il Papa ringrazia il Signore, gratias agimus Domino, che mi ha concesso, che ci ha concesso, perché in latino il Papa usa ancora il pluralis majestatis, no? Che ci ha concesso
5: di compiere questo iter
3: questo viaggio
5: come pastore,
3: come pastore
5: al convenientum corroborandum populum Dei,
3: per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio,
5: ad quid esperiremur, per sperimentare, ut inuntium pacis in storia diuntis belli gravi crebibusque iuris internationali violationibus, questo termine signoria, ma dominatus.
3: Cioè sarebbe, il Papa ringrazia perché ha potuto vivere questo viaggio come un messaggio di pace in un momento storico marcato da guerre e da gravi violazioni iuris internationalis, del diritto internazionale. Lei non piace questo termine, signoria?
5: Ma insomma, non è un termine latino questo forse medievale.
3: Ed è usato per indicare cosa qui?
5: Per il dominio, insomma, no?
4: E cosa avrebbe usato?
5: Io avrei detto dominatus.
4: Dominatus.
3: No? Sarebbe il termine italiano marcato, segnato da guerre, gravi, frequenti violazioni. Forse ha ragione Padre Antonio, sarebbe stato più adatto, anche più chiaro, sì. Allora andiamo a questo punto al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi. Recentemente abbiamo assistito a nuove immagini del satellite della Terra, la Luna, scattate dalla missione Artemis 2. Sappiamo che la missione Artemis 3, voluta proprio dalla NASA, sarà quella di arrivare proprio di nuovo sulla Luna dopo tanti anni. E allora ci siamo chiesti con Maria, come si dice in latino allunaggio, atterraggio sulla Luna?
4: Lune appulsus.
3: Ah, dove hai trovato questa espressione, Maria?
4: Dunque, nel lexicon di Egger, quello l'ultima versione, quella del 2012 mi sembra, e poi questa stessa parola, appunto questo allunaggio, invece un'opera molto famosa di John Flamsteed, che posso dire sia in latino perché poi ho trovato anche il titolo, riguardo all'avvicinamento della Luna all'ammasso stellare delle Pleiadi il 23 febbraio 1672 e alle osservazioni di Giove, che sono appunto effettuate da Derby, pubblicato appunto nel 1672 in una importante rivista. E John Flamsteed fu un astronomo inglese molto importante, promotore della costruzione dell'osservatorio di Greenwich. Nel titolo usa appulsus come avvicinamento, non come allunaggio.
3: Ah, riguarda l'avvicinamento della Luna, quindi potremmo dire che già l'Artemis 2, le cui immagini abbiamo visto recentemente, aveva già compiuto un appulsus perché si era avvicinata alla Luna.
4: Esatto. Lune ad fixa appulsus visibilis, eccetera, è il titolo originale di questa opera, di questo articolo.
3: Ma non abbiamo chiesto a Padre Antonio se questo appulsus, Lune appulsus, le piace come...
5: Sì, è la spiegazione del termine, come spesso si usa nel lessico moderno. Ma appellere proprio è quello di accostarsi, accostarsi, appellere navem ad insulam, appulita ad insulam o insule, quindi è quello il termine, proprio l'avvicinarsi e anche approdare per sé, l'approdo.
3: Dunque dalla Luna invece torniamo sulla Terra e per parlare del gergo ecclesiale, come sempre una rubrica della prima parte di Anima Latina, e qui Maria ha scelto un'espressione teologica cristiana che trovavamo spesso nelle catechesi anche di San Giovanni Paolo II.
4: Per visibilia ad invisibilia.
3: È abbastanza chiaro, no? Attraverso il visibile andiamo all'invisibile, che è un po' l'itinerario del cammino di fede, che parte dalle realtà, Padre Antonio,
5: sensibili,
3: materiali, per elevarsi a quelle spirituali. Conosceva questa espressione, ovviamente.
5: Sì, questa è notissima, diciamo, nella teologia anche medievale. Questi teologi, San Tommaso, San Bonaventura e altri, usano questa espressione, insomma. Le cose visibili ci portano all'invisibile.
4: E mi viene in mente...
5: Ci fanno vedere il creatore, insomma, dalle creature al creatore.
4: Mi viene in mente come viene rappresentata l'ascensione, dove nelle prime rappresentazioni artistiche questo momento da visibile e invisibile, beh, si vede l'origine anche teologica, no? Che sta per visibilia, cioè per tracce che vengono rappresentate, tipo l'orma del piede che noi abbiamo ancora conservata e venerata sul Monte degli Ulivi, all'invisibile, cioè quello che resta ti permette di vedere anche l'invisibile, quindi anche un aiuto per chi vuole capire le cose divine.
3: Giusto, molto bene, grazie Maria anche per questo riferimento iconografico. E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. Qui abbiamo un motto che deriverebbe dall'epistola ad Octavianum dello pseudo Cicerone ed è insomma molto bello perché apre la possibilità, no, alla conversione.
4: Sit erranti medicina confessio.
3: Quindi per coloro che sbagliano la confessione è una medicina che in qualche modo può guarire, no? Ammettere di aver sbagliato è un passo avanti per guarire dal proprio,
5: sì,
3: peccato.
5: Già, l'errante già ha fatto diciamo un primo passo per la sua conversione, certo.
4: E ne parla, oltre anche a Cicerone autentico, ne parla anche lo pseudo Seneca e poi Sant'Ambrogio, Sant'Ilario e poi anche nei proverbi. Il nostro peccato confessato è mezzo perdonato. Oppure in tedesco, un po' diverso, un errore che si riconosce è già per metà corretto. Quindi riconoscere un peccato è già averlo superato. Quindi attraverso la confessione.
3: E quindi, come dire, se ci si pente anche, no, poi di quello che si è commesso, si apre anche alla misericordia divina,
5: diciamo,
3: no? E ci si apre anche dal punto di vista del sacramento alla misericordia.
5: Sì, certo.
3: Grazie Padre Antonio, grazie per essere stato con noi anche in questa 238esima puntata di Anima Latina. Buon lavoro e buon proseguimento.
5: Grazie a voi e salutiamo tutti gli ascoltatori.

0: Amici anime latine, nella seconda parte del programma di oggi ci occupiamo del rapporto tra il latino, le lingue europee e la memoria culturale del nostro continente.
1: Lo facciamo con una studiosa che da anni si dedica alla storia della lingua italiana e alla storia della lingua. È con noi la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, dove insegna nei corsi di linguistica e storia della lingua. Ben trovata, professoressa. Professoressa, grazie per essere venuta a trovarci.
2: Grazie a voi per avermi invitata.
0: Nadia Cannata è responsabile scientifica di Eurotales, il museo laboratorio delle voci d'Europa, una collezione museale Sapienza inserita nella rete universitaria europea CIVIS, che coinvolge diversi atenei del continente in attività di ricerca, didattica, divulgazione dedicate proprio alle culture linguistiche europee.
1: Coordina festival, laboratori e percorsi espositivi sulle lingue d'Europa, antiche e moderne, ed è autrice di numerosi studi sulla lingua italiana, sulla storia linguistica e sulla rappresentazione culturale delle lingue.
0: Professoressa, partiamo proprio da Eurotales. Che cos'è questo museo laboratorio delle voci d'Europa?
2: Noi abbiamo scelto di chiamarlo Museo Laboratorio delle Voci d'Europa.
0: Voci.
2: Piuttosto che delle lingue d'Europa, perché diciamo è un termine che ci dà più possibilità di manovra, nel senso che la definizione di lingua è una definizione complessa. La linguistica, anzi, forse è l'unica scienza che non è in grado di definire in modo inequivocato, diciamo inequivocabile, il proprio oggetto. Se si chiede a un linguista cos'è la lingua, le risposte sono multiple, il che è corretto, è giusto, perché la lingua non è un fenomeno oggettivabile, ma piuttosto un fenomeno culturale. E come tale noi la immaginiamo. Anzi, una lingua esiste quando noi la concettualizziamo come tale. Noi concettualizziamo le lingue essenzialmente partendo da un'idea nazionale. Quindi noi immaginiamo che le lingue sono l'italiano, il francese, il tedesco, lo spagnolo e così via, perché identifichiamo con l'idea di nazione che si è formata la lingua che la rappresenta.
0: Cioè il francese è la lingua della Francia.
2: L'italiano è la lingua dell'Italia e così via. Questo, diciamo, in parte è anche vero, ma sappiamo tutti che in Francia non si parla solo francese, in Italia non si parla solo italiano, e sappiamo anche, o cerchiamo di non approfondire, ma è una percezione che in realtà abbiamo, che non tutti gli italiani parlano la lingua che sto parlando io adesso, non perché siano madrelingua di un'altra lingua, ma perché ogni lingua costituisce, come dicono i linguisti, un diasistema dentro il quale ci sono diverse varietà, diversi registri, diversi modi di parlare e così via. Quindi le persone non parlano seguendo una grammatica, ma parlano sulla base di quello che hanno da dire, dei sentimenti che li muovono, delle motivazioni a parlare e così via.
1: Nella storia linguistica d'Europa il latino rappresenta una voce fondativa. Dal suo punto di vista di storica della lingua, in che modo continua a risuonare nelle lingue moderne, in particolare nell'italiano?
2: Naturalmente il latino è una voce fondativa delle lingue romanze, ma questo è riduttivo rispetto al ruolo culturale che il latino ha e ha avuto soprattutto nella storia d'Europa, nella concettualizzazione che abbiamo delle lingue. Noi ci immaginiamo un'antichità puntuale in cui tutti parlano latino nell'Europa oggi romanza. Tutti parlano lo stesso latino dal 700 avanti Cristo al 500 dopo Cristo, cioè 1200 anni di un'unità linguistica che naturalmente non è mai esistita. A partire poi dal 7, 8, 9 secolo, per miracolo le lingue europee si frantumano in quelle che poi sono il provenzale, il catalano, e poi alla fine si arriva teleologicamente al francese, all'italiano. È chiaro che è un'assurdità, cioè è chiaro che questa è una descrizione delle cose che non può essere aderente alla realtà. Ora, descrivere la realtà delle lingue è molto difficile. Le lingue sono oggetti immateriali, quindi quando sono state espresse non ci sono più, e quindi è molto difficile anche naturalmente studiarle nel passato. Noi ci aggrappiamo a testimonianze scritte, eccetera. Quindi perché il latino è una voce fondativa? Perché le lingue moderne, che sono nate quando le classi dirigenti non sapevano più il latino, quindi hanno cominciato ad adottare per le attività più alte, di prestigio, la legislazione, la cultura scritta, le lingue locali o le lingue nazionali, la grammatica della scrittura è stata il latino. Quindi tutte le lingue moderne d'Europa si sono appoggiate a quella che era la lingua sacra, naturalmente l'alfabeto e così via. Quindi tutte le lingue moderne sono scritte a partire dal latino e hanno imparato a essere scritte studiando il latino. E questo rende il latino, diciamo, la trama e l'ordito su cui si sono costruite poi le lingue moderne e la cultura linguistica contemporanea. Quindi il latino è fondativo non solo per i romanzi, diciamo, è fondativo per tutti. In Europa ci sono, grosso modo, proprio a essere larghi, 6 alfabeti e centinaia di lingue. Quei 6 alfabeti sono simbolici delle culture scritte su cui si sono appoggiate quelle lingue che hanno imparato a essere espresse in quel modo. Quindi per l'Europa che noi chiamiamo, diciamo, occidentale, diciamo cristiana e cattolica, la gran maggioranza è il latino. Poi c'è un'Europa cristiana che scrive in cirillico, poi c'è il greco e poi, volendo, c'è il georgiano, naturalmente. Ma insomma, diciamo, il grosso, no, delle culture linguistiche europee sono espresse così. Questo significa qualcosa in termini di fondazione culturale.
1: Eurotales è insieme museo e laboratorio, con percorsi, festival, letture e attività divulgative. Può raccontarci qualche esperienza concreta in cui il latino diventa protagonista o filo rosso capace di collegare tradizioni linguistiche diverse?
2: Allora, Eurotales è un laboratorio perché, appunto, partendo dalla nostra convinzione che le lingue vanno descritte dal basso, nel senso, cioè, vanno identificate per come esistono nelle persone, ma questo lavoro di raccolta di questionari che noi facciamo per il pubblico, ce ne abbiamo circa 7.000 in questo momento, mi pare, si estende anche nella storia, cioè noi ricostruiamo le biografie linguistiche, sono disponibili sul nostro sito, di personaggi del passato.
0: Vogliamo ricordare il sito intanto?
2: Si chiama Eurotales o eurotales.eu. In questo senso è un laboratorio, cioè noi acquisiamo i dati lavorando con chi coi visitatori e con chi partecipa, gli studenti della rete Civis, chi ci viene a trovare. Poi, diciamo, se riusciamo a creare delle attività, a fare delle attività, per esempio l'uso della città di Roma come un museo diffuso, quindi noi proponiamo itinerari di storia linguistica, di archeologia linguistica, per meglio dire, nella città di Roma. Ma un esempio, diciamo, che per me, a me è molto caro al mio cuore, che si ritrova qui a Roma e che rende il latino una cartina di tornasole di fenomeni linguistici che sono diffusi anche oggi, che sono di lunghissimo periodo, sono la visita, lo studio delle epigrafi paleocristiane, le epigrafi, insomma, dei primi cristiani a Roma, che sono visibili, ce ne sono moltissime, non sono particolarmente note, ce ne sono circa 44.000 sono state classificate, e sono un fenomeno assolutamente nuovo, legato proprio alla rivoluzione culturale, io la chiamo così, del primo cristianesimo. Cioè c'è stato un momento nella storia in cui le persone, per così dire, normali hanno ritrovato il diritto alla parola, anzi il diritto alla memoria nella morte. Questo è successo fra IV, V e VIII nono secolo. Poi è una cosa che si è interrotta. Quindi improvvisamente c'è una documentazione ricchissima, che è linguistica, oltre che naturalmente storica e culturale, di iscrizioni che ricordano la vita di persone, diciamo, comuni, cioè che non sono consoli, imperatori, eccetera, ma sono persone che si ricordano semplicemente per il fatto che sono nate e sono morte. E queste iscrizioni sono scritte in un latino che oggi chiamiamo volgare, popolare, cioè un latino substandard, sgrammaticato, cioè che restituisce naturalmente l'immagine che, appunto, le persone non parlano secondo grammatica, no? E quando possono parlare, cioè quando la loro voce ha valore, e parlano come parlano, d'accordo? E questo parlare come parlare sfugge alle nostre concettualizzazioni. Io porto spesso gli studenti, per esempio, a San Lorenzo fuori le mura, che è vicino alla Sapienza, quindi facilissima come gita scolastica, diciamo, universitaria, e persino ragazzi che non hanno studiato il latino sono affascinati dal vedere queste testimonianze che restituiscono un peso storico alla lingua popolare.
0: Epigrafi spesso anche in un latino non corretto.
2: Sempre in un latino non corretto. Esatto, sempre in un latino non corretto. Perché quel latino è scorretto? È scorretto perché evidentemente la forbice che divarica come si scrive e come si parla si è allargata. Ed essendosi allargata si perde, diciamo, il canone nella scrittura. Quando la forbice è stretta, le persone parlano sempre come parlano, ma sanno scrivere. Quando invece non sanno più scrivere, emerge nella loro scrittura come pronunciano, facendo raffronti incrociati fra gli errori, diciamo, di ortografia, per così dire, o di declinazione. Uno si rende conto che quella declinazione, per esempio, molte desinenze sono semplicemente reintegrate perché non le dicevano più. C'è una lapide molto bella anche graficamente, quindi non di persone, dice Augusta et Marina filias Januario patri benemerenti. Quel filias è nominativo naturalmente, quella S non è spiegabile in nessun modo se non come una desinenza reintegrata. E perché viene reintegrata la desinenza dell'accusativo? Bella domanda, perché l'accusativo ormai è il caso più diffuso,
0: più utilizzato,
2: oppure perché si diceva già filie in entrambi i casi e nel dubbio si reintegra male?
1: Ringraziamo la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, per essere stata con noi e per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le voci, le memorie e le radici linguistiche d'Europa.
2: Grazie a voi della pazienza e dell'invito.
0: È visitabile il museo?
2: Sì.
0: Diamo anche qualche indicazione agli ascoltatori.
2: Certo, edificio Marco Polo, circonvallazione Tiburtina 4, è uno degli edifici di Sapienza. Il museo è aperto quando è aperto l'edificio.
0: Grazie allora. Grazie a Sagimus dunque alla professoressa Nadia Cannata, linguista e docente alla Sapienza di Roma, per essere stata con noi nella seconda parte del programma di oggi, e grazie a Sagimus non meno a padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima. Sed ic sermo noster finem habet. La puntata numero 238 di Anima Latina finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Non c'è solo il fronte del Nord Kivu e la guerra contro l'M23. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, lungo l'asse Isiro-Mungebere, l'esercito sta conducendo operazioni contro le ADF, gruppo armato di origine ugandese affiliato allo Stato Islamico. Interi villaggi sono stati svuotati e migliaia di persone hanno trovato rifugio a Isiro e nelle missioni cattoliche. Sullo sfondo cresce la tensione politica attorno alla proposta di riforma costituzionale sostenuta dal presidente Félix Tshisekedi, mentre il paese deve fare i conti anche con la nuova epidemia di Ebola che interessa diverse province orientali. Il nostro viaggio parte proprio da Isiro, dove ci aspetta padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano e testimone diretto di una crisi umanitaria che rischia di passare sotto silenzio. Ben ritrovato padre Eliseo Tacchella e grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi di avermi chiamato.
2: Allora, padre Eliseo, tutto comincia con le prime incursioni delle milizie delle ADF.
3: Sì, esattamente. Che siano milizie ADF non sappiamo, perché si comportano in maniera un po' differente dagli ADF che stanno operando a Beni e dintorni. Però di fatto anche queste qui arrivano nei villaggi, bruciano, uccidono e sono arrivate nei pressi di Mumbere, una decina di chilometri, e hanno seminato il panico. E anche allora il governo ha inviato militari. Dunque sono rimaste lì nei dintorni queste milizie e poi si sono rivoltate sulla strada che va da Mumbere a Isiro, a una decina di chilometri. Queste milizie operano normalmente di notte, cioè di giorno non si vedono e sono in giro nella foresta, e di notte escono e fanno disastri sulla strada, nei villaggi, e quindi la gente pian piano ha cominciato a scappare. Queste milizie sono arrivate e hanno cominciato a bruciare le case. Fortunatamente la gente era scappata, qualcuno purtroppo è rimasto. Io ho notizie di due, un maestro e un falegname, che sono rimasti e sono stati uccisi purtroppo. E quindi la gente ha cominciato a scappare, scappando ha trascinato altri villaggi e tutti hanno cominciato a scappare e venire a Isiro. Praticamente da fine maggio è cominciato ad arrivare gente.
2: Ecco, quindi quanti sono gli sfollati che state accogliendo nelle vostre parrocchie?
3: Quindi qui la Caritas a Isiro parla già di più di 10.000 persone che sono state censite, però si calcola che sia dai 15 ai 20.000, perché tante non sono riuscite a censire. Qui in nostra parrocchia, nelle strutture parrocchiali, ne abbiamo 140-150, sì. Però ne abbiamo molti altri nelle famiglie.
2: Padre Eliseo, per di più anche le forze governative che combattono questi ribelli hanno chiesto alla popolazione di sfollare per poter facilitare i militari nella loro azione di repulisti contro queste milizie armate, è così?
3: Sì, esatto, dal chilometro 40 più o meno fino a Mumbere, che sono 140 chilometri, hanno chiesto alla gente di andare via. Questo è un peccato, anche perché la gente ha bisogno dei campi per vivere, cioè se la gente parte, chi custodisce i campi? Vuol dire che i militari, i ribelli, le mucche che ci sono in giro fanno piazza pulita, e quando torneranno nei loro villaggi, oltre ad avere le case bruciate, avranno anche i campi distrutti.
2: Certo, perché per quanto temporanea possa essere questa operazione, poi il ritorno non garantisce le stesse condizioni originarie. Padre Eliseo, in chiusura, quanto pensi che possa protrarsi ancora questa situazione di crisi nel nord-est della R di Congo?
3: Dunque, nel nord-est la crisi qua è dal 2014 che va avanti. Qui a Isiro è qualche settimana, no, che siamo Isiro Mumbere. Io spero che nel giro di qualche settimana qui possano risolvere, cioè neutralizzare questi ribelli, perché dicono che non sono neanche tanto numerosi, però sono accaniti, agguerriti, sono attrezzati, diciamo. Quindi spero che in poco tempo riescano, perché i militari si sono messi in buon numero a dare la caccia a questi qua. solo che sai, foresta, quindi entrare è molto molto difficile.
2: Certo, senti, è un territorio molto conteso questo, quindi non soltanto il Ruanda da una parte, ma anche altri paesi confinanti si stanno contendendo questi territori, sembra di capire.
3: Sì, qui la nostra zona soprattutto è una zona, certe cappelle dove c'è oro, qui non c'è coltano, altre cose, ma c'è oro. C'è un villaggio, una cittadina, si chiama Durba, lì c'è una grossa miniera d'oro, dicono che l'oro lì sia, si trova come le patatine fritte al supermercato, quindi ce n'è in quantità industriale. Tra l'altro adesso da un mese a sta parte l'hanno trovato anche qui in una cappella della nostra parrocchia, esattamente là dove ci sono i ribelli attualmente.
2: Grazie a padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano a Isiro, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, per la testimonianza diretta su questo nuovo fronte di crisi, una guerra jihadista alimentata anche dal controllo dell'oro, davvero poco attenzionata dai media e con pesanti ricadute umanitarie. A presto.
3: Grazie mille a voi, no, parlatene, perché vedo che nessuna rivista ne parla, cioè è una crisi che passa probabilmente sotto silenzio. Grazie Luca, grazie a tutti voi.
2: Dagli accordi con paesi africani ai maxi finanziamenti per le deportazioni, l'amministrazione Trump rafforza la stretta sull'immigrazione. Sentiamo Michela Trevisan.
4: Un volo decollato dalla Louisiana è atterrato a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. A bordo almeno 2 dozzine di migranti. E fin qui sembrerebbe una normale operazione di rimpatrio, se non fosse per un dettaglio cruciale. Nessuno di loro è centrafricano e nemmeno africano. Provengono da Iran, Afghanistan, Giordania, Turchia e tra loro c'è anche una donna iraniana che negli Stati Uniti aveva ottenuto lo status di protezione perché a rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, dove è in vigore e largamente applicata la pena di morte. Eppure è stata imbarcata con la forza su un aereo e spedita in un paese piegato da anni di conflitti interni, sanzionato dalle Nazioni Unite e dove un terzo della popolazione vive con meno di $2 al giorno. È l'effetto immediato degli accordi segreti che l'amministrazione Trump sta stringendo con diverse nazioni per esternalizzare le frontiere. La Repubblica Centrafricana è solo uno dei 9 stati africani che hanno accettato di diventare una zona di sbarco per deportati di paesi terzi espulsi dagli USA. Il tutto in cambio di generosi finanziamenti statunitensi. In sostanza Washington paga governi vulnerabili costringendoli a farsi carico di respingimenti che violano il diritto internazionale. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano un vuoto legale e una violazione spudorata dei trattati. Queste persone vengono infatti abbandonate in un territorio sconosciuto dove non hanno legami, non parlano la lingua, non hanno alcuno status legale né reti di supporto. Rimangono quindi intrappolate in un limbo giuridico, con rischio concreto di essere rimpatriate a forza nei paesi da cui erano fuggite. A questo si aggiunge un paradosso geopolitico. Mandare dissidenti e attivisti iraniani in un Centrafrica sotto la fortissima influenza dei mercenari russi di Africa Corps, stretti alleati di Teheran, significa metterli deliberatamente in grave pericolo di vita.
2: Grazie a Michela Trevisan. Il Sudafrica perde una delle sue voci più autorevoli. È morto a 91 anni Abdullah Ibrahim, conosciuto fino alla conversione all'Islam negli anni 60 con il nome di Dollar Brand, pianista e compositore che ha portato il jazz sudafricano sui palcoscenici di tutto il mondo, trasformando la musica in uno strumento di identità, memoria e resistenza contro l'apartheid. Il suo brano Mannenberg è diventato una vera colonna sonora della lotta per la libertà e della rinascita del Sudafrica democratico. Per ricordarne la figura siamo in collegamento con Marcello Lorrai, giornalista, critico musicale ed esperto di musiche africane. Benvenuto Marcello e grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi.
2: Marcello Lorrai, allora, per chi magari conosce poco Abdullah Ibrahim, chi era davvero questo musicista? Perché è così importante ciò che ha lasciato?
5: Allora, partiamo dal Sudafrica. Il Sudafrica è stato un caso particolarissimo di paese nel quale il jazz ha avuto una popolarità paragonabile a quella che ha avuto in particolare tra gli afroamericani, ma non solo, negli Stati Uniti, lungo tutto un arco di decenni. E i decenni più o meno della grande popolarità del jazz in Sudafrica sono gli stessi di quella del jazz negli Stati Uniti. Il jazz comincia a diventare popolare in Sudafrica negli anni 30, si cominciano già a formare delle prime formazioni, e alla fine degli anni 50 il jazz in Sudafrica ha raggiunto una maturità molto notevole. Diciamo che il jazz in Sudafrica, nelle sue espressioni migliori, è all'altezza del contemporaneo jazz americano e ne riprende anche alcuni modelli come quelli dell'hard bop che andava in quel periodo lì. Negli ultimi anni 50, al principio degli anni 60, Dollar Brand, che era nato nel 34, è il pianista di una formazione che fa epoca nel jazz sudafricano, che si chiama Jazz e Pistols. Poi in quel periodo comincia la diaspora del jazz sudafricano provocata dall'apartheid. Teniamo conto che la stessa Miriam Makeba fa parte di quel mondo lì, di un mondo che più o meno strettamente è legato al jazz. Miriam Makeba se ne va Hugh Masekela, che è un trombettista che suona nei Jazz e Pistols, e un pochettino dopo, nella prima metà degli anni 60, se ne va anche, all'epoca si chiamava ancora così come nome d'arte, Dollar sì. Brand, che transita dalla Svizzera, ha le sue prime esperienze in Europa in Svizzera, dove tra l'altro ha occasione di ascoltarlo Duke Ellington, che lo aiuta nella parte iniziale della sua carriera. E poi Abdullah Ibrahim si trasferisce negli Stati Uniti e avvia una carriera di alto profilo nell'ambito del jazz internazionale. Ora, Dollar Brand, come lo conoscevamo all'epoca, diventato poi Abdullah Ibrahim dopo la conversione all'Islam, aveva un pianismo che era molto particolare, molto originale, che faceva molto effetto su chi lo ha ascoltato negli anni 60 e negli anni 70. Era un pianismo, mi verrebbe da dire, turgido, molto, molto denso di suono, piuttosto percussivo, con degli aspetti che richiamavano la tradizione corale degli inni molto popolare in Sudafrica, eccetera eccetera. Poi la carriera di Abdullah Ibrahim è continuata nel corso dei decenni, sempre appunto a dei livelli molto alti, con collaborazioni con personaggi di grande importanza del jazz americano e internazionale. Penso alle collaborazioni con Don Cherry, con Gatto Barbieri, ecco. E sì, la sua carriera è stata una carriera lunghissima, perché avrebbe dovuto tenere dei concerti quest'estate in piano solo, c'erano già fissate le date, quindi ha lavorato fino alla fine, insomma.
2: Ecco, Marcello Lorrai, Abdullah Ibrahim o Dollar Brand come lo conosciamo, nelle sue composizioni Mannenberg è spesso indicata come l'inno non ufficiale della lotta contro l'apartheid. Tuttavia, per chi volesse scoprire oggi questo artista, quali sono secondo te quei brani dai quali suggeriresti di partire?
5: Ma uno, Mannenberg sicuramente, uno è The Wedding, che è diventato molto, molto popolare, estremamente, estremamente riconoscibile, ecco. Ma insomma, poi vale la pena di ascoltare di Abdullah Ibrahim anche le cose meno conosciute, e anche gli ultimi album che ha fatto, che sono molto belli, perché naturalmente con gli anni, appunto, lui negli ultimi anni lavorava nei suoi 80 anni, quindi con un'energia che non era la stessa di quando era un giovane pianista che si è affermato sulla scena internazionale, e il suo stile si era fatto più rarefatto, più sottile, ecco, quindi molto diverso dallo stile che lo aveva caratterizzato all'inizio, ma straordinario comunque, e che vale la pena di considerare, di meditare. I suoi ultimi album, così come le sue esibizioni di questi ultimi anni, sono state

0: spunti o segnalazioni, scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. L'Africa continua a cambiare, noi continueremo a raccontarla.
1: Africa Oggi. Africa Oggi.
2: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
3: Dunque, questo tema nasce da questa nostra riflessione, che il tempo di oggi è un tempo che espone gli uomini e le donne quasi a una costrizione, a dover essere sempre sulla cresta dell'onda, performanti, come se il sottotitolo dice restare umani, cioè un po' imperfetti, poter sbagliare senza eccessivi traumi, anche un po' fragili in certi giorni. Per cui, da una parte, in questo senso, vita imperfetta non è l'elogio della pigrizia o della tiepidezza, piuttosto è il dire basta con questo. Almeno questa è la nostra riflessione, il nostro punto di partenza. Cominciamo con un approccio teologico. Abbiamo invitato Roberto Pasolini. Grazie per essere venuto.
4: Grazie. Allora, grazie di questo invito, sono felice di essere qui. In realtà è più facile stare davanti al Papa e ai cardinali, perché loro, insomma, mi hanno assunto per quel compito. Allora, io ho pensato di dividere, di articolare una riflessione su questi punti, ve li dico così poi tento anche di rispettarli. Allora, innanzitutto chiarire un po' che cosa intendiamo dire quando parliamo di perfezione e di imperfezione, cercando subito di affrontare un equivoco che io credo tutti in qualche modo sperimentiamo nella nostra vita. Avendo fatto poi questo, sposterò la vostra attenzione su Dio, visto che sono un teologo, no? I teologi devono cercare di illuminare un po' il mistero di questo personaggio invisibile che è Dio. Quindi guarderemo a Dio, cercando di trovare in Lui qualche elemento per ridefinire le categorie di perfetto e imperfetto, di perfezione e imperfezione. Dopo aver guardato Dio, cercheremo di guardare a noi, e quindi di trarne una conseguenza. Fatti questi due passaggi, guarderemo a due personaggi. Ecco, anch'io vi porto due figure, una biblica e l'altra, visto che sono un frate, siamo nell'anno francescano, mi sembra un po' obbligatorio fare anche un riferimento a San Francesco. Allora, innanzitutto un equivoco da affrontare e possibilmente anche da sciogliere, che riguarda l'imperfezione. Innanzitutto è linguistico, ma anche subito emotivo ed esistenziale. Cioè, quando tiriamo fuori questa parola, come altre parolacce tipiche del nostro lessico teologico, no? Peccato, colpa, eccetera, eccetera, io credo che partiamo subito malissimo, no? Perché l'imperfezione è già qualcosa di brutto, che non vorremmo avere, una figura con cui non vorremmo identificarci, e quindi comincia già tutta in salita. Cioè, dobbiamo giustificare una parola, anziché magari guardarla serenamente e cercare di comprenderla. Perché quando c'è un'imperfezione, noi cerchiamo di toglierla. Poi viviamo in un tempo che, al di là della performance, anche a livello estetico, ormai non tolleriamo più le imperfezioni, no? Non faccio la domanda a bruciapelo, ma chi non ha una crema antirughe in casa o nei paraggi ormai? È obbligatorio, no? Cioè, le rughe devi cercare di toglierle, perché? Perché sono imperfezioni nel tuo corpo, nella tua pelle. Ma dalle rughe in su, diciamo, siamo allergici a tutto quello che in qualche modo rovina un po' l'immagine, no, di noi stessi, quell'immagine che noi vogliamo mostrare, che noi vogliamo costruire, che gli altri si aspettano di vedere in noi. Quindi, diciamo, abbiamo un pessimo rapporto con l'imperfezione. È come se fosse quel parente che non vuoi mai invitare a cena, lo devi fare magari a Natale, a Pasqua, poi ognuno a casa sua, no? Ora, davanti a questa figura di imperfezione, mi sembra che abbiamo due atteggiamenti. O quello di dire, vabbè, siamo tutti imperfetti, a un certo punto accettiamolo, no? Tiriamo un po' i remi in barca e basta. Tante volte nella vita facciamo così, no? Tentiamo per un po' di combattere contro certi limiti, poi diciamo, vabbè, fa niente. Ci rassegniamo un po', no? Che ne so, anche i cambiamenti del nostro corpo, no? Per un po' lotti, tenti di combattere l'invecchiamento, dopo un po' dici, vabbè, ascolta, è passato un po' di tempo, non sono più un ventenne, no? E accetti anche certe trasformazioni. Però questa a volte nella vita è una deriva un po' pericolosa.

0: Perché vuol dire, come dire, abbassare sempre di più la qualità della nostra vita. L'altro atteggiamento, ugualmente pericoloso, è quello invece di cercare di risolvere l'imperfezione cercando di renderla il più possibile ininfluente e quindi facendo il possibile e tutto il possibile, no, per non far vedere che siamo imperfetti. In qualche modo questo ci butta nella logica un po' della prestazione e della performance, diventiamo un po' iper-performanti. E questo anche a livello un po' morale, anche a livello cristiano. Cioè nel senso che facciamo troppo i buoni, troppo i generosi, al punto da diventare pesanti. Sono due modi, capite, di reagire alla figura dell'imperfezione. O lasciarci andare o sbatterci troppo. Perché in alcune circostanze noi ci presentiamo come quelli forti che cercano di fare il possibile, no? Poi, dietro le quinte, magari a casa, in alcuni luoghi diversi, mettiamo i remi in barca e siamo tutt'altro, no? È la classica figura di quello che al lavoro è considerato uno, no, magari di altissimo livello, poi interroghi i suoi familiari a casa e ti dicono: ma va, quello dorme tutto il giorno sul divano, no? Cioè, abbiamo un po' due lati diversi, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Anche nei confronti, no, della lotta all'imperfezione. Ma cos'è che accomuna queste due figure che ho provato a tratteggiare? È il punto di partenza. Cioè pensare che l'imperfezione sia un problema da risolvere, sia qualcosa da rimuovere. E perché abbiamo questo atteggiamento? Io credo principalmente perché partiamo troppo da noi stessi. Anche questa idea che insomma, noi dobbiamo fare tutto il nostro possibile, dobbiamo dare il massimo, anche come cristiani, e poi Dio farà la sua parte, no? I cinque pani e due pesci sono un po' questa logica. È vero che ogni tanto accade così, cioè che ogni tanto Dio moltiplica un po' i nostri sforzi, no? Le nostre attività, ma tante altre volte no. Tante volte cinque pani e due pesci abbiamo e quelli rimangono. E questo cosa vuol dire? Che non è un errore che la realtà non sempre si amplifichi, si dilati, diventa fosforescente o avvengano dei miracoli. A volte dobbiamo proprio imparare a stare in quelle misure che a noi sembrano mancanti, sembrano mezze, ma in realtà sono semplicemente, come si diceva, la nostra creaturalità con cui noi siamo un po' in conflitto. Quindi il primo tentativo che vorrei fare con voi è di guardare alla figura dell'imperfezione come qualcosa che forse dobbiamo capire meglio. Perché nella cultura della performance non ci troviamo per caso, eh? Non è venuto qualche marziano a dirci che dovevamo diventare iperperformanti, competitivi, antagonisti tra di noi. Ce lo siamo inventato noi questo modo di vivere. Tra l'altro viviamo in un tempo, in un mondo bellissimo, pieno di strumenti, di possibilità, e siamo più stanchi e nervosi di quelli che 100 anni fa, 200 anni fa, avevano l'1% delle nostre possibilità. E forse, dico forse, se la godevano un pochino di più la vita. Quindi c'è qualcosa, no? Molto importante da decifrare nel modo in cui noi aggrediamo la realtà, ci poniamo davanti alle cose. Guardiamo un attimo Dio per cercare, no, di sciogliere questa figura un po' inquietante dell'imperfezione. La tesi da cui proviamo a partire, Dio non sia perfetto come noi lo immaginiamo, come noi lo abbiamo anche raccontato, no? Come l'essere perfetto, perfettissimo, purissimo, insomma, tutti i superlativi, no? Per cui in Dio c'è la perfezione. Quindi una parte che abbiamo ereditato anche da un certo modo di pensare filosofico, antico, è di immaginare, no, che Dio è tutto quello che noi non siamo. Siccome noi ci sentiamo imperfetti, Dio deve essere perfetto. Questa è un po' la nostra immaginazione. E infatti anche quando lo preghiamo, quando ci mettiamo davanti a Lui, ammettiamolo, non lo immaginiamo un po' così. Guardate anche nelle pubblicità o nei film, no? Com'è che noi lo dipingiamo sempre, Dio? Cioè come qualcuno che è affrancato da tutti quei limiti, quelle imperfezioni che noi invece abbiamo. Proviamo a sfogliare mentalmente la Bibbia. Vi cito dei racconti che conoscete tutti, ma per ridefinire un po' i parametri. Perché sapete, noi ogni tanto siamo nei confronti di Dio e poi nei confronti nostri. Abbiamo i parametri sbagliati. Voi vi immaginate se la prossima volta che fate gli esami del sangue, no? Vi mettono di fianco una scala di valori sbagliata. Avete tutti asterischi. È come se aveste, no, tutti i valori sballati. Ma perché? Perché i parametri sono sbagliati di fianco. Noi tante volte con Dio facciamo così, lo parametrizziamo in modo sbagliato. E tanta difficoltà a pregarlo, a tenerlo davanti agli occhi, a vivere davanti alla sua immagine nascono dai parametri sbagliati. Noi proiettiamo su Dio tutte delle idee di perfezione che vorremmo noi avere, ma che Lui non è e non ha. Ve lo dimostro? Tentiamo una dimostrazione teologica. Guardate, è molto semplice, perché è tutto scritto nero su bianco, da 2000 anni le conosciamo tutti queste cose, però dobbiamo rifletterci e capirle. Prendiamo per esempio la creazione. Avete presente i due grandi racconti di creazione che ci sono all'inizio della Genesi, no? Sono due. Nel primo si dice che Dio è super performante. Dio dice e le cose avvengono, vi ricordate? Per fortuna che c'è subito dopo un racconto che dice le cose in modo un po' diverso. Si dice che Dio soffia il suo alito di vita, impasta col suo alito il fango, la terra, e le cose cominciano ad esistere. Quindi vedete, nella prima descrizione Dio sembra un computer che esegue immediatamente un ordine. Nel secondo racconto Dio plasma le cose come un artigiano, come un vasaio. Infatti sarà proprio questa immagine del vasaio, no, che stupirà il profeta Geremia, per esempio. La verità forse è a metà strada. È chiaro che Dio ha il potere di porre in essere le cose, ma non è un potere così potente e istantaneo come noi immaginiamo, come noi vorremmo immaginare. È un potere, ad esempio, che sa porsi un limite. Vi ricordate cosa fa Dio il settimo giorno? Quella cosa che noi facciamo tanta fatica a fare. Si riposa. Cioè pone un limite al suo potere. Quella, guardate, è la prima figura di imperfezione, che noi infatti facciamo fatica a imitare. Perché noi non sappiamo riposare in tanti modi. Non soltanto perché non riusciamo magari a ritagliarci proprio delle pause di inattività, ma perché ci concepiamo come persone che devono sempre fare qualcosa. Noi ci identifichiamo con quello che facciamo. Al punto che quando la vita per un attimo magari ci ferma, ci mette ai box per un attimo, per una malattia, per tanti motivi, noi improvvisamente pensiamo di non valere più a niente. Perché è da molto tempo che abbiamo cominciato a super performare più di Dio, il quale invece è ben capace di riposarsi. Mi verrebbe da farvi una domanda, ma perché Dio si riposa con tutto quello che c'è da fare? Non vedete quanto lavoro c'è ancora da fare? Infatti le domande su Dio, anche quelle dei filosofi, degli atei, sono proprio queste. Ma perché con le guerre, con i bambini che muoiono, con tutti i problemi che ci sono, Dio sembra non essere all'opera? Questo è un motivo per non credere in Dio, la sua inattività, la sua imperfezione. Eppure sta portando avanti le cose così da tempo. Questo è il primo indizio di imperfezione. Io credo che ci sia una motivazione da riscoprire in questa inattività, che ci apre a quello che per me è uno degli aspetti importanti dell'imperfezione, cioè l'apertura all'altro. Dio si ferma a un certo punto nella creazione perché passa la palla a noi, ci sta a guardare, vede che cosa noi siamo disposti a fare rispetto a quello che Lui ci ha donato. In un certo senso è come se in quel settimo giorno ci troviamo anche noi adesso. Noi esistiamo perché Dio si è fermato per un attimo nella sua creazione e ci ha coinvolto in essa. Quindi da qui si capisce che tipo di Dio è il nostro, quello rivelato dalle scritture ebraico-cristiane. Un Dio non perfetto come, diciamola alla nostra maniera, che pensi mi, perché questo è il nostro modo di dire, tipicamente lombardo. Noi abbiamo un'idea di perfezione che chi fa da sé fa per tre. La Trinità è il contrario di questo motto, pensate un po', di questo detto popolare. La Trinità è proprio il contrario. Ognuno non fa da sé. Perché? Perché c'è l'altro. Quindi Dio ha atteso, per completare la creazione, di mandare suo figlio, per esempio. E tutto questo era già comprensibile fin dalle origini. Fin da quando Dio ha cominciato a fermarsi e ha detto, vediamo un po' cosa fanno questi. Tra l'altro non dobbiamo immaginarci un Dio spaventato davanti a questa sosta e a questa pausa. Ma un Dio che quando guarda la creazione, vi ricordate qual è l'esclamazione che ripete tante volte? Che bello, chi tov, lo ripete ogni giorno della creazione, crea qualcosa e dice che bello, che bello. Poi quando arriva a noi, con grande azzardo, dice molto bello. Cioè noi ai suoi occhi siamo molto belli. E credo che questo pensiero non se l'è tolto dalla testa, ancora oggi, nonostante, come dire, abbiamo accumulato non pochi motivi per fargli credere il contrario, Dio continua a pensare di noi qualcosa di molto bello. Quindi capite, questa è la perfezione di Dio, qualcosa che noi valuteremmo come imperfezione. Perché noi tante volte non riusciamo a far fare agli altri le cose? Perché non ci fidiamo di loro, perché noi le facciamo meglio. Questa è la nostra idea di perfezione, un'idea che tante volte toglie spazio all'altro. Invece pensate un po', Dio è esattamente il contrario, pur vedendoci abbastanza incapaci di fare le cose grandi che Lui si aspetta da noi, ha un'enorme pazienza, ci dà una grandissima fiducia. Vi ricordate cosa succede subito dopo questo anticipo di fiducia che Dio dà nella creazione, no? C'è il capitolo 3, dove l'uomo è subito messo alla prova nella sua esperienza di libertà. E cosa facciamo? Sbagliamo. Subito si manifesta l'imperfezione. Potrai mangiare di tutti gli alberi, ma di questo no. E cosa fa l'uomo? Proprio quello va a mangiare. Ma cosa c'è dietro questo racconto simbolico? C'è la nostra impazienza, la nostra incapacità di stare nell'imperfezione. Si dice prima del peccato, ve lo ricorderete, che l'uomo e la donna erano nudi, ma non avevano vergogna. Erano perfetti, pur essendo imperfetti. Imperfetti perché? Perché erano bisognosi, erano dipendenti da Dio. Ma tentano di diventare perfetti in un altro modo, indipendenti da Dio, autonomi. Quindi nasce, capite, un'idea sbagliata di perfezione e nasce un'idea sbagliata di imperfezione. La grande tragedia di quel racconto non è tanto che l'uomo e la donna abbiano sbagliato, ma che dopo aver sbagliato hanno cominciato a sentirsi imperfetti. Si nascondono per paura e per vergogna. Prima erano nudi, bisognosi, ma non avevano vergogna. Quindi erano perfetti, potremmo dire. Dopo sarebbero ancora perfetti, perché sapete come si poteva risolvere bene il racconto del peccato originale? Che quando gli veniva voglia di mangiare quel frutto, bastava che alzavano la mano e dicevano a Dio: "Ma ce lo fai assaggiare un attimo?" E sarebbe finita lì tutta la tragedia. Perché il punto non era mangiare o non mangiare quell'albero, ma restare in relazione con Dio. Cioè non pensare che la vita è qualcosa che possiamo darci da soli. Capite qual è l'inganno della perfezione e dell'imperfezione? Nasce da un modo di vivere che noi tutti abbiamo, in cui pensiamo che la vita ce l'abbiamo noi, che è nelle nostre mani, oggi più che mai, Perché un tempo i nostri antenati ci avevano soltanto un po' di peli addosso, una clava tra le mani, noi ci abbiamo un guardaroba, due o tre macchine, due o tre case, un conto in banca. Chi ci toglie l'idea da noi che la vita sia nelle nostre mani? Ci vuole proprio un trapianto di organi per farci ricordare che la vita non è nelle nostre mani, che la vita è un dono continuamente. Se domani Dio ci toglie il respiro, noi non esistiamo più, siamo mortali e non c'è niente di male in questo. Il male è pensare invece che in questo ci sia qualcosa di male. Per questo il grande antidoto, no, che quando arriva Gesù ci vede, no, tutti un po' indemoniati, dice: "Guarda, dite Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, dacci il nostro pane quotidiano e andate a dormire." Cioè fatevi un po' il lavaggio del cervello perché vi siete dimenticati proprio i fondamentali. Cioè che voi siete imperfetti, ma non c'è nessun problema in questo. Invece l'uomo e la donna cominciano a pensare che nella nostra imperfezione, cioè nel nostro essere bisogno dell'altro, ci sia qualcosa che dobbiamo risolvere. E la storia continua in questa direzione, ma continua in questa direzione senza che Dio si mostri come un perfezionista. L'altra grande sorpresa di Genesi 3, sapete qual è? Che Dio non si innervosisce davanti al nostro errore, non si agita, non arriva tutto allarmato dicendo: "Cosa avete fatto? Ve l'avevo detto di non mangiare da quest'albero", no? Quella poteva essere una possibile reazione. No, si dice che Dio passeggia nel giardino e comincia a cercare l'uomo dicendo: "Dove sei?" Facendo delle domande, avvicinandosi piano piano, con discrezione. Perché? Perché si accorge che noi abbiamo cominciato a pensare che la nostra imperfezione è una malattia da cui dobbiamo guarire, è un problema che dobbiamo risolvere. E lo dimostra il fatto che ci nascondiamo da Lui. Pensate un po' se l'uomo e la donna in quel momento fossero usciti allo scoperto, no? Via le foglie di fico, via il cespuglio, e si fossero inginocchiati davanti a Dio dicendo: "Scusaci, abbiamo sbagliato." Sarebbe stata la prima confessione pubblica, no? La prima confessione ante litteram. E sarebbe stato per noi un segnale che eravamo già tutti guariti da quel trauma. E invece il racconto ci serve proprio a ricordare che non siamo guariti da quel trauma. Che tutti noi, quando sbagliamo, veniamo morsi da questo veleno che ci porta a credere che l'imperfezione è una malattia. Cioè il fatto che facciamo degli errori è qualcosa di cui dobbiamo aver vergogna. C'era un telefilm, non so se ve lo ricordate, Happy Days. Vi ricordate quel personaggio strepitoso che era Fonzie, Arthur Fonzarelli, con la giacca di pelle? Qual era il problema di Fonzie? Che quando doveva chiedere scusa gli veniva il nodo alla lingua, non riusciva a farlo. non poteva ammettere di essere stato imperfetto ed era un'icona di quegli anni, perché in quegli anni le pubblicità erano tutti prodotti destinati all'uomo che non deve chiedere mai. Figurati se può chiedere scusa, figuriamoci, eravamo appena andati sulla luna, a chi devi chiedere scusa? E vedete che questa malattia che ci portiamo dietro da secoli, poi quando contagia qualcuno che c'ha pure in mano il potere, diventa veramente distruttiva. Cioè l'uomo che perde il contatto con questa necessaria umiltà e diventa arrogante è potenzialmente una bomba atomica, senza neanche bisogno dell'uranio. È lui in sé un pericolo pubblico, perché nasce da questa idea che l'imperfezione vada tolta, vada nascosta, vada sublimata, o col potere, o con la bellezza, con qualsiasi cosa. L'importante è che nessuno veda che noi abbiamo bisogno, che noi siamo bisogno. Invece Dio non si allarma e si mostra non perfezionista. Io mi sono, credo di essermi innamorato di Dio perché dove tutti sembravano gettarmi una grande ansia addosso, aspettandosi qualcosa più o meno esplicitamente da me, quando ho incontrato Dio, l'ho percepito come l'unico che mi stava facendo respirare, l'unico che non si aspettava niente da me, pur desiderando per me le cose migliori. Questa cosa qui me l'ha fatto individuare come la persona diversa da tutte le altre persone, inconfondibile. Sulla croce io ho percepito questo, un Dio che davanti ai miei errori, alle mie imperfezioni, non si agita, non ricatta, non sbuffa, non dice tutte quelle parole che avevo sentito dire tante volte. Mi guarda con grande rispetto e mi mostra che lui si è coinvolto nella stessa vita che anch'io sto affrontando. Meraviglioso. Una specie di boccaglio d'ossigeno che ti arriva addosso. Uno che non è perfezionista. Anzi, possiamo pensare a qualche amico che abbiamo che è un po' meno perfezionista di noi. Perché lo abbiamo così caro? Per questo, perché stiamo bene con lui o con lei. Ci fa un po' respirare, parlare insieme a lui. La storia non evolve subito in meglio, non sapete che dopo il peccato Dio si accorge che l'uomo ha una difficoltà nei confronti della sua imperfezione e gli fa le tuniche di pelle, perché ormai non riusciamo più a essere nudi, senza vergogna. E allora ci permette questa specie, no, di ballo in maschera che è la nostra società, dove ognuno, no, la mattina si alza e deve fare, come dire, la sua fashion week, mostrando i suoi abiti, i suoi titoli, i suoi beni. Siamo tutti così, no? Rispetto agli altri, le altre specie animali, vi rendete conto, no, del circo che siamo noi? Cioè gli altri animali sono tutti più normali di noi, no? Si alzano, mangiano, dormono, fanno cose, non fanno guerre. L'unica violenza è proprio per la sopravvivenza e basta. Noi esseri umani siamo veramente speciali. Ogni mattina ci alziamo, noi dobbiamo segnalare in qualche modo che noi siamo speciali, scegliendo quello che indossiamo. Oh, io per primo, intendiamo, ho scelto l'outfit più alternativo della storia, figuriamoci un po'. Ma butto lì qualche sguardo ironico per riflettere sul fatto che tutta la storia che noi studiamo sui libri di scuola la potremmo rileggere anche come il tentativo patetico di nascondere quello che siamo, imperfetti, simulando qualche forma di perfezione. Voi rileggete tutta la storia umana, più o meno è questa. Uomini che da soli o in collettività con qualcun altro tentano, no, di elevarsi un po' al di sopra delle loro forze, delle loro immagini, perché altrimenti non possono semplicemente essere se stessi, no. Bisogna sempre sopraelevarsi in qualche modo. Ora, una parte di tutto questo processo, intendiamoci, è cosa buona, eh? Siamo non a caso la specie umana più evoluta perché siamo cresciuti. Quindi c'è una parte ottima di questo processo, no? In cui noi cresciamo, passando di abito in abito, di scoperta in scoperta. Però c'è anche una dimensione nascosta in questo processo, in realtà invece molto velenosa, che è il tentativo di sbarazzarci dell'imperfezione. Dio resta davanti alla sua creazione, vedendoci disobbedire, vedendo il primo omicidio tra fratelli, vi ricordate, no, Caino e Abele? Una pagina anche quella sorprendente, perché Dio permette l'uccisione di Abele senza intervenire troppo. Ma quando Caino comincia a sentirsi in colpa, ecco che lì diventa un chiacchierone Dio. Dice a Caino: no, aspetta, non fare così, chi ti colpirà, io lo colpirò 7 volte, ti faccio un segno sulla fronte. Cioè sembra avere più premure per l'uccisore che non per l'ucciso. Questa è interessante anche questa pagina. Cioè ci fa vedere un Dio che si rende conto che il nostro grande problema è davvero quello che ci accade quando facciamo qualche errore. Il nostro problema non è fare degli errori, ma è cosa cominciamo a pensare di noi stessi dopo che abbiamo fatto gli errori. Ci sentiamo sbagliati. C'è una scena alla fine di questi primi capitoli della Genesi in cui Dio mette la firma definitiva, no, su questo atteggiamento di rinuncia a una creazione perfetta, che è il diluvio universale. Vi ricordate come finisce il diluvio? Con questo arco appoggiato alle nubi, che non è l'arcobaleno che tante volte pensiamo o diciamo, ma è l'arco da guerra, l'arco con le frecce. Quindi il diluvio finisce come? Con Dio che prende il fucile, lo appoggia al muro e dice basta, non lo userò mai. Ed è l'ultimo segnale all'umanità per dire io ho tanta pazienza con voi, non sono un perfezionista. Mettetevi un attimo nei panni di Dio. Voi, questa creazione, con tutti questi problemi, ma non l'avreste cancellata e rifatta? Vi ricordate quando facevamo gli errori sul foglio, sul tema? Prendevi il bianchetto, sbianchettavi subito, no? Perché non si doveva vedere che avevi sbagliato una parola. Era un modo di educarci, no? Anche alla scrittura bella, pulita. Ma era anche un modo di vivere. Cioè, quando tu fai un errore, lo cancelli subito e nessuno lo deve vedere. Pensate a Dio. Noi saremo anche un po' dei disgraziati, ma ci ha creato Lui, eh? La creazione dimostra che Dio non è perfezionista e non è perfetto come immaginiamo, cioè non aspira ad avere le cose subito perfette. Un po' come quelle immagini che adesso vediamo tutti, no? Fatte con l'intelligenza artificiale. Cos'hanno di tarocco quelle immagini? Che vedi che non sono reali. Vi è mai capitato di vedere un'immagine e dopo hai scoperto che non era fatta se non con l'intelligenza artificiale? Ma ti puzzava già di falso. Non era vera. Ecco, Dio ha rinunciato su di noi ad avere un'immagine di questo tipo. Ha accettato che noi facessimo un cammino che ci portasse a riconoscere in Lui il nostro vero alleato di cui abbiamo bisogno, però liberamente, non come degli schiavi. Per questo, fin dalla notte dei tempi, ha avuto pazienza e ci ha dato tempo per crescere. La firma definitiva di tutto questo è Gesù che muore sulla croce, nudo, peraltro, tornando alla nudità. Così se ci serviva anche l'ultimo segnale che la nudità era il punto d'arrivo, ce l'ha dato pure sulla croce. Dio che muore sulla croce, nudo, dicendo persino Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno, è l'ultima prova dell'imperfezione di Dio. Quale Dio, dopo aver creato qualcuno o qualcosa, morirebbe così? Chiedendo Lui scusa quasi, alle sue creature che lo stanno uccidendo. Ora la domanda è, ma come fa Dio a essere imperfetto in un modo così strano per noi? Perché ci sembra, come dire, un'imperfezione difficilmente imitabile, no? Noi quando qualcuno, come dire, già magari ci parla male, lo cancelliamo anche solo con lo sguardo. Come facciamo ad arrivare, no, a una simile forma invece di riconoscimento dell'altro, in cui accettiamo l'altro anche quando ci è nemico? Ecco, io credo che qui ci sta l'ultima parte, no, della riflessione che volevo proporvi. Noi siamo imperfetti non soltanto perché siamo delle creature e quindi siamo bisognosi, dobbiamo fare i conti con una vita che non possediamo in modo totalmente autonomo. Noi siamo imperfetti perché siamo relazione con l'altro. Quindi non esiste un tipo di perfezione per noi, ma neanche per Dio, in cui non ci sia anche la partecipazione dell'altro. Noi abbiamo un'idea di perfezione, no? Come se fossimo un quadro. La nostra idea di vita perfetta o di persona perfetta è un quadro bello dove c'è una persona al centro con, diciamo, tutti i lineamenti giusti. Quella è l'immagine di perfezione, un individuo isolato. Dovremmo passare a un'idea di perfezione in cui invece ci concepiamo più come delle tessere di un mosaico o di un puzzle, dove nessuna tessera da sola è perfetta, ma lo è soltanto nell'incontro con le altre. Dio perché ci ha perdonato sulla croce? Non perché è buono e noi siamo cattivi, ma perché Dio, quando ci ha dato la vita, si è concepito veramente in funzione a noi. Non è che si è messo in relazione con noi così per gioco. Quindi Dio aspetta noi. Dio non può esistere senza di noi. Se tu metti al mondo un figlio, tu non ti concepisci più al di fuori di quella relazione con tuo figlio. Non è che puoi dimenticarti un giorno, no, che c'è tuo figlio e l'altro giorno sì. Quando c'è tuo figlio, se gli hai dato la vita, tu, la tua vita ormai è unita a quella di tuo figlio o di tua figlia. Correggetemi se sbaglio. Questo dobbiamo pensare che è lo sguardo di Dio su di noi. Cioè Dio ci ha mostrato, faticosamente, col sangue, con la sua morte persino, che senza di noi lui non può vivere, non vuole vivere, ha scelto di non vivere ed è per questo che ci ha creato. Ma ci ha così manifestato che non si vive da soli, neanche se si potrebbe farlo. Dio poteva anche fare a meno di noi. Ma nel momento in cui ha deciso di darci la vita, ci ha trasmesso questa immagine di imperfezione, che da soli non si può e non si deve vivere. Quindi capite, per entrare in questa logica, noi non è che dobbiamo sforzarci di diventare buoni. O di guardare con simpatia qualcuno che ci è nemico. Dobbiamo pian piano, e direi anche un po' faticosamente, riconciliarci col fatto che siamo relazione, siamo strutturalmente bisogno dell'altro. E se cominciamo a vivere invece in modo troppo autonomo, troppo isolato, questo pian piano ci fa morire, anche se magari non ce ne accorgiamo. Possiamo anche morire tra mille comfort e tra mille sicurezze, ma soli, e vuol dire che siamo già morti da tempo. Oppure possiamo invece morire magari con meno beni attorno a noi, ma con molte più relazioni. E questo è il segno che siamo vivi e che non moriremo mai, che ritroveremo tutte queste relazioni, no, nell'eternità. Quello che in questa tappa quindi vogliamo sottolineare è che noi chiamiamo imperfezione qualcosa che in realtà è semplicemente la nostra natura in relazione a quella degli altri. Quindi vorrei che provassimo a cancellare un po', diciamo, il lessico, a riscrivere, ecco, il dizionario dei nostri termini, forse invertendo, ecco, queste due immagini di perfezione e imperfezione. Forse i momenti in cui ci siamo sentiti imperfetti erano delle grandi occasioni di chiedere aiuto, di aprirci all'altro. E invece i momenti in cui ci è sembrato di essere perfetti, quelli in cui abbiamo vinto, sono stati a volte l'anticamera di grandi solitudini. Abbiamo conquistato dei traguardi, dei successi, ma poi attorno a noi non c'era più nessuno. Quindi forse la sapienza sta nel rivedere queste due categorie, perché forse sono molto diverse da come noi le immaginiamo e continuamente le proponiamo agli altri. Io credo profondamente nell'evoluzione della specie, questo da sempre. Quando ero giovane e adesso che sono meno giovane, vedo nei giovani l'avanzare di qualcosa di bello che è importante che noi sappiamo riconoscere. Ora, vi avevo promesso due figure, ve le provo a dire in modo sintetico, che ci mostrano tutto questo, diciamo, alla prova dei fatti, nella loro semplice vita. La prima è uno dei personaggi che io più amo della scrittura. Lo amo nelle due versioni, dell'Antico Testamento e del Nuovo. Sono due persone che hanno lo stesso nome. Qualcuno ha indovinato? C'è un personaggio che c'è sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento con lo stesso nome, ma sono evidentemente due persone diverse. Giuseppe. Ecco, amo profondamente Giuseppe, vi parlo anche per questioni di brevità del Giuseppe del Nuovo Testamento, di cui c'è scritto molto meno dell'altro Giuseppe, di cui c'è una saga completa. Allora, Giuseppe io credo che sia l'esempio concreto, plastico, dell'uomo che scopre l'imperfezione e si sente chiamato da Dio a viverla. Perché? Allora, Giuseppe era l'uomo perfetto. Si era fidanzato con la ragazza più bella del paese. Quindi, voi immaginatevi un fidanzato che ha trovato la ragazza più bella, ma non del pianeta, dell'universo, no, potremmo dire, cioè la Vergine Maria. Vi immaginate? La prima volta che Giuseppe è tornato a casa dopo, non so, la prima gazzosa in paese con Maria. Cioè, io non so immaginare i brividi, i sogni, le immaginazioni che si era fatto, no? Tra l'altro era un uomo giusto che osservava la legge, quindi, cioè, proprio sai, il classico ragazzo bravo, no? Che si fidanza con la brava ragazza, che vanno a messa la domenica, insomma, il quadretto perfetto, no? La famiglia del Mulino Bianco. Però succede qualcosa di imperfetto. Sua moglie è incinta. E lui è l'unico che sa di non essere stato lui, evidentemente, ma che pensa anche che non è stato nessun altro, perché conosce Maria. Sapete, gli altri del paese potevano dire: eh vabbè, questi due qua venivano a messa tutti e due, poi hai visto, eh? Non sono ancora sposati, invece. Questa era la chiacchiera che poteva circolare nel paese, cioè gli sguardi potevano andare su Giuseppe, evidentemente. Giuseppe invece è l'unico che può proteggere Maria dall'accusa che sia stato un altro a metterla incinta. Nel Vangelo di Pasolini, il mio omonimo, che ha fatto il Vangelo secondo Matteo, la scena è bellissima. Sapete che Pasolini è molto realista, molto crudo nei suoi film, no? C'è questa scena di Giuseppe che sta lavorando in legno all'aperto. Arriva Maria da lontano che si accarezza la pancia, una pancia diciamo già. Giuseppe in 2 secondi capisce che non è la pizza della sera prima, è qualcosa di più serio e ha un momento, viene inquadrato, no, in primo piano e lì capisce che improvvisamente si trova davanti a un'imperfezione della storia. E parlo di imperfezione perché io tante volte a Dio gliel'ho detto, ma scusa un attimo, ma perché non sei andato da quei due ragazzi a fargli un'annunciazione congiunta? Cioè, li aspettavi un giorno, no, da qualche parte, gli dicevi, ascoltate, voi pensavate, e invece è tutto diverso, no? Invece no, manda un angelo prima da Maria e poi da Giuseppe. È un birbante Dio, eh? Cioè, avete mai pensato perché fa queste cose? In realtà le fa perché i due dovevano liberamente entrare nello stesso mistero, facendo i conti con l'imperfezione di Dio, sono i primi che fanno i conti con l'imperfezione di Dio. Qual è l'imperfezione di Dio? Che Dio doveva aggiustare la storia umana senza rifarla da capo. Voi immaginatevi il tema che abbiamo detto prima, no? Dio aveva fatto un errore, doveva riscrivere la frase senza cancellarla, perché questa è la salvezza, perché si è incarnato, perché ha dovuto, diciamo, aggiungere quello che mancava alla creazione, il suo figlio, il suo amore, senza ricominciarla da capo, con tutta la violenza, le divisioni e tutto quello che c'era allora come adesso. E quindi decide di fare che cosa? Di farsi carne nel grembo di una donna, di una creatura, come noi. Ora Giuseppe, davanti a questa imperfezione, sapete, no, la storia, essendo giusto, pensò di licenziare in segreto Maria. Cioè la prima idea che gli viene è, vabbè adesso faccio un passo indietro, due, tre, mi dilego, non metto in difficoltà Maria, ne usciamo tutti a testa alta e poi chi vivrà vedrà. Capite? Questo era il pensiero di Giuseppe. Ma nel sogno Dio gli dice, non temere di prendere con te Maria, cioè non temere di prendere questa imperfezione con te, perché c'è lo Spirito Santo lì in mezzo. Cioè in questa cosa un po' scandalosa, un po' difficile, un po' che non sai come andrà a finire, ti devi fidare che Dio aggiungerà quello che ora voi non potete vedere. Tra parentesi, il nome Giuseppe, sapete cosa vuol dire? Dio aggiunge. Quindi ce l'aveva scritto nel sangue Giuseppe da sempre. E un giorno questa cosa qui si è materializzata. Ma questo, vedete, è proprio il cuore di qualcuno che non è perfezionista. Uno che sa, che ha la speranza che Dio aggiunga. Perché noi a volte siamo così perfetti, tendiamo alla perfezione, quando sbagliamo diventiamo come Fonzi? Perché pensiamo di essere solo noi il valore della nostra vita. Non ci crediamo che Dio aggiunga quello che noi non sappiamo mettere. Per questo facciamo tutti fatica a confessarci. Ammettiamolo? Lo ammettiamo? Quando andiamo a confessarci, perché ci viene questa specie di reflusso gastrico? Vado, non vado? No, ma aspetta, domani c'è un po' più di tempo. Cioè, ci siamo confessati 1.000 volte, no? Nessun prete ci ha mai tirato uno schiaffo per i nostri peccati, anzi, il più delle volte poi quando siamo usciti abbiamo detto, ma perché ci ho messo così tanto, no? Eppure ogni volta che dobbiamo riconoscere che siamo stati mancanti, ci viene la scarlattina. È curiosa questa cosa qui, no? Perché ci abbiamo in testa ancora l'idea che esista un Dio in qualche modo arrabbiato perché abbiamo fatto degli errori, perché non siamo stati perfetti. E quindi dobbiamo tentare di presentarci la prossima volta davanti a lui perfetti. Capite qual è il problema? Non riusciamo a vivere un po' liberamente, un po' imperfettamente davanti a un Dio che invece non è perfetto come noi immaginiamo e che ci tollera tranquillamente in tutte le nostre imperfezioni. Come quando eravamo bambini. Vi ricordate da bambini? Tu ti sbucciavi il ginocchio, facevi una rapina in banca, facevi qualsiasi cosa, tornavi davanti ai genitori che ti davano una carezza, magari anche uno schiaffettino se te lo meritavi e ricominciavi e diventavi grande in questo modo. Ecco, Giuseppe, per tornare a lui, si trova in una situazione che è un bivio, non so, ve lo vorrei descrivere come qualcosa che noi tutti i giorni troviamo, eh? Noi tutti i giorni siamo davanti a questo bivio. Rimanere soltanto nel giusto, fatto, non ho sbagliato niente. Tante volte quando la gente viene a confessarsi, sapete qual è l'inizio? Padre, io non ho fatto quasi niente di male. E tu gli dici, peccato. Sei in banca, capisci, più scrivi sull'assegno e più ti potremmo rimborsare. Invece se non hai sbagliato niente, c'è qualcosa che ti perdi, insomma, no? Però questa è un po' la nostra logica, di immaginare che davanti a Dio meno dichiariamo e meglio stiamo. Ecco, Giuseppe è la prima creatura che scopre che davanti a questo bivio si può o rimanere giusti, rimanere in quello che bisogna fare, oppure fare un azzardo, avere il coraggio di prendere la strada dove non ci mostriamo perfetti, ci mostriamo per quello che siamo. Però ci rendiamo conto che in quella strada c'è più vita, c'è più promessa. Lo vedete questo bivio? Qualcuno lo vede? Vi prego, sono venuto per dirvi questo stasera. Cioè che noi possiamo nella vita impostare il navigatore a contenere gli errori, cercare di arrivare alla morte senza mai dover chiedere scusa a nessuno, senza mai sbagliare. Oppure lo possiamo impostare sul vivere in abbondanza, sbagliando, risbagliando, ma vivendo, ma prendendo con noi tutta la vita che c'è. Non per paura di comprometterci, che gli altri dicano qualcosa di noi, ma perché abbiamo voglia di vivere. Capite? Giuseppe è lì, no? C'ha Maria davanti agli occhi, con la pancia, e è tentato di fare un passo indietro. E poi dall'altra parte c'è Maria e lui che fa un passo in avanti e dice, ma io me la tengo questa donna, ma io me la tengo tutta la vita. E io quando lo incontrerò, quest'uomo santo e meraviglioso, gli chiederò, raccontami quella mattina che sei andato a citofonare alla tua sposa e gli hai detto che sareste stati insieme, perché deve essere stato un momento meraviglioso. Lui va da Maria dicendo, guarda, non ci ho capito niente, probabilmente neanche tu, però questa cosa qui la viviamo insieme. Sentite? Che c'è un'imperfezione in questo, perché non c'è un programma, non sapevano come sarebbe andata a finire, infatti è finita in modo stranissimo, con questo figlio morto sulla croce, Maria sotto che piangeva, ma sarà stata la storia più bella del mondo, la loro. E perché? Perché hanno rinunciato a una stupida idea di imperfezione, che rimpicciolisce sempre la vita. Perché se tu vuoi essere perfetto, nel senso senza sbavature, sicuramente ci riuscirai, ma avrai vissuto di meno. Avrei dovuto rinunciare a tante occasioni, perché la vita è imperfetta, perché la vita è accogliere l'altro così com'è. Questo è il bivio a cui si trova Giuseppe. Giuseppe scegliere di prendere Maria così com'era, piena di un altro, senza che lui sapesse chi era quell'altro. Per capire Giuseppe, vi propongo l'ultimo jolly della serata, si chiama San Francesco. Vi ho detto che non potevo non parlarvi di lui, perché credo che siano due figure che hanno scoperto lo stesso segreto. Sapete che San Francesco scopre questa via della minorità, lui la chiama così, no? I francescani, sapete come si chiamano in gergo tecnico? Frati minori, cioè più piccoli. Perché Francesco ha voluto che i frati si chiamassero minori? Vi do una mia personale spiegazione tra le tante possibili. Francesco d'Assisi racconta nel Testamento che quando era nei peccati gli sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Ma lo stesso Altissimo mi condusse da essi e usai con essi misericordia. E quello che mi sembrava amaro si trasformò in dolcezza d'anima e di corpo. L'avete sentita forse questo racconto? Cioè Francesco cosa dice? Dopo una vita tutta spesa a fare un po' il fenomeno, no? Diventare il mercante, il cavaliere, ha tentato di iscriversi a tutti tutte le competizioni della sua epoca, ma non è riuscito mai a essere se stesso, a essere felice. Un giorno gli accade una cosa che non ha messo in conto, non ha programmato, anzi non la voleva fare, perché quando vedeva i lebbrosi cambiava marciapiede. Quel giorno il Signore gli fa sbattere la faccia contro i lebbrosi e lui dice, e usai con essi misericordia. Cioè tira fuori dalle tasche qualcosa che aveva da sempre, ma non sapeva di averlo, la misericordia, cioè l'attenzione all'altro. Tu immaginati che per una vita ti fai gli affari tuoi e torni a casa sempre un po' triste e depresso. Un giorno ti fermi a parlare con qualcuno, con un povero per strada, torni a casa che sei felice come una Pasqua. Dici, o ho mangiato male ieri sera, o qua devo riflettere su questa esperienza. Cioè, perché oggi sono così felice? Perché una persona più piccola di me, più piccola in tutti i sensi, più povera, meno in salute, meno ricca, eccetera, eccetera, mi ha dato l'occasione di tirar fuori il meglio della mia umanità. Per questo sono felice, Per questo quello che era amaro è diventato dolce. Cioè io credo che Francesco quel giorno abbia fatto questa scoperta, che il meglio di noi viene fuori davanti a qualcuno imperfetto, più piccolo di noi, che ci dà però l'occasione di donare quello che abbiamo. Allora perché inventa i frati minori? Perché dice, ma noi dobbiamo essere come quei lebbrosi, cioè delle persone che nel mondo attivano negli altri la generosità, che facciamo un passo indietro, cioè che scegliamo l'imperfezione volontariamente. Perché? Perché quando tu sei imperfetto, se scopri questa legge fondamentale, no, che dai l'occasione all'altro di fare qualcosa di buono, capite, si crea come un raddoppio. L'altro è felice perché ti dà qualcosa di buono. Tu sei felice perché ricevi qualcosa di buono e perché vedi un altro essere felice. È come un po' quando stai male, no? Se tu sei a letto e non riesci ad andare neanche a farti il pranzo, dare la possibilità a qualcuno di farti il pranzo, capite, è una cosa che fa bene a lui, perché lui tira fuori la sua generosità. Fa bene a te perché fai il pranzo senza neanche doverlo cucinare. Ma per di più sei anche felice perché vedi che l'altro è felice di fare quella cosa per te. Questa è la perfezione. La perfezione è dentro le relazioni. Cioè quando noi smettiamo di funzionare come dei singoli che bastano a se stessi, che funzionano per se stessi, e cominciamo ad attivare negli altri il bene così come gli altri lo attivano in noi. Cioè si crea come una circolarità. Giuseppe con Maria fa la stessa cosa, fa un passo indietro. Giuseppe era un uomo, del sud. Voi immaginate un uomo del sud con l'orgoglio ferito perché gli hanno preso la fidanzata? Fa un passo indietro per fare che cosa? Per permettere a Maria di esprimere il meglio della sua umanità, che poi era la divinità. Pensate un po'. Quindi noi abbiamo pure scoperto in questo galateo spirituale che se noi mettiamo gli altri nella condizione di tirar fuori il meglio della loro umanità, la loro umanità rivela Dio. Maria di Nazaret in modo inimitabile, nel senso che proprio l'ha generato Dio. Ma noi pure. Quando noi permettiamo a qualcuno di fare qualcosa di buono, si manifesta il suo carattere divino. Perché noi siamo amore come Dio è amore. Quindi dobbiamo solo avere un'occasione per poter amare. E lo vedete che nel nostro mondo la trappola è questa, no? Che stiamo diventando tutti perfetti. Ci abbiamo gli orologi, il battito cardiaco monitorato, ci abbiamo un computer da qualche parte che sa tutto di noi, che ci tiene costantemente aggiornati sul nostro stato di salute, di vita. Ma spesso non amiamo più nessuno. Iniziamo e finiamo le nostre giornate pensando a noi, alla nostra sopravvivenza, alla nostra sussistenza, a noi. Sostanzialmente, ci perdiamo il meglio della vita, che invece è vedere altri occhi sorridere, è vedere qualcun altro fare del bene, è avere fiducia negli altri, pensare bene degli altri. Capite? Rischiamo di perderci questo, che invece è il meglio della vita, è il meglio della vita umana. E Francesco credo che quando, ecco, si prende questa parte migliore, capite, non... Noi tante volte pensiamo che i frati, San Francesco, i frati che lo seguono, no, abbiano scelto la povertà, la piccolezza, così, come una specie, no, di vezzo spirituale, no? Nel senso che c'è qualcuno che vuole esagerare e fa pure il povero. Ma questa è una dimensione della vita umana. Cioè le persone grandi sono le persone piccole. I leader, anche in un'azienda, quali sono? Quelli che congedano tutto l'ufficio E ogni persona che va a casa dice basta, non ne posso più, speriamo di non vederlo per 12 ore il capo ufficio, oppure quelli che emergono davanti a lui. Un buon leader è uno che fa crescere il gruppo che è attorno a sé, non che lo schiaccia. Le sappiamo tutte queste cose, però continuiamo invece a coltivare dei parametri di perfezione asfissianti, impossibili, che hanno poca vita dentro. Se ci pensate, il segreto scoperto da Francesco, da Giuseppe, è poi quello che abbiamo visto più compiutamente nell'incarnazione. Perché Dio si è fatto bambino? Poteva nascere già da adulto, ci avrebbe già dimostrato che era Dio, che arrivava dal cielo, atterrava dalle nostre parti, invece no, è nato in modo nascosto, in una mangiatoia, non se n'è accorto nessuno, se non quattro pastori a cui nessuno poteva dar retta. Perché ha voluto crescere in mezzo a noi, ha voluto farci crescere. Quando c'è un bambino in casa, cosa che ci succede a noi, attorno a quel bambino? Smettiamo di dire le parolacce, non ci innervosiamo, tiriamo fuori il meglio della nostra umanità. Perché? Perché davanti a qualcuno imperfetto come un bambino, la nostra umanità si perfeziona, viene fuori il suo meglio. Io questa cosa l'ho capita un giorno da giovane, quando facendo l'autostop da Cremona a Milano mi ha caricato su un uomo che lavora nel mondo della finanza, no? Che mi carica in macchina e comincia a raccontarmi di sé, no? Che il suo mondo del lavoro era terribile, le sue giornate erano trasquali. Io dopo un po' gli ho detto: guarda, raccontami qualcosa di piacevole, altrimenti scendo al prossimo autogrill, perché non ne potevo più. Gli ho detto: ma non ti è successo qualcosa di bello anche nella vita? E lui mi fa: è vero, mi è nato un figlio. Io ho detto: oh, guarda, parlami di tuo figlio, che forse è meglio. E lui mi ha detto così: io passo le mie giornate al lavoro e arrivo a casa sentendomi un posacenere da svuotare. Quando entro in casa e vedo quel bambino che mi allunga le braccia, io sento venire fuori da me un amore, una bellezza che non pensavo neanche più di avere. Io l'ho guardato e gli ho detto: grazie, questa è la più bella spiegazione del Natale che abbia sentito finora. Cioè, quell'uomo mi ha fatto capire cos'è il Natale. Ma cos'è quel Natale che dobbiamo regalarci anche tra di noi? Questa posizione di piccolezza, di apertura all'altro, cioè di accettazione della nostra imperfezione, che ci fa essere contenti perché? Perché attiva le relazioni. Non vi accorgete che passiamo le nostre giornate facendo finta di non aver bisogno degli altri, quando ne abbiamo profondamente bisogno? Solo che non lo diciamo, perché siamo diventati così tanto grandi da dimenticarci che Gesù ci ha prescritto una cura per poter entrare nel regno di Dio: diventare come i bambini. E forse voleva dire anche diventare o accettare che siamo imperfetti, cioè bisogno dell'altro, come l'altro è bisogno di noi. Grazie del vostro ascolto.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente. Di' al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

bisogno di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia la solitudine e qualche amico in transito, se c'è. Le parole giocano

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

senza una rima, ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca Timur. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente

senza un'uscita che ti imbriglia nel mondo. Balla la tua canzone d'amore, senza una rima ma col sangue in pressione, senza una riva per riprendere fiato. Gianluca un motore,

Nel 2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti nel 2050.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani, evoluti a tal punto

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste per la 17ª edizione di A Tutto Volume e ci troviamo in Piazza San Giovanni insieme a Stefania Auci, autrice di L'Alba dei Leoni, la saga dei Florio. Ben trovata.
1: Sono molto emozionata, grazie.
0: Con L'Alba dei Leoni sceglie di tornare alle origini della saga dei Florio. Il romanzo ci riporta al 1772 a Bagnara Calabra. Per raccontare l'inizio di tutto, da dove nasce l'esigenza di tornare alle origini?
1: Ho voluto colmare quel vuoto che riguardava proprio l'inizio di questa famiglia, una famiglia particolarissima, forte, e anche grazie proprio a questa narrazione che riguarda il periodo calabrese, spiegare da dove è nato questo bisogno spasmodico per i Florio di trovare il proprio posto nel mondo, avere questa volontà di autorealizzazione che li segna in maniera così forte, così marcata. Per questo ho pensato e ho sognato per un po' di tempo, fino a che questo sogno non è diventato realtà, di raccontare i Florio prima dei Florio.
0: Un romanzo che si discosta però un po' dalla dettagliata ricostruzione storica dei primi due, a causa dell'assenza di grandi documentazioni storiche. Una scelta narrativa dunque che porta a dare maggiore importanza all'aspetto psicologico, caratteriale, emotivo dei personaggi. Ricostruire una veridicità psicologica, caratteriale, emotiva, penso che sia stato molto sfidante.
1: Sì, è stato complesso, anche perché noi oggi scriviamo, pensiamo, parliamo e leggiamo come persona del XXI secolo. Qui invece mi trovavo a confrontarmi con personalità che invece non avevano sperimentato tutto quello che ha a che fare, per esempio, con la psicanalisi o con il femminismo o con le rivoluzioni culturali che sono state dettate dall'avvento di due conflitti mondiali come è accaduto nel Novecento. Quindi è ovvio che ci fossero delle differenze molto marcate. L'aspetto storico, che potremmo definire un po' più sfumato, poi è legato anche dal fatto che in quel momento storico proprio la Calabria era un po' ai margini dei grandi eventi, e a parte appunto il conflitto e la politica revanscista che poi si verificheranno dopo, quindi con il cardinale Ruffo, di fatto la Calabria non aveva un ruolo fortissimo, almeno in quella fase storica, sicuramente importante, ma non era, diciamo, il centro dell'azione, non era il centro degli eventi.
0: Scegli di dare buio per un capitolo e vorrei approfondire un po' questa scelta, che racchiude a mio avviso diversi elementi. Buio per scoprire le origini di questa famiglia, ma anche le scelte di alcuni personaggi, quali Francesco. Il buio forse per mettere in luce il contesto familiare, le vite anonime di molti esseri umani che vivevano quel territorio in quell'epoca. Il buio per lasciarci anche un messaggio, e che può essere il buio l'inizio di una nuova vita, quindi un modo per trovare la luce.
1: Il buio in questo caso è soprattutto un buio interiore, nel momento in cui vengono meno le certezze bisogna ricominciare a ricostruire o costruire sin dalle fondamenta, quindi un po' come accade al seme, che ha bisogno del buio, ha bisogno del calore della terra per poter germogliare, così anche le vite degli esseri umani talvolta hanno bisogno di attraversare delle fasi di oscurità per potersi ricostruire, per potersi ripensare ed essere nuovamente protagonisti del proprio destino, con più consapevolezza, probabilmente anche con maggiore maturità.
0: Fatica, resistenza, trasformazione, come definirebbe l'equilibrio tra questi tre elementi nella famiglia Florio?
1: È appunto un equilibrio: fatica perché nulla viene se non c'è la fatica alle spalle, resistenza perché la resistenza alla fatica, perché bisogna tenere duro, bisogna andare avanti, bisogna resistere, bisogna lottare, trasformazione perché la trasformazione è necessaria per sopravvivere, e nel momento in cui la trasformazione si interrompe automaticamente ci si sterilisce e si muore.
0: La libertà è un altro tema importante che attraversa il libro. È qualcosa di desiderato, ma è anche qualcosa di costoso per i personaggi. Che cos'è la libertà?
1: La libertà è la possibilità di scegliere, ed è secondo me una delle grandi libertà, per tornare al tema, che è stata data dagli esseri umani. Il libero arbitrio, la possibilità di poter capire cosa fare della propria vita.
0: Nel romanzo emergono anche tante figure femminili, figure determinanti ad esempio per il contesto familiare, per i figli, ma diverse. Abbiamo Rosa, abbiamo Giovanna, abbiamo Petronilla, che è un po' più moderna rispetto alle altre, soprattutto per la sua visione legata all'amore. Com'è il legame, la sorellanza tra queste figure femminili?
1: così come me lo sono immaginato, è una sorta di ancora di salvezza, uno strumento di sopravvivenza a tratti che permette a queste donne di affrontare la vita in un contesto anche duro, anche difficile. Il riconoscersi in una visione comune e soprattutto il sapere di poter contare le une sulle altre le aiuta a superare i momenti più complessi e soprattutto genera quella situazione che, per citare Nadia Terranova, genera una sorta di comadria, la possibilità di poter crescere insieme sia come figlie che come madri. Quindi un aspetto secondo me molto forte.
0: Il libro inizia con la nascita di Paolo, troviamo però un Paolo che ancora è giovane, poi abbiamo Francesco, abbiamo Rosa, tantissimi personaggi. Lei cerca di evitare di identificarsi con qualcuno dei suoi personaggi, cercando di mantenere una sorta di limite e quindi restando semplicemente una sorta di testimone dei fatti storici, anche facendo riferimento agli altri due romanzi, o comunque a volte capita di identificarsi?
1: Identificarsi no, mai, perché io scrivo i libri ma io non sono i miei libri. Però sicuramente ci sono magari degli aspetti, delle sfumature che magari mi appartengono più e che sono più tipiche di un personaggio rispetto a qualcun altro. In generale cerco sempre di essere anche realistica dal punto di vista storico, dal punto di vista della coerenza dei personaggi. Non sono tecniche semplici, ma secondo me è molto utile, perché poi alla fine la coerenza, la verosimiglianza, perché no, anche la linearità del personaggio è quello che il lettore spesso vuole. E anche nel caso in cui ci siano dei momenti di incoerenza, devono essere, scusate il gioco di parole, coerenti, ma funzionali all'evoluzione del personaggio.
0: Il libro è dedicato all'amore familiare, quindi anche alle famiglie. Che cos'è la famiglia? Che cosa dovrebbe significare? Dare veramente valore alla famiglia dal punto di vista sociale, culturale?
1: Secondo me dare valore alla famiglia non è gettare proclami urlando e parlando di famiglie tradizionali, perché la famiglia vera è la famiglia dove ci si rispetta, dove ci si ama, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dall'appartenenza a qualunque tipo di categoria. Quindi credo che esistano famiglie molto più forti e più solide, per esempio composte da due persone dello stesso sesso rispetto ad altri che magari stanno insieme ormai solo per interesse. E questo per me riassume anche il concetto di famiglia. Famiglia è stare insieme, supportarsi e sopportarsi e volersi bene.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento, ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni, qui.

Vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi. Mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi. Mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Ho pensato di condividere con voi qualche suggestione che nasce dalla regola di San Francesco, ma vorrei partire da una considerazione che credo sia assolutamente importante dire ad alta voce, perché tutti noi andiamo alla ricerca nella vita di una ricetta, qualcosa che ci possa insegnare ad essere felici. Chi ci spiega ad essere felici? C'è un modo, c'è una tecnica, oserei dire, c'è una regola per essere felici? E quindi quando noi immaginiamo la regola, la immaginiamo come una serie di indicazioni che, se applicate, sicuramente producono un effetto. Sappiamo per certo però che questa non è la verità, questa è una menzogna. E ce lo rivela una pagina del Vangelo famosissima, che è la pagina dell'incontro di Gesù con un giovane, il giovane ricco. Voi sapete che questo ragazzo va da Gesù a elemosinare la fede.